0: Tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, eccola la M2O Chart, inizia la classifica con le 20 canzoni più trasmesse da M2O in tutta questa settimana, con Ilario, Danny Omic che si occuperà della musica e già la prima nuova entrata di oggi, che è alla posizione numero 20, già in sottofondo, Machine Gun Kelly and Wiz Khalifa, The Girl Next Door.

M2O Chart è ripartita alla grande, come si dice in questi casi, lo scorso weekend. Molte le novità di sabato scorso, un po' meno questa settimana. La prima nuova entrata l'abbiamo già sentita poco fa alla numero 20. Ce ne sarà un'altra alla 15 più avanti. Per ora abbiamo ascoltato alla 19 Barry Can't Swim, DJ scozzese che si è perso qualche posto oggi con Dance, Dance, Dance With Us, ovviamente. 18 Fisher, questa è quella nuova. Guarda.

noi lo ascoltiamo qui su M2O in attesa che magari cominci a fare qualche live anche in Europa, perché no? 17 la sua posizione di oggi, in salita con Don't Believe It. Questa è la 16, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya.

0: la 13, questo DJ di Colonia, Germania, che ha già diversi nomi d'arte all'attivo con cui ha fatto altre cose. Quello più recente è Colter.
1: Trapped era la sua canzone.
0: Numero 12 c'è Robin Schulz,
1: Take It Slow.

inizio estate è uscito l'album nuovo di Bebe Rexha, cioè Dirty Blonde, e poi ci sono anche le tante collaborazioni, sempre più numerose direi. Questa è una di quelle, anche questa risale a inizio estate, con David Guetta, e sono alla 11 insieme questa settimana nella classifica di M2O. Sad Girls, che si è persa un paio di posti. Siamo a metà, entriamo nella top 10. Lo facciamo con Joel Corey, Whisper.

la numero uno praticamente di tutta l'estate 2026 nella classifica di M2O. Comunque rimane una delle canzoni che ascoltiamo più spesso e anche volentieri, quella di Ujel con Ultranate, che un po' alla volta però scende in classifica 9, dove l'abbiamo appena risentita. Moving to the Sun. Numero 8, scende anche Peggy Goo oggi.

chart, classifica ufficiale di M2O che aggiorniamo ogni sabato sera dalle 9 e poi c'è anche la replica nella notte fra domenica e lunedì. E parte più alta della classifica significa le posizioni dalla 6 alla numero 1, quindi Kygo, che abbiamo appena ascoltato con Take Me Back, occupava la 6 in salita. Così come in salita sono i Boza, alla 5 con Lose Myself.

Love and Dance, una delle frasi più celebri e ricorrenti del mondo della dance, della disco music anche, e Madonna l'ha ripresa in Danceteria, numero 4 oggi nella classifica di M2O, in salita di 2 posti. Alla 3 invece ci sono i Prospa, con Clooney, scendono di una posizione.

Siamo lieti e non avete idea di quanto siamo lieti di annunciarvi che c'è una nuova numero uno nella classifica di M2O, perché questa canzone che oggi occupa la seconda posizione era al primo posto la settimana scorsa, e cioè Another Silver Lines con il singolo più recente. E la nuova numero uno è quella di The Swedish House Mafia e la voce di Lick Lee. Happiness is so sad.

0: Prosper and Clooney, Free Your Mind, Alla 2 Another, Silver Lines, mentre nuova numero 1, la canzone di The Swedish House Mafia, lì che lì ancora in sottofondo, Happiness is so sad. Trovate la classifica per intero sul nostro sito m2o.it o sull'app di M2O. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart,

0: sabato sera e dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O, in contemporanea sulle due radio c'è la DJ Parade. Io ringrazio Fargetta e tutti i collaboratori del suo studio Get Far Studios, che hanno realizzato questo restyling della sigla. È un po' come quando le macchine propongono un modello di auto e il design cambia leggermente, diventa più tecnologico, più attuale. Quindi è stato fatto questo lavoro, pensate, 800 ingegneri hanno lavorato alla sigla nuova. Secondo me è un po' esagerato, Comunque, ciao, sono Albertino.
1: E ti ho riconosciuto.
0: C'è Fargetta.
1: Eccomi qua.
0: Ciao, sei Mario?
1: Sono Mario.
0: Ma Mario?
1: Davanti sempre a te.
0: Allora, dai, poche chiacchiere, un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade, sabato 19 settembre, andiamo velocemente. Allora abbiamo tre nuove entrate, quindi tre canzoni che ci lasciano, una nuova numero uno, forse no, forse sì, ma possiamo cominciare ascoltando le tre canzoni che se ne vanno questo weekend. Baba mama rafiki. Se ne va, aie!

0: lasciano i Medusa con la loro Weekend e anche Dai Dai remix di Shakira. Come avete capito, è una DJ parade molto varia, con tanti generi che si miscelano, che si sovrappongono, che insomma andiamo un po' ad attingere da tutti i generi ballabili, che tipo. Ma andiamo per ordine. La numero 20 c'è,
1: La numero 20.
0: Ad aprire la DJ parade, per esempio, c'è Frankie Risardo con la sua Shin Yuko, e al 19 ex numero 1 Magnetic, The Bowser. Get out there.

al numero 19 e al numero 18 abbiamo la prima delle tre nuove entrate di questa settimana. Nuova entrata! Un po' di amici al numero 18, DJ Ralph e Leo, Samuel Leumas. Samuel al contrario.

Il diritto di ballare è una produzione del nostro amico DJ Ralph insieme a Samuel Leumas e questa è la versione di Sam Ruffillo. Quindi questa è la prima delle tre nuove entrate nella DJ Parade. Al 18. Al 17 abbiamo Anima, che tra l'altro questo weekend, proprio sabato sera, mentre vi sto parlando, probabilmente si stanno già esibendo, sono live alla Fiera di Milano, unica data italiana. E M2O è la radio partner, ma non è fantastico? Questa è Beautiful. You make me feel alive again.

0: era Beautiful di Anima in 17ª posizione. Al numero 15 invece abbiamo la seconda nuova entrata di questo weekend.
1: Nuova entrata.
0: That's the Joy di Jerry.

direi, è un po' di hip hop sulla base house, un po' alla Addo Brothers. Era That's the Joint di Jerry, numero 16, DJ Parade. Al 15 questa settimana Wu-Tang Clan, Michael Bibi.

0: Era Mystery Abroad di Wu-Tang Clan e Michael Bibi, al numero 15 della DJ Parade, la classifica dance che state ascoltando qui su Radio DJ o su M2O in contemporanea dalle 11 a mezzanotte. È la puntata di, è l'episodio di, è la classifica di sabato 19 settembre 2026.
1: La più alta nuova entrata.
0: Giura.
1: Giurissimo.
0: Al 14 la più alta nuova entrata di Clooney, Prospa e Tristan Harry si intitola Good Girl.
2: Boy, I heard you talking that.

0: ascoltare tutti i weekend dalle 11 a mezzanotte in contemporanea su Radio DJ e su M2O con Albertino al microfono, Fargetti e regia. E al numero 10 questa settimana Coulter con Trap. A 9 Sam Jacobs con I Don't Mind. E al numero 8 questa settimana The Another con la ex numero 1 Talk to You.
1: Number 10.

0: Beh, questa è decisamente una hit estiva, eh? Era già una hit in primavera.
1: Sì, sì, sì.
0: Da queste parti. Ed è ancora presente nella classifica, numero 8 questa settimana era Talk to You. Al 7 Axwell e Bone con Whatever Turns You On. Al numero 6 Fisher con What a Life. E al quinto posto questo weekend della DJ Parade, Clapton con Wanderlust.

Igu e Ira Star con Woman. Al numero 3 Swedish House Mafia Licka Lee con Happiness Is So Sad. E al secondo posto Ujel con Ultra Nate e la hit estiva Moving to the Sun.

0: ascoltare insieme la nuova numero uno della DJ Parade.
1: Numero uno.
0: A numero uno questa settimana nella DJ Parade, Prospa e Clooney con Free Your Mind.

0: numero uno della DJ Parade, Prospa e Clooney. E noi ce ne andiamo così, ringraziandovi per aver ascoltato la nostra classifica dance, e vi invitiamo a seguirci anche il prossimo weekend. Torneremo sabato alle 11 come sempre su Radio DJ e su M2O in contemporanea. Grazie a tutti voi, vi ricordo che se scaricate le nostre app potrete riascoltare in reload la puntata, e anche ovviamente sui nostri siti ufficiali, lì troverete anche la playlist aggiornata. Io ti saluto, caro Mario, sì, e ci sentiamo il prossimo weekend su M2O, su Radio DJ, per una nuova DJ Parade.
1: Ciao a tutti!
2: Peace.
3: Arrivederci.

0: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, ti ho riconosciuto.
0: Ah, subito. Argette regia, sei tu?
1: Sono io.
0: Ma Mario?
1: E sono qua davanti a te, sempre.
0: E siamo qua, e siamo qui, eravamo qui lo scorso weekend e saremo qui per tutta la stagione, come vi dicevo, dalle 2 alle 3 il sabato pomeriggio su M2O. La domenica pomeriggio in replica sempre su M2O e poi una replica anche il venerdì successivo, venerdì sera, su Radio DJ One Nation, One Station. Bene, nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso col disco Prezioso, Molella col Mega Mix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno. Fuori menù?
1: Ma fuori menù qualsiasi cosa.
0: Come qualsiasi cosa? No, dico, la proposta del giorno ce l'abbiamo?
1: Sì, quale sarebbe?
0: Sarebbero le novità.
1: Ah sì.
0: Quindi
1: sì,
0: quello è il fuori menù, che sì, però era nel menù anche della scorsa settimana. Sì. Però tu dici le novità cambiano sempre.
1: Esatto.
0: Anche la musica del DJ Time cambia sempre.
1: Esatto.
0: Però andiamo ad attingere dall'archivio del DJ Time. Per esempio, noto con piacere che le prime quattro canzoni,
2: It's

0: It's DJ Time!
1: Ad aprire questa nuova puntata del DJ Time, proprio dall'inizio della decade fortunatissima, gli anni 90, siamo nel 1990 con Delight and Groove is in the Heart.

Fell in Love, Early House 1992, è una canzone che abbiamo suonato tantissimo nel DJ Time in quel periodo, perché si parla tanto di anni 90, ma noi negli anni 90 c'eravamo, sento gente che ne parla ma non c'era. No, vedo feste ovunque, sì.

cominciata così questa puntata del DJ Time di sabato 19 settembre, in replica domenica 20 settembre, M2O la radio, in replica anche venerdì, Radio DJ e la radio, siamo gemellati, questa era Intro, dalla

0: Come On and Touch Me erano i 49ers, che hanno collezionato diversi successi, che hanno conquistato anche un po' tutta l'Europa, giusto Mario? Loro sono andati fortissimo anche in Inghilterra, in Germania, in Francia.
1: Sì.
0: Bravi, era Come On and Touch Me, 1989, The 49ers, da Brescia. Ve lo state chiedendo in molti, ma Brescia Ovest, Brescia Est o Brescia Centro?
1: A noi di solito uscivamo a Brescia Ovest.
0: Brescia Ovest, sì, sì. È importante come informazione. Così come è importante sapere se Giorgio Prezioso è pronto per il suo disco prezioso.
1: Alberto!
0: Lo chiamiamo?
1: Alberto! Lui dovrebbe essere a Tokyo.
0: A Tokyo? Chiamiamolo.
2: Risponde la segreteria di...
1: Prezioso!
0: Ah, non c'è quindi?
1: No!
0: È in vacanza?
1: Sì, sì, l'aveva detto.
2: In questo momento sono a Tokyo. Sì. E non posso rispondere.
0: Sì.
2: Per ascoltare uno dei miei tanti successi, premere uno. Per i titoli del disco prezioso, premere due.
0: Beh, due, sicuramente.
2: Hai premuto uno?
0: No.
2: Bravo!
0: No.
2: Ecco uno dei miei tanti successi.
0: No. Non ho premuto uno.
1: Bello,
0: E non mi interessa sentire uno dei tuoi tanti successi. Premo due. Due.
2: Ecco i titoli del disco prezioso.
0: Ah.
2: Calvin Harris, Dua Lipa, 20 Fingers, Alex Caudino, A565, Black Eyed Peas, Culture Beat, Fragman, Elton John e Britney Spears. Riaggancia e...
3: Arson?
0: Ok.
4: Prezioso, lo scherzo è nervoso. Non ti molla mai, non ti molla mai. Prezioso, lo scherzo è nervoso.

Nonostante tutto lo perdoniamo, prezioso, perché anche se si trova a Tokyo in vacanza, ha garantito la sua presenza nel DJ Time di questa settimana col suo contributo preziosissimo. Era il disco Prezioso. DJ Time. Adesso un po' di musica nuova. Pensa, questo weekend, domani per l'esattezza, è il compleanno di Ralph. Che cosa mettiamo come prima novità di questo weekend?

Il diritto di ballare, Ralph, che a me piace molto anche come cantante, l'avete sentito, insieme a Samuel, la versione è quella di Sam Ruffillo, quindi tutti amici nostri, e questa è la loro Il diritto di ballare, prima novità del DJ Time. Per continuare invece, Lobo Music Official con Alma.

sonorità diciamo un po' afro house, anche se cantata in lingua spagnola. Questo brano si chiama Alma e il remix è di Gianluca Bacchi, che oggi è tutti amici. Via, salutiamo tutti e oggi è una giornata di festa. Andiamo avanti e chiudiamo la prima mezz'ora del DJ Time con Jerry e questa The G.

0: attimo, tra poco ritorniamo con la seconda parte del DJ Time, quindi rimanete con noi. Stay with us.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Perché? Perché?
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Welcome to DJ Time.

0: Io ci metto 5, tu quanto ci metti?
1: 5 anch'io.
0: I Got Five On It, erano i Looniz. Adoro questo sound della vecchia scuola dell'hip hop. 1995, quante volte l'abbiamo sentita? I Got Five On It. Il DJ Time è il programma, sabato 19 settembre, domenica 20 settembre nel weekend di M2O e poi in replica venerdì su Radio DJ. Vi ricordo che se non vi basta tutto questo, scaricando le nostre app potrete riascoltare la puntata in reload e naturalmente anche dare un'occhiata alla playlist aggiornata. Adesso me lo state chiedendo in moltissimi.
1: Eh sì, che cosa? Quanti te l'hanno chiesto, Alberto?
0: Due. Infatti, perché due? Perché oggi raccontiamo la storia dei 2 Unlimited.
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di No Limit. No, no, no, no, no. Di 2 Unlimited. Anversa, Belgio. I produttori Jean-Paul Decosté e Phil Wilde coinvolgono nei loro esperimenti elettronici il rapper olandese Ray Slingard. Cercano qualcuno che possa aggiungere delle parole a una base strumentale che funziona molto nei loro DJ set in discoteca. Questa. Quando il rapper consegna il provino, Decosté e Wilde notano che ha inserito anche una traccia vocale femminile, quella di un'amica, una certa Anita Doth, anche lei olandese, segretaria in un commissariato di polizia. È il 1991, anno in cui nasce uno dei prodotti di maggior successo della storia della musica dance. 2 Unlimited. Y'all ready for this? Lo dicono i numeri. Get Ready For This raggiunge la posizione numero 2 in Inghilterra. Seguono Twilight Zone. Do you feel alright? E Workaholic. The Workaholic. Rispettivamente alla numero 2 e alla numero 4. Ma no. È il preludio al successo planetario di No Limit, che nel 1993 conquista le classifiche, anche la DJ Parade, techno, techno, techno, techno, dove rimane 4 mesi, di cui 6 settimane al numero 1, tra febbraio e marzo.
1: 2 Unlimited! Vi starete chiedendo come fa Fargetta a mettere il disco al contrario? Niente, sta mixando di spalle, è uguale. È vero. That's No Limit!
0: I produttori Decosté e Wilde raccontano che la mossa vincente di No Limit è stata quella di usare un alto numero di BPM, ben 141. In un periodo storico dominato dalla prima musica house, dal ritmo decisamente più lento, la scelta stilistica dei 2 Unlimited fa presa sui più giovani, che premiano il gruppo ascoltando la loro musica e partecipando in massa ai loro numerosi live. Si sciolgono nel 1996. Anita Doth lascia il gruppo per intraprendere una carriera televisiva, radiofonica e musicale, creando nel 2002 le Divas of Dance, causando non pochi problemi, anche legali, ai fondatori del progetto 2 Unlimited. Segue un decennio di assoluto silenzio, interrotto da un album di Greatest Hits, con nuove versioni e remix di tutti i successi. Finché, nel 2009, Ray e Anita decidono di tornare ad esibirsi insieme. Nonostante non possano usare il nome 2 Unlimited, Ray e Anita sono molto richiesti nei festival a tema anni 90, molto popolari in Europa. Nel 2011 si sono esibiti anche al Tomorrowland, in uno stage dedicato a quelle sonorità.

Secondo le statistiche, in Olanda i Two Unlimited sono stati il gruppo più famoso degli anni 90. Una curiosità che insieme ai 20 milioni di dischi venduti e alle decine tra dischi d'oro e di platino conferma l'impatto del gruppo sulla storia della musica dance europea. Ed eccola, No Limit dei Two Unlimited nel DJ Time.

0: la storia di No Limit dei Two Unlimited dal 1992 e adesso c'è Molella, giusto?
1: Giusto.
0: Molella Mixa, Molella Mega Mixa?
2: Sono io.
0: Perché qui c'è scritto proprio all'anagrafe Molella Mega Mixa 3M.
2: È cambiato il nome.
0: Hai cambiato la carta d'identità, ma pensa, tu lo sapevi Mario?
1: No, non lo sapevo.
0: Molella Mega Mixa si chiama adesso.
2: Bene. Sì, si può cambiare il nome. Va sì,
0: bene.
2: Sì.
0: Va bene, bentornato Molella Mega Mixa, Mixa Molella Mega Mixa, Molella Mega Mixa. Siamo qui per una nuova puntata del DJ Time e volevamo sapere se per caso avevi preparato per noi, ma soprattutto per gli ascoltatori, un mega mix, visto che sei Mixa Molella Mega Mixa.
2: Esatto, ce l'ho, l'ho preparato, ce sicuramente.
0: Ce l'ha Mario, ce l'ha.
1: Bene, bene.
0: Ce l'ha.
2: Ce l'ho, ce l'ho. Allora, vi dico i titoli.
0: Sì.
2: 24/7 I Can Stand It, Africa Bambata con Just Get Up and Dance, Mojo Lady, Bob Sinclair con World Hold On, Smoke City, Mr. Kojus, Typical Illusion e Kenny Williams con Saturday.
0: Sentiamolo, il Mega Mix di Molella Mega Mixa.
2: Eccolo.

Yeah. Quello che avete appena sentito era il Mega Mix di Molella, appuntamento fisso nel DJ Time tutti i weekend. Ovviamente l'appuntamento è fisso, c'è sempre, ma le canzoni cambiano. Oggi abbiamo sentito 24/7, Africa Bambaataa, Mojo, Bob Sinclair, Smoke City, Typical e Kanye Williams. DJ Time again. Ma non è finita qui, perché abbiamo ancora 4 canzoni per chiudere la puntata senza interruzione. Gigi D'Agostino, The Riddle.

cantato da Nick Kershaw. Era The Riddle. Questa ragazza americana che per alcuni anni ha vissuto in Italia, diciamo prestata alla musica dance, perché lei proveniva da altri generi musicali più classici, rock. Chase, questa è

0: Jason Nevins, l'abbiamo incontrato quell'anno a Miami, ti ricordi? 1997, era l'anno in cui il tuo brano The Temperer insieme ad Alex Farolfi era una hit in tutto il mondo, no?
1: Vero, vero.
0: E noi eravamo

0: bel finale, devo dire, lasceremo sicuramente un bel ricordo con i Run DMC remixati da Jason Nevins. Era It's Like That and That's the Way It Is, Run DMC. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Fargetta per la parte tecnica.
1: Grazie a te Alberto. Grazie
0: e
1: te.
0: Non solo, anche per momenti di intrattenimento irresistibili, per esempio...
1: Cosa?
0: Non so, dimmi una delle tue battute irresistibili.
1: Sarebbe.
0: Non ne ha, le ha finito le cartucce. Ringrazio anche Prezioso e Molella e tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento col DJ Time naturalmente alla prossima settimana, dalle 2 alle 3 su M2O, domenica pomeriggio su M2O e il venerdì sera su Radio DJ in replica. Sì, ma il DJ Time dal vivo, quando torna?
1: Appunto. Quando torna?
0: Quando torna? Chi l'ha detto che torna?
1: Speriamo.
0: Ma quando?
1: Con l'anno nuovo.
0: Con l'anno nuovo?
1: Sì.
0: Sei sicuro? Non è una fake news?
1: No.
0: Vabbè, se lo dici tu.
2: Ciao a tutti!
3: Peace. Arrivederci.

0: danza.
1: Ballare, ballare, ballare, quindi. Sai perché siamo diversi? Te lo dico se sei nuovo ascoltatore della mattina delle 6 meno 5, perché la nostra sveglia fa così, suona così. Inizia lunedì mattina, una settimana nuova, c'è la famiglia.

0: ragazze.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao. Buongiorno a tutti, anche a te.
1: Ore 5:48.
0: Cioè, capito, lei è arrivata alle 5:48 e ci stava aspettando.
1: Buongiorno. Dai, che stiamo lavorando.
0: Carina. Però mi piace perché la filosofia di vita è quella giusta, secondo me, questa. Chi sei?
1: Stefania da Grado.
0: Ciao, Stefania.

0: 53 minuti.
1: No, le 5 e 53 minuti, sono i 57
0: di
1: adesso.
0: Stefano da San Marco la Catola.
1: Dov'è San Marco la Catola?
0: Foggia.
1: Foggia, grazie. Vedi,
2: buongiorno Valterino, ciao, io ci sono, ma te ancora non sei arrivato.
1: Ma sono arrivato alle 5:10. Se andate sul mio account Instagram tra le stories, vi stavo raccontando anche con un pezzettino proprio della diretta questa mattina in ascensore, come tutti i giorni, quello che avremmo fatto questa mattina, cioè la puntatona che stavamo preparando.
2: Fammi compagnia, ti dai, compagnia. Vado a lavorare.
1: Ciao tesoro,
2: Monica da Grosseto, un bacio.
1: Quindi la Toscana c'è, qual è la regione d'Italia quella più sveglia? Che nottata avete passato? Quelli che hanno lavorato durante la notte ci sono?
3: Beh.
1: Ciao ragazzi.
4: Buongiorno Valterino.
1: Ciao.
4: Combasio numero uno.
1: Ha detto Combasio numero uno. Voi siete i numeri uno perché siamo pronti anche questa mattina.

0: momento della vita accompagnato da una canzone.
1: Ma come faccio a togliermi questa canzone dalla testa?
0: Bravo, questo è il senso, bravo.
1: Fammi abbracciare una donna che stira e ballando.

0: e che periodo della vostra vita era. 342-6543-210, se mi date un minuto, metto Cadna e Joe. Questo è un morning show. Puntatona, non ve la perdete.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Signori, inizia adesso!
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: La canzone che ti resta in testa alle 6 della mattina del lunedì, buongiorno!
8: Ehi,
0: alza il volume che c'è!
9: Viva il morning show!
0: E viva voi, ognuno di voi presenti anche questa mattina. C'è il programma, quello dalle 6 meno un quarto alle 9 dal lunedì al sabato della...
8: La famiglia! Già.
7: M2O.
10: I've been married long time ago.
11: Where did you come from? Where did you go?
10: Where did you come from, Cadna Joe? I've been married long time ago. Where did you come from?
8: Buongiorno a tutti

0: propria cadenza mensile c'è la canzone che ti resta in testa. La vostra qual è, ragazzi?
1: La canzone che ti resta in testa.
0: Perché avrete notato anche voi che c'è un periodo della vita, i tempi della scuola, quando avete cambiato qualcosa nella vostra vita, semplicemente città, lavoro, fidanzato, compagno, compagna, amici per esempio,

0: che mi resta in testa?
1: Buongiorno, sono Ale d'Alessandria.
0: Ciao Ale, che è successo?
1: Ascolta, te lo chiedo in favore.
0: Dimmi.
1: Oggi sono 15 anni che mi sono sposato con Mimmo.
0: Auguri. Poi, pochi, pochi.
1: Poi metti un pezzetto di Balliamo sul mondo di Ligabue.
0: E questa
1: grazie,
0: la
1: Walter. Vale, te amo.
0: Te amo. Che è spagnolo, credo, vero?
2: No.
0: Ascolta, te amo e...
3: Mio amor, te amo, corazon.
0: Beh, se volete potete fare cara io, cara tu, karaoke nella famiglia del morning.
4: La famiglia.
0: Vai. Ti sei svegliato Rocco stamattina.

mondo. E allora balliamo sul mondo questa mattina stando con voi ogni giorno, anche oggi a maggior ragione. Fermatevi qua con me tra le 6 meno un quarto alle 9. Stamattina tutto ciò che non deve, che dovrebbe funzionare non funziona. Ma noi sai che

0: che non se ne può mai più andare.
1: Eccomi Valterino Catanca da Prato, uno di quelli che ha lavorato tutta la notte.
0: Ciao, sai che chiedevo infatti come fosse andata la notte a voi? Un abbraccio grande, siamo i primi a darvi il buongiorno proprio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Esatto.
1: E ora ascolto te 5 minuti e vi do

0: fortuna e oggi ce n'ho anche un po' bisogno.
1: Levate gli erbini a sta gente.
2: Ma mi piace che carica.
3: Buongiorno, siccome l'ha detto prima mi è venuto da schifo.
2: Ma non l'ho sentito, non l'ho ascoltato. Dimmi, cara, dimmi.

0: Sono Barbara da Firenze. Ciao, buongiorno a te, buongiorno ciao, famiglia, ciao. Buona ciao, settimana a tutti.
1: Ciao.
0: E prima erano le 6:50 qualcosa, ora le 5:50. Buongiorno a tutti.
1: Ah, ma non le 6:50, no, non è così. Sono le erano le 5:50, sono le 6:08 in questo momento.
2: Sarà capitato anche a voi
1: di avere una musica in
2: testa.
1: Sentire
2: una specie di orchestra.
1: Questa ti rimane, vero?
2: È la canzone che mi è rimasta in testa dal 1980, quando mia mamma mi accompagnava a scuola. Gabriele da Genzano di
1: Roma.
2: Ciao
1: Gabri da Roma, ciao amico mio, Sara.
3: È capitato anche a
1: e l'orchestra del Morning Show di M2O.
3: La vera.

volte non sai neanche il titolo, non conosci magari l'autore, il titolo della canzone, il progetto, ma la leghi proprio a quel momento lì. Qual è la canzone che vi resta in testa? Qual era il momento della vita, quella che non se n'è più andata, quella canzone? Potrebbe essere Spagna nel Morning Show di M2 con Easy Lady.

0: radio, ma che potrete recuperare se vi interessa un pezzettino di questo programma anche scaricando l'applicazione della radio, che è gratuita e semplice da utilizzarsi, così non vi perdete neanche un attimo. Sono Walter Pizzulli, se siete appena arrivati fermatevi qui, perché questa è la mattinata nella quale vi ricorderete qualcosa grazie ad una canzone, perché c'è sempre una canzone che vi resta in testa. Avete notato anche voi? Un periodo della vita non può essere ricordato se non legandolo a quella canzone.
1: La canzone che ti resta in testa.
0: Allora, qual è la canzone che vi resta in testa? Che periodo della vita era? Se volete ricordarlo con noi, 3426543210. Che bello quando condividete, per esempio, un periodo della vita diverso ma con una stessa canzone.
2: Buongiornissimo, Walterissimo. Buongiorno a tutta la famiglia.
3: Davide da Civitanova.
2: Ciao.
3: Io la canzone che mi resta in testa, neanche c'è bisogno che ti dico il titolo.
0: Vai, falla.
3: Ti faccio solamente...

0: King, vero? Beh. Digital Boy è Asia o Asia. Mauro!
1: Mamma Valteri, uguale uguale lo fai a Ligabue.
0: Hai visto? Ma ero campione comunale nel mio paese, proprio di Ligabue, proprio che. Grazie!
2: Ciao, la canzone che mi rimarrà per sempre nella mia testa,
0: vedi?
2: È la canzone del giorno del mio matrimonio.
0: E uno si chiede, ma la canzone del matrimonio di Grazia? No, di Grazia si chiama proprio lei, il suo nome. Che canzone era?
2: Invece dell'Ave Maria abbiamo messo I love you baby.
0: Che sai che
2: vi amo.
0: Vi amo anch'io, che
3: e c'è un bel fresco questa mattina, sai.
0: E c'è un bel fresco,
3: ma tu non mi chiami mai, perché gioco sempre ma non chiami.
0: Sì, perché non sapete come funziona, no? Su questa melodia voi potete

0: nostra vita. Che momento e che canzone? Allora, il numero è il 342-654-3210. Fabri, dov'è che sei?
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Fabrizio dalla provincia di Catanzaro.
0: Dalla Calabria, ciao Fabri.
1: Allora, la canzone che mi rimane sempre in testa, che mi gira sempre in testa, nonostante siano passati molti anni, è La strega di Vasco Rossi, dedicata alla mia ex.
0: Ma sei arrivato, ma non l'hai più vista?
2: No, no. Mi piace ballare.
0: Dedica anche tu una canzone alla tua ex, Ale. Guarda che mercoledì parte uno spazio nuovo in questo programma, il Morning Show di M2. Potreste per esempio pensarci.
2: Alza sempre la voce.
0: Da, e lei?
2: Sa sempre tutto lei.
0: Tutto lei sa tutto.
2: E anche quando c'ha torto non lo ammette mai.
0: E tu ce l'hai una strega nel tuo cuore, eh?

0: Leone, vale pure per lei.
1: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno a tutti. Sono Mariana da Seveso.
0: Ciao Mari.
1: Che dire, la canzone che mi ricordo per forza in continuazione, perché ogni volta che nasce un nipote a casa di mia madre.
0: Allora, quando nasce un nipote a casa della mamma di Marianna da Seveso, che Seveso cos'è? Milano, credo, c'è sempre una canzone, non si capisce perché, ma è sempre quella e fa così, vai.
1: Ho preso mio figlio, la canzone che gli fa sentire perennemente è Un gatto bianco

0: Ti sono Walter Pizzulli e voi.
1: La famiglia.
0: Hai capito cosa volevo dire? Se ne aggiungono un po' di amici questa mattina. Mi fate salutare Martina, nuova ascoltatrice. Marti, mi fai sapere un pizzico di cose in più rispetto a te? Cioè, tipo, qual è la radio che hai mollato per stare qua? Chi è che t'ha detto che la mattina c'è la famiglia? Forse perché c'è la musica più bella del mondo?
2: Beh,

0: sei Walter?
1: Sono qua, Walter. Sono qui.
0: Ho visto Walter?
1: Sono qua. You take my self control, RAF, Raffa, le 6:23 della mattina. Se mi date meno di un minuto, metto anche la Bush quelli di Be My Love con una canzone, quella che ti resta in testa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: brioche con la tuffa senza tuffa.
1: Beati quelli che possono fare una colazione con una ricompensa meravigliosa a quest'ora della mattina di fianco alla famiglia.
2: La famiglia!
1: Buongiorno a tutti i membri della famiglia del Morning Show di M2O, che è il nome del programma che state ascoltando tra le 6:15 e le 9 da lunedì al sabato. Perché siamo diversi? Perché la nostra sveglia fa questo rumore. Fino alle 9 tutti i giorni nel Morning Show di M2O. Quanto mi piace, ragazzi! Dovreste sentire questo suono, vuol dire che la sveglia è quella giusta. Non è una sveglia qualunque, dalle 6:15 alle 9 è la sveglia
3: Morning Show di M2O.
1: È la sveglia del Morning Show di M2O, che è il nome della radio. Sono Walter Pizzulli.
2: Ciao Walter!
1: Con i poteri! Con la W anche questa mattina, mezz'oretta, entro le 7 giocheremo al quizzo. Questa mattina vi piacerà tra poco. Vi darò un indizio già sul quizzo di questa mattina, in modo da far beneficiare di quelli che sono i veri vincitori della sveglia, cioè quelli che hanno battuto qualunque altra sveglia d'Italia questa mattina, che sono i veri eroi, le eroine, anche per il fatto che siete qua molto prima di tutti gli altri. Vi do un aiuto, ma non ditelo agli altri, mi raccomando, e tutti zitti. Allora, se siete arrivati invece adesso, sappiate che abbiamo fatto quasi 50 minuti con una canzone, non una qualunque, la canzone che ti resta in testa. Ma perché avrete notato anche voi che c'è un periodo della vita che è scandito proprio da una canzone. Qual è la canzone? Qual è quel periodo? Cosa vi è capitato quando c'era quella canzone? Vi ricordate quella cosa? Beh, per un mucchio di motivi.

0: sappiate che c'è anche l'omologo femminile, cioè ci sono anche loro, le donne che la dedicano agli ex.
1: E la canzone che mi resta in testa è Raput senza fiato.
0: Ve la ricordate, raga, questa qui? Enorme Claudio Bisio, Raput. Mamma, ragazzi, questa non la posso far sentire tutta, però, solo l'inizio. Galea aveva voglia di andare, cioè di fare.

0: sveglia M2O, il primo dei prepri di questa mattina.
1: Buongiorno Walter, buongiorno miei cari vicini.
0: Ciao, stanno dormendo a casa.
1: La licenza e la canzone che mi resta in testa è Love, Sex, American Express. Tunci, tunci, tunci, tunci, tunci. Ciao a tutti, Walter, ti voglio bene.
0: Ciao Manu, anch'io.
2: Vado in palestra, la la la la la la.
0: Lui se ne va in palestra, la la la la la la. Sì, perché c'è questa roba. Se volete, su questa melodia

0: sulla pala a caricare di lici.
1: Guarda che basta che tu lo lanci, perché quella è una melodia che si presta subito.
2: Buongiorno zio Walter.
1: Ciao.
2: Questa non è una famiglia, ma un famiglione di milioni e di milioni. Angelo da Bergamo.
1: Angelo, è vero, siamo una famiglia pazzesca.
3: Famiglia.
1: E alle 6:30 dal lunedì al sabato c'è un M280 affidato a loro. Poi Georgian Culture Club.

0: Social Club con Boy George. Vi è piaciuto? Fatemi sapere.
1: C'è.
0: Quanto?
1: C'è.
0: Tanto. Sì.
1: C'è.

0: canzone che vi resta in testa, Tony?
1: La canzone che mi resta in testa, okay, specialmente la settimana quando lavoro, è tutto il resto è noia.
0: Non hai detto gioia.

farsa, non ne posso sapere. Però farò così, guarda. E quindi andrà ugualmente. Secondo me sono quelli delle altre radio che vengono qua la notte. Se no non si può spiegare, raga, eh.

0: cosa oggi, senti.
1: Non ci posso credere. Buongiorno Walter e famiglia. Hai messo proprio Spice Girls Wanna Be, è la canzone che mi fa ricordare mia sorella mentre andava a ballare. Una

0: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
1: DJ Time.
0: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
3: This is David Guetta.
4: This is Tiësto.
5: Welcome in the Bob Sinclair Show.
2: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
6: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: percorso. Qual era la canzone che faceva la colonna sonora da soundtrack? Alessandra?
1: Ciao Walter, buongiorno. Alessandra da Roma.
0: Ci sono robe importanti.
1: La canzone che mi resta in testa è All of Me di John Legend, perché diciamo ha fatto parte proprio del mio matrimonio e ragazzi, soprattutto la cantavo sempre
0: al primo ballo.
1: Nostra piccolina che è nata tanto presto e quindi ha fatto parecchio tempo in terapia
0: intensiva. Tesoro.
1: Quindi sì, questa canzone mi ricorda un periodo anche bellissimo ma anche un po' triste.
0: Ma lo immagino, ha messo insieme un paio di cose.

0: Dai, un po' di pelle d'oca ci sta alle 7:10 della mattina nel morning show di M2O. Ho capito come funziona, quindi ricordi legati ad una canzone praticamente, perché c'è sempre una canzone a scandire quel momento lì.
1: Giovanni!
2: Buongiorno Walter.
0: Oui.
2: Antonio da Brindisi.
0: Ma come, c'è scritto Giovanni Antonio da Brindisi, vabbè.
2: La canzone che mi rimane in mente sempre
0: è... sarà Antonio, come dicevano tutti, Giovanni o Giovanni alias Antonio.
2: Ciao. Quella degli Ubiforti.
0: Bella.
2: Red Wine.
0: Non immaginavo.
2: Che mi ricorda le estati spensierate in
0: Grecia. In Grecia, raga, così
2: di
0: era.
2: Qualche anno fa, ormai.
0: Wow! Buongiorno.

0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Valterino e famiglia.
0: Ciao, ciao cara.
1: Io sto andando a svegliare i miei ragazzi e portarli alla scuola.
0: Ma devo fare qualcosa tipo che li chiamo? Se mi dai il numero di telefono li sveglio io. Se volete posso chiamare i vostri figli, capito? Sentono lo zio Walter, magari è un po' diversa la cosa. Gli metto un disco alla radio, potremmo farlo.
1: Comincia col tram tram. Poi vado al lavoro più tardi e la canzone che mi rimane in mente è Children
0: di Robert Miles.
1: Ma il miglior periodo della vita, quando si andava a ballare la domenica pomeriggio.
0: Allora tornate con me, è domenica pomeriggio, stiamo entrando in discoteca e stanno già riempiendo la pista con questa canzone. Come vi sentite?
2: Valterizzatevi con noi.

0: mamma del nostro proprio.
1: Se andate sul mio account Instagram ho messo un pezzettino proprio mentre stavate godendo della stessa musica che stavo ascoltando io qua nel morning show di M2O, proprio in questo momento sull'account Walter Pizzulli. Dove sto per mettere la domanda del quizzo di stamattina.
2: Ciao Walter, ma quanto ci fa vincere?
1: Questa è la giornata giusta, tra poco inizia il quizzo, inizieremo a giocare, avvisate tutti gli altri, si vince la lampada del morning.
3: Questo è il morning show.
1: Non è solo il morning show, questa è
4: la famiglia.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Avvisate tutti, iniziamo!
10: Sull'app, canale 715. Digitale.
1: Stiamo iniziando a giocare, quello arriva, eh!
2: Arriva, arriva!
1: Arriva il quizzo! Do it all. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia con noi come ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9.
0: Quizzo!
1: Pronti a giocare prima cantatina in italiano.
11: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: che sto con la mia morning show di M2.
1: Sto con Valtierino in festa, con Valtierino in giro, sto con Valtierino in festa, con Valtierino in giro.
2: Stiamo insieme, insomma, con la famiglia del morning show di M2.
3: Sveglia! Sveglia!

0: M come Milano, 2 a numero e O come O. M2O, la radio tutte le mattine da lunedì al venerdì, anche al sabato. Siamo in onda tutti i giorni, pure di sabato, ragazzi. 6:15, perché la sveglia, fatevelo dire, è una cosa seria. Ed è per quello che abbiamo scelto di esserci anche di sabato, per non abbandonarvi neanche un minuto anche durante il corso dell'inizio del weekend. Allora, fermi tutti, ragazzi. Arriva, arriva. Fermi con le telefonate, non mandate più messaggi per un attimo. Tra poco vi faccio la domanda e cominceremo a giocare e riprenderemo coi messaggi. Walter, mi saluti. Riccardo da Bitone. No. Ciao amico mio, Luca l'imbianchino di Calusco d'Adda. Se avete bisogno, ragazzi. No, non lo conosco, però secondo me, essendo un membro della
1: famiglia,
0: sarà bravo. Buongiorno Antonio dalla provincia di Milano. Salutami Graziella da Sassari. Ciao Grazi. Buongiorno Bubusette. Chi è? Ciao Milli. Walter patrimonio di M2O. Marco da Palermo. Speriamo. Ciao amico mio Walter. Paola da Ortona. Salutami perché ne ho bisogno. Paoletta, mica ti saluto solo, ti dico che sei
1: la famiglia
0: e ti faccio un applauso. Basta allora. Buongiorno Mark da Moltrasio, Como, Samuele da Udine, buongiorno Valterino, Anna da Locate Varesino. Ieri ero sotto la radio, Walter, non mi saluti mai, ma ieri non c'ero io, Gil da Como, dovevi esserci oggi sotto la radio. Ci possiamo vedere se volete, io arrivo intorno alle 5:15. Se vi fate trovare possiamo scambiarci un segno di pace, capito? Buongiorno Walter, Andrea da Artena, Walter, Claudio da Noto, non mi saluti mai. Walter, Bianca da Pavia, ciao. Oh, Pavia, ragazzi! Sabato questo, il 26, è questo sabato, vero ragazzi? Beh, ho perso la cognizione. Sarò in piazza a Mortara, vicino Pavia, l'ingresso è gratuito, ci vediamo lì che chiudiamo proprio l'estate, capito? Quella con gli eventi giusti. Quindi questo sabato Mortara, Pavia hanno creato un evento pazzesco, io sarò sul palco e sarò con voi. L'ultimo, dai, Patrizia da San Mauro Torinese, vai!

0: pizza.
1: Allora, la domanda è questa: provate a partecipare giocando al 342-6543210. Signora, lei è nuova, vero?
2: Beh,
1: ok, glielo dico piano: 342 il prefisso, il numero un countdown, la numero 6 allo 0, ok? Su un'isola deserta arrivano 100 persone, ognuna delle quali fa un solo figlio. Poi però metà dei padri se ne vanno per un viaggio. Quante persone restano sull'isola? Vabbè, oggi è fa. Su un'isola deserta arrivano 100 persone, ognuna delle quali fa un solo figlio. Poi però metà dei padri se ne vanno per un viaggio. Quante persone restano sull'isola? Gioca al 342-654-3210, nome, città, risposta corretta. Alle 8 la telefonata bella. Sappiate che vi chiamo io a quell'ora per regalarvi la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, ma qui nulla è come sembra.

0: miei cari amici.
1: Walter, sono Luana da Corigliano. Corigliano è Calabria, immagino. Dopo chiamami, ho messo la sigla del morning show come suoneria per la mia sveglia, quindi dopo devi chiamarmi perché penso da quando apro gli occhi. Ah, mi pensa da quando apro gli occhi. Non è che pensi a me, nel senso che lei, sto spiegando agli altri, pensa a come far a vincere la lampada del morning show di M2O. Arriva. Ciao Luana. Spero di capitare presto dalle parti della Calabria, Abra Calabria, alle 7:12 della mattina, perché il mio sogno è quello di arrivare lì e dire ciao Calabria! Come che cozzalone, capito? Ciao Lu! Allora dai, giochiamo su un'isola deserta, arrivano 100 persone, ognuna delle quali fa un solo figlio, poi però metà dei padri se ne vanno per un viaggio tutti insieme. Quante persone restano sull'isola? Provate a giocare, avete poco tempo entro le 8 della mattina, ma non è una prova di velocità,
2: No.
1: Cioè non è che vincano quelli che scrivono prima degli altri e rispondono correttamente prima degli altri. Cioè,
2: no.
1: Ho capito che no. Tra tutti voi che risponderete bene, mi auguro tanti, perché oggi sembra semplice, ma adesso capiremo se è proprio così. Intorno alle 8 doveste vedere uno 02, potrei essere io, che vi racconto che siete voi fortunati che avete risposto correttamente. Portate a casa la lampada con la scritta il morning show di M2O. Si gioca, vai!
3: Ciao Walter,
1: belli.
3: Secondo me la risposta è 100. Sono Nicolò tornati anche...
1: Siamo il programma tra i più ascoltati dai bimbi. Ma lui non lo so, Nicolò è bimbo, secondo
4: Walter.
1: Me sì.
4: Oui. La risposta esatta sono 150.
1: È molto detto, 150. Una regola per quelli nuovi appena arrivati e che vogliono far parte del programma tutti i giorni, da lunedì al sabato, il morning show di M2O. Non dite che è facile, se no parte lo gnegne. Se non dovessi dire no, come in questo caso, vuol dire che quella risposta, che scopriremo poi se è quella corretta alle 8, potrebbe essere, ma potrebbe anche non.
5: Rimangono sempre 100 persone.
1: Non cambia nulla, secondo lui. Cioè, alla fine, comunque.
6: Ciao, quelli... Walter, Elena e Virginia da Verona. Rimangono 100 persone.
1: Anche loro, anche a Verona dicono 100, raga.
7: Buongiorno, Walter.
1: Ciao.
7: Oggi è facile.
1: È facile.

0: Sapete che quando doveste dire che facile parte l'inno della spocchiosità cantato da tutto il morning show di M2O e fa
1: come fa?
0: Mi dai l'autotune?
2: Buongiorno Walter, Alessandro da Ravenna. Rimangono 100 persone.
0: 100 persone, abbassate il volume della radio quando dovete dirmi qualcosa, se no faccio fatica a capirvi. Ve la ripeto, se siete appena arrivati. Signora!
3: Buongiorno Walter!
0: Sta più con te che
3: con mio marito!
0: Beh, è una certezza, lo sa. Quando sono un po' in down, sento lei e capisco che non è cambiato niente, capito? Che si aggiungono solo. Allora sappiate che stiamo giocando, se siete appena arrivati, e su un'isola deserta arrivano 100 persone, ognuna delle quali fa un solo figlio. Poi però metà dei padri se ne vanno per un viaggio. Quante persone restano sull'isola?
4: Ciao Walter, Simone da Bergamo, per me zero.
0: Zero, raga.
5: Buongiorno Walter, sono Angelo da Taranto.
0: Perché tutti seguono i padri.
5: Per me la risposta di oggi è 100.
0: È 100. 342-654-3210 per giocare con me.
6: Buongiorno Martellino.
0: Gioca con me.
6: Mauretto e Luciano da Roma.
0: Ciao raga, come stai?
6: Rimangono ciao. 175 persone.
0: 175? Sono i calcoli renali quelli che avete fatto, raga, non sono i calcoli corretti. Quando sentite ma va là è perché l'Italia si è girata di schiene con la mano a cucchiaio e dice ma come, ma dai. Allora
7: inizia
0: dai.
7: Il gioco.
0: Giochiamo.
8: Ah, Valtteri, oh. Buongiorno, Alfonso sempre da Forlì. Sono 150.
0: Giochiamo a giocare, dai.
9: Walter, Samuele da Udine.
0: Non urlare, Samuele.
9: La risposta esatta sono 150.
0: Anche lui, la gallina campo.
10: Buongiorno, Valterino.
0: Ciao, raga.
10: Filippo da Firenze.
0: Dai.
10: Per me ne rimane 150.
0: Anche per lui a Firenze.
11: Dacci un aiuto. Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete?
12: In cotoliva l'aiuto lo vogliamo. In cotoliva
0: l'aiuto lo voglio. Senti, vi do il solito aiuto perché quando c'è questo aiuto qua. Senti.
13: No, in giapponese?
0: Senti come fa. Senti. Te lo dico io quando dice il numero giusto. Aspetta.

0: cosa grave, che voi scherzate, voi pensate veramente che non vi stia aiutando. E io invece un numero l'ha detto, certo non è un numero in giapponese, ma sembrava avesse detto un numero in italiano. Qual era, anche se qui nulla?
1: È come sembra.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Esto es Money Show.
1: Madonna, ma che batteri!
2: La famiglia!

0: oggi proprio questo stereo in macchina, palla de fuoco proprio,
1: Benvenuti nel morning show di M2O che viaggia a palla de fuoco la mattina dalle 6 meno un quarto alle 9. Giocate con me. Sull'isola deserta arrivano 100 persone, ognuna delle quali fa un figlio solo. Poi metà dei padri vanno via per un viaggio. Quante persone sull'isola? Quante ne restano? Tra poco un aiuto e prima uno stress.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres

0: la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
0: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
10: Cortiglia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Carcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Carcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Carcaplanet.
14: Convenienza nostra.
15: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: 3332688 5432 10. Gala, Free From Desire, tra poco, subito le ultime. M2O
1: Il cancelliere tedesco Merz ha definito un disastro l'esito del voto di ieri nello stato di Mecklenburg-Pomerania anteriore nell'est della Germania. La CDU, partito di Merz, non è riuscita ad arrivare al 5% ed è dunque fuori per la prima volta dal Parlamento di un Land. Vittoria schiacciante invece dell'estrema destra di AfD, che ha ottenuto quasi il 38% dei voti, un successo che però non basta ad Alternative für Deutschland per governare da sola. Si avvia a incassare una vittoria schiacciante, come previsto, anche Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, che nelle elezioni di ieri per rinnovare la Duma ha ottenuto quasi il 58% delle preferenze. Ora il calcio. Il Milan ha battuto 3-0 il Lecce a San Siro nel posticipo che ha chiuso la quinta giornata di Serie A. Vince anche la Juventus 2-0 allo Stadium contro l'Atalanta. Successi casalinghi ieri anche del Frosinone 2-0 contro il Como e del Parma 2-1 contro il Genoa, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In giornata sole da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi, isolate precipitazioni solo sulla Sicilia settentrionale e il Regino. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. L'appuntamento con il meteo.it torna più tardi.
0: Ma cosa, ma si era detto che l'estate era finita, ragazzi? Invece no, è così.

0: Ape Magique.
1: Anche l'Ape Magique in macchina balla. Allora, buongiorno miei cari vicini, nel caso foste appena arrivati, state ascoltando il Morning Show su M2O. Cercate di arrivare quando potete anche un filo prima la mattina, anche perché vi ricordo che la nostra sveglia è un filo diversa dalla sveglia di tutte le altre. Inizia prima alle 6:15 e ha un rumore che fa più o meno così. Cioè, tu senti in giro tic tac tic tac, siamo noi. Senza. Cioè, dimmi se è uguale a quella delle altre. Non è uguale.
2: Vedi che non è uguale. Il Morning Show di

0: con la doppia V.
1: La doppia V.
0: Chiamatemi come volete a quest'ora del mattino, l'importante è che mi chiamiate, che mi mandiate un messaggio anche questa mattina per giocare al quizzo. Allora, 342, vi sto dando il numero di telefono, lo dico anche a quelli nuovi che non facessero parte di questo programma, che è la
2: famiglia.
0: Se vuoi far parte della
2: famiglia.
0: Se vuoi far parte della
2: famiglia.
0: Basta, se vuoi far parte della famiglia, manda un messaggio e fammi sapere se hai mollato un'altra radio per stare qua con noi, per essere dei nostri. Il numero è questo, 342 prefisso, il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0, 342 6 5 4 3 2 1 0. E giocate con noi questa mattina perché inizia ora il gioco.
1: Inizia il gioco.
0: Su un'isola deserta arrivano 100 persone, ognuna delle quali fa un solo figlio. Poi con i tempi che corrono, poi metà dei padri se ne vanno per un viaggio. Quante persone restano sull'isola? Ma uno dice, ma perché devo giocare? A parte che ti rende più figo, perché sei fighissimo o fighissima, poi quando alla fine dirai ci avevo preso. Mandate messaggi anche agli altri che sapete che giocano con voi o che non giocano e provate a riproporre proprio questa domanda. Se volete andate sul mio account Instagram e trovate la card già bella e pronta e preparata. Se andate sull'Instagram di Walter Pizzulli, cioè sul mio, tra le stories, trovate la card. Certo che vi do la liberatoria, condividete con gli altri e giocate entro le 8 per regalare la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Bisogna che rispondiate correttamente a questa domanda. Chi inizia?
3: Buongiorno Walter, Simone da Forte dei Marmi. Rimangono 125 sull'isola.
0: 125 dicono a Forte dei Marmi.
4: Rocco da Bolzano.
0: C'è dell'arroganza però, si sente proprio che lui la sa.
4: Secondo me rimangono 25 padri.
0: Vedi, c'è proprio che...
5: E sono un arrogante.
0: Io non ho detto di no, ho detto soltanto che l'ha detto in maniera convinta, convintamente, capito?
6: Ciao Walter, ciao. Sono Grazia da Milano.
0: Ciao Grazia.
6: L'isola è deserta, quindi... Nessuno.
0: Dai, molti stanno dicendo così, ma devo metterti nel pensatoio a riflettere. Quando la sparate grossa, secondo gli scienziati che hanno messo a punto questa base, vi aiuta a riflettere questa musica. La

0: Lo so che i genitori a un certo punto mi odiano anche. Ma voi urlate e non vi preoccupate.
1: Ciao Walter, vai. Viviana da Roma.
0: Chiedete un aiuto.
2: Edoardo.
3: E Riccardo.
0: Ciao ragazzi, che famiglia bella.
3: Ma la risposta è
2: zero.
0: Zero.
1: Perché se l'isola è di zero.
0: No, è sbagliato. È sbagliato. E sbaglia con l'accento sulla gli, raga, è sbaglia, non è zero, com'è? No! Ma balà! No.
4: No!
0: Scusa, su un'isola deserta arrivano 100 persone. Non è più deserta, io vi dico che è su un'isola deserta, perché altrimenti voi mi dite, però Walter, l'isola è deserta. No! È deserta vuol dire che non c'è nessuno, ne arrivano 100, ognuna delle quali fa un solo figlio. Poi però metà dei padri se ne vanno per un viaggio. Quante persone restano sull'isola?
5: Buongiorno Walterino, Sandra da Pisa.
0: Sandra, portami
5: sono
0: a mare.
5: Sono nuova. Sono vecchia e sono nuova.
0: Ma davvero, Sandra, nuova nel senso che?
5: È tanti anni che vi ascoltavo e ora sono stata tanto a casa, non vi ascoltavo più.
0: Ma ora?
5: E ora vi riascolto.
0: Grazie Sandra, benvenuta, tornata meglio nella famiglia. Ma ci siamo mancati un po'.
5: 125.
0: Sandra dice 125.
5: Mi sembra.
6: Ciao Walter, vino da San Ferdinando di Puglia.
0: Ti ricordo che se non dico no potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Vai!
6: Ma ci devi dire se ci sono 50 uomini o se ci sei solo

0: tu e fai 100 figli. Come? Perché il calcolo va fatto preciso, eh.
1: Ah no, te l'ho già detta questa, questa è una informazione che vi ho già dato.
2: Ciao, sono Andrea da Pisa. Allora,
1: scusami, se sono 100 persone e ognuno fa un solo figlio, cioè, dimmi.
2: Se le 100 persone fossero 50 coppie, resterebbero 100 persone sull'isola.
1: 100 persone.
3: Buongiorno Barderino. Secondo me sono 150.
1: 150 e 100 pare. Ciao amico mio, pare che siano proprio quelli più dei numeri
4: dacci
1: più.
4: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come, come?
5: In cotoliva, l'aiuto lo vogliamo in cotoliva.
1: L'aiuto. Senti che aiuto vi do, senti va. Allora è tornato l'uomo, questo ragazzo qua giapponese, questo aiuto qui, che apre due mani, due ne ha aperte, ragazzi, e fa e simula il volo di due gabbiani e fa così. Ciao.

se avessero fatto figli così senza che ci fosse un domani, ma invece ne fanno uno soltanto. Metà dei padri se ne vanno per un viaggio, quindi datevi da fare questa mattina che si vince sempre qui. E poi per il fatto che siete qui e che noi ci vantiamo, tra virgolette, di avere una sveglia diversa dalle altre, giudicate voi.

0: certa, arrivano 100 persone, ognuna delle quali fa un solo figlio. Poi metà dei padri se ne va per un viaggio, ma scusa. La domanda è: quante persone restano sull'isola?
1: Ehi!
0: Signora, se è arrivata perché le piaceva questa canzone, mi chiamo Walter e spero di essere l'uomo della sua sveglia tutte le mattine. Lo dico all'ascoltatore e all'ascoltatrice nuovi. Se mi date un minuto, metto e mettiamo alla prova un mio amico e pure vostro amico. Datemi un minuto e capirete con chi e di chi sto parlando.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.com.

0: www.fileni.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
6: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì sì, come no.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
9: Zimarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: risposto al nostro appello. E so che di pomeriggio ti avete fatto pesare. Eravamo rimasti d'accordo che da quel momento in poi, perché quella mattina non si era svegliato così presto, che quando l'avessimo cercato lui si sarebbe fatto trovare. Mario, se mi mandi un messaggio lo mando in onda, questo a testimonianza del fatto che tu ti svegli la mattina ascoltando il Morning Show. Altrimenti anche oggi ti toccherà dentro ad Albertino Everyday con tutta la crew e la gang che saluto, da Ale a Shorty, a Fargetta, al grande capostazione Alba, alla Ginger, a tutti quanti, alla Simo, tutti quanti, ti arriveranno dei messaggi che ti diranno che stamattina ti stavamo cercando e non ti sei fatto trovare ancora una volta, e quindi proverai a svegliarti un po' prima. Se siete arrivati ora invece là,
1: la famiglia,
0: sappiate che noi siamo svegli, ma da mo che siamo svegli, dalle 6 meno un quarto alle 9 ogni mattina, da lunedì al venerdì, anche al sabato, anche al sabato, tutti i giorni con voi, anche per giocare al quizzo.
2: Quizzo!
0: Adesso vediamo se mi ha scritto Mario, scusate che io vado a vedere subito per... vediamo, aspetta un attimo soltanto. Niente, ancora no. No, niente, niente. 342-6543210 per dirmi che su un'isola deserta arrivano 100 persone, ognuna delle quali fa un solo figlio. Poi però metà dei padri se ne vanno per un viaggio. Quante persone restano sull'isola? Giocate, Marco!
3: Ciao, Walter.
0: Vai, Marco.
3: Siamo Adele. Daniele da Roma.
0: Marco, se deve essere il papi, perché leggo su WhatsApp, è vero che mi ha prestato il cell. Vai!
3: Per noi la risposta è 175.
0: Ah, guarda come ve lo dico. Mandatemi un altro messaggio, ragazzi, che vi voglio bene. Dai, Ale.
4: Ciao, Walter. Sono Michele da Lecce. Secondo me la risposta di oggi è 50.
0: Ma no! Miki, mandami un altro messaggio. No, ma non è Michele, chi gli ha suggerito che ha suggerito Marco? Niente, Mario non mi ha scritto, ragazzi, vi toccherà oggi pomeriggio, vi chiedo questa cosa, di mandare un messaggio alle 5 per far pesare a Mario Fargetta dentro ad Albertino Everyday, mandatelo allo stesso numero 342-654-3210, gli potete dire: Mario, ma non è vero che ti svegli la mattina e ascolti il Morning Show, cioè fategliela pesare proprio tanto che...

0: Buongiorno Walter, buongiorno
1: M2O. Ovviamente non dite che ve l'ho detto io, così non si capisce.
0: Matteo da San Mauro Pascoli.
1: Matteo Allegro.
0: Secondo me.
1: Sì.
0: Secondo me. Le persone diventano 75.
1: L'ha detto con un quel moto di arroganza che dice la so ed è così.
2: E sono un arrogante.
3: Ciao. Buongiorno zio Walterino.
1: Ciao, ciao raga.
3: Sono Andrea da Rivalta di Torino.
1: Sì, Andrea.
3: Secondo
1: sì,
3: me sì, ne rimangono sì. 175.
1: Sì, Andrea, sì. No,

0: Anche a Rivalta di Torino stamattina si piange per aver sbagliato. Vedi?
1: Dai,
0: dammene qualcun'altra.
2: Vai. Ciao, siamo Ivana da Bergamo. Ciao. Con
3: Benedetta ed Elisa.
0: Benedetta, Elisa, Ivana, ciao.
2: Per noi oggi la risposta.
0: Dai, dai, che la sanno loro.
2: 250.
0: Troppi, di meno, raga. No, è di meno.
4: No.
0: Di meno, ma molti di meno, ragazzi. Dai, datemi da fare. Ma
5: Vander,
0: che c'è?
5: Non mi chiami mai.
0: Allora, stamattina ho postato, se andate sul mio account Instagram, sto parlando molto su Instagram, d'ora in poi vi farò vedere anche di più, se volete, alla mattina, quello che capita qui, in modo che possiate sempre essere allineati, come direbbe il capo, no? Il vostro, non il mio, no, nel senso che proprio ve lo dico, no? Rimaniamo allineati, facciamo un brainstorming, queste frasi inutili. Se volete, andate su Instagram, sul mio account Walter Pizzulli, e troverete proprio quello che sta capitando, così vedrete quanti ne arrivano di messaggi mentre noi vi parliamo. L'aiuto di oggi è questo, senti. Allora, vi dico, vi do un altro aiuto per chissà cosa fa Loris, che ha questa maledetta passione che molti di voi hanno. Mio figlio Loris l'avrebbe indovinata con una. Se tu scopri che motore è questo... Mamma, che brutto rumore. Mamma, sti rumori, raga. Mamma, ragazzi. Basta.
6: È così che si va a lavorare con il buon rumore.
0: Con il buon rumore più che altro. Giocate, adesso credo abbiate capito. Ok? Flamenco e paranoia.

0: si riesce a vincere. Ah, che bello. Guarda, io credo che non sia soltanto perché vi portate a casa la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. La bellezza è anche arrivare in ritardo e dire agli insegnanti e ai professori perché Walter mi ha trattenuto alla radio, capito? Potrebbe essere un'idea questa, ma non fatelo.
1: Noi
0: dai.
1: Aspetta. Tanto non ci chiamo.
0: Guarda che non è vero, perché sto chiamando adesso tutta la cricca, Filippo e Giovanni, giusto? Buongiorno. Sentite ragazzi, voi che fate un sacco di baccano e mi piacete per quello, perché siete membri della famiglia. Chi è che mi spiega bene? Chi è Filippo lì? Filippo?
2: Io.
0: Filippo è l'uomo della macchina, giusto?
2: Sì. No, cioè,
3: però ci sto pure io.

0: mamma di tu.
1: Dai,
0: togliti la voce. Allora, Filippo, come avrete capito, Filippo è il papà che, come tutti i papà in quella macchina dove ci sono i figli e la moglie, non comanda niente.
1: Filippo è il figlio.
0: Filippo, lo vedi che non ho capito nulla? Ma Filippo, allora, c'è una voce.
1: Io sono la mamma. Allora, Filippo è il figlio che sto portando a scuola perché c'ha un ginocchio rotto e Giovanni è il suo compagno di classe.
0: Allora, Giovanni è il compagno di classe, Filippo è suo figlio e lei li sta accompagnando. Quindi li porti tutti e due, giusto?
1: Esatto.
0: Ma è
1: esatto,
0: un caso stamattina?
1: No, ultimamente proprio per questo infortunio li porto spesso.
0: Che ha combinato? Ma perché si è lanciato troppo sto ragazzo qua? È un po' è agitato. Phil!
1: Esatto.
0: Ti preoccupare, dai, va bene che vieni coccolato di più. State con me tutte le mattine?
2: Sì, sì.
0: Bello. Ma Filippo, quanti anni hai? 820? Che è già... hai una voce matura. Quanti anni hai, Filippo?
2: Tra poco 16.
0: 16? Ok, dai, c'hai una bella voce matura. Quella è una voce che quando farai i vocali a chi di dovere, quella voce, capito, t'acchiappa, ti prende. Quindi ti porterà, ti darà qualche agevolazione. Allora, Phil, rispondi tu. Quante persone restano sull'isola?
2: 125.
0: Bravo, Fili! Allora, Fili, ti mando intanto la lampada del morning show di M2O, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. E voglio sapere tutto quello che ti capita su quel ginocchio. Fammi sapere quando ti rimetti in forma, va bene?
2: Bene, bene.
0: Un bacio
2: bene,
0: a tutti grazie. E tre. Ciao, cari!
1: Ciao, grazie! Ciao!
3: M2O.

Ma perché si capiva poco in quella macchina e quindi il rischio era che li perdessi da un momento all'altro ed erano pure in ritardo a scuola, quindi gliel'abbiamo fatto noi. Un abbraccio grande per vincere tutti i giorni.

cappellino, portapasse e gli adesivi. Ma prima vi sarà capitato, no? Lo sapete come funziona? Avete notato anche voi che c'è un periodo della vita, i tempi della scuola, quando avete cambiato qualcosa nella vita e sono legati ad una canzone? La canzone che vi resta in testa. C'è una canzone che vi è rimasta legata, attenta, nella vostra testa apposta perché legata a quel momento? Fatemi sapere qual è il momento e qual è la canzone.

0: Per mettere un disco della dance degli anni 90, che fai? Te lo perdi? Te ne privi?
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Dai che inizia l'ora bella! Qual è la canzone che vi resta in testa, per quale motivo, legata a quale momento? M2O è il nome della radio. E il morning show, sono Walter Pizzulli fino alle 9. Adesso nell'ora
5: questa è l'ora bella.
0: Com'è?

0: sentito chiamare, capito? Tirare per il colletto. I don't wanna be a star, Corona. State ascoltando il Morning Show su M2O. Sono Walter, a te che sto per chiamarti, che non ascolti il Morning Show di M2O e non fai parte della famiglia. Tra poco ne farai parte.
1: Auguri augurissimi nel Morning Show di M2O.
0: Mi fai quel numero? Aspetta, allora aspetta che spiego, mentre tu fai il numero. Tutte le mattine a quest'ora c'è auguri augurissimi. Manda una mail, prenotati per domani se hai qualcuno nel cuore, oppure dedicalo anche a te stesso, te stessa. Auguri augurissimi, @m2o.it. Mi dai il tuo nome, la città, numero di telefono della persona che volete io chiami. E io chiami, sai chi chiami? Mara! Mara, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Senti, Mara, ma sono così simpatici quelli di quella radio che ascolti tu?
3: No.
2: Sono tanto simpatici, mettiamola così.
0: Tanto, ma non tantissimo. Mara, sto scherzando. Senti, peraltro li conosco, erano i miei ex capi, quindi li abbraccio, li saluto. Però ti vorrei portare qua da me, ma non t'ho chiamato per quello questa mattina. Io solitamente passo mezz'ora a chiamare a caso, a chiedere che radio ascoltano, per cercare di farli passare da noi e farli diventare membri della
4: famiglia.
0: Quindi poi alla fine deciderai tu. In realtà sono venuto da te e suggerito da Marco. Marco è di Roma, tutto confermi come la Maria De Filippi. E Marco, ce l'hai un Marco?
2: Confermo, sì.
0: Allora,
2: sì,
0: senti, lui che è forte, premesso che ogni giorno mi regali il sorriso durante il percorso casa-lavoro, caro Walter, mentre lei, Mara, ascolta un'altra radio. Fermi, che ce la giochiamo, se no. Io e mia moglie, Mara, festeggiamo 10 anni di matrimonio. Che sono relativamente tanti o relativamente pochi, vero Mara? Dipende, no?
2: Dipende
0: da come li avete visti.
2: Cioè,
0: no, guarda, io lo so un pezzettino della vostra storia. So per esempio di Alice, so di Emanuele, so tutto, Mara. Cioè, quelli di quell'altra radio non sanno niente. Noi sappiamo tutto. Senti, Mara, ti voglio dire solo questa frase e sono serio in questo momento. Walter, senza che ti racconto tutto, mi dice lui, dopo che mi ha detto la storia vostra, Marco, vorrei solo che lo dicessi, che è la mia forza, è il mio unico amore, che è la moglie, la madre migliore che c'è, e che io, Alice ed Emma, l'amiamo da morire. Se Mara quasi piange di solito a questo
3: no.
2: No, infatti ci sta riuscendo.
0: Hai visto? Quelli di quell'altra radio. Basta! Mara, ci prometti che stai con noi qualche mattina? Poi se non ti piacciamo glielo dici a Marco, va bene?
2: Lo prometto.
0: Ti voglio bene, un bacio grande a te, a Marco, e buona vita a tutti e due, anzi a tutti e quattro, va bene?
2: Grazie.
0: Un bacio,
2: grazie,
0: Mara, a te, cara, un bacione. Ciao. Marco.
1: Auguri augurissimi.
4: La famiglia.

incazzata, c'è sempre una canzone che è legata ad un cambiamento. Qual è la canzone che vi resta in testa? Qual è la canzone che vi riporta a quel momento? Che momento era? Che canzone era? Qual era il titolo? Dillo allo zio, di.

0: chiamiamo?
1: Famiglia.
0: 342-654-3210.
2: Battere la famiglia, buongiorno.
0: Ciao.
2: Cosa mi ricorda? Tea for First Shout.
0: Oui.
2: I primi baci.
0: I primi baci. Mamma
2: mia.
0: Super.
2: Mamma mia,
0: mi date... aspetta, ma che ci penso io a ricordarti i momenti. Mi date due bicchieri che devo battere sui bicchieri. Aspetta che batto sui bicchieri, vieni. E si è fatto due bicchieri.
3: Ciao.
0: Ehi, famiglia, come on.

0: perché un amico c'è, altro che non c'è. Senti, allora 342-654-3210, segnatevi questo numero, perché tra poco, prima delle 9, vi regalerò anche la t-shirt, il cappellino, portapants e anche gli stickers, gli adesivi della radio.
1: Da Torino, Simply the Best, Free Beach Club, Costarei,
0: raga, bella Costarei, mi piace. Ho suonato quest'estate a Costarei, dov'è che ero? Ero all'IGV, bellissimo.
2: Noi vinciamo, ma tanto non ci chiama.
0: Ah, vincete che vi
3: chiama. Ciao Walter, ciao. A me è rimasta in testa Pino.
0: Ma lui è giovanissimo però. Allora, qual è la canzone che vi resta in testa? Legatela ad un momento della vostra vita, capito com'è? Che è successo?
4: Ciao Walter, ciao. La canzone di tutta la vita, Mamma Maria, per tutti credo. Sì.

0: il morning show di M2.
1: Ciao Walter, nel 2008 ho partecipato a Miss Italia. E ricordo la sigla di inizio puntata, che faceva ai ai ai ai.
0: Cos'era? Oh, oh.

0: Sister, la canzone che mi è rimasta in mente è Life is Life, perché sono andato in vacanza.
1: Allora, lui è andato in vacanza e giustamente i genitori l'hanno portato in un posto giusto dove si ascoltava questa musica. Ne posso approfittare per quelli che arrivano sempre un filo in ritardo? Siete sempre in ritardo, guarda. Se volete, la mattina alle 6:30, tutti i giorni, da lunedì al sabato, nella famiglia del Morning Show di M2, mettiamo almeno un disco degli anni 80. Facciamo come se fosse allora, dai.

0: Morning Show di M2O. Com'è la musica?
1: Ma oggi proprio questo stereo in macchina a palla de fuoco proprio.
0: Mi piace quando dice a palla de fuoco. Qual è la canzone che vi resta in testa legata ad un avvenimento importante della vostra vita? Amore.
2: Ciao Walter, sono Greta da Roma.
0: Ciao amore, ciao.
2: La canzone che mi è rimasta è Hanno ucciso l'uovo ragno. Amore.

0: un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte.

0: Uomo, questa mattina che in un periodo preciso della vostra vita c'è sempre stata una canzone a segnare quel periodo. Qual è la canzone che vi resta in testa e qual è il periodo della vita che vi ricorda quella canzone o la canzone che vi ricorda quel periodo? Al 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Francesca, la risposta è...
1: Se.
0: Anzi è...
1: Se.
0: E anzi ti dirò di più.
1: Se
0: è vero che questo sabato sono a Pavia. Non è proprio Pavia, ma è vicino. Quanto dista Mortara? Vicino, dai. Allora, sabato questo ci vediamo a

0: tutte le mattine, è vero Walter, però tu...
1: Walter! Non
0: ci chiami mai!
1: Guai
0: se non lo diceste! A proposito di questo, prima delle 9 del mattino vi regalo anche i gadgets di M2O nel Play With Us, che è il gioco della radio. Stamattina riprendo tra le mani t-shirt, cappellino, portapass e gli stickers e vi li regalo. Allora, Angela!
2: Ciao Walter, sono Angela dalla provincia di Belluno.
0: Mi tiri fuori una canzone che ti resta in testa e per quale motivo?
2: Allora, la canzone che mi ricordo, che mi aiuta tanto, è Unstoppable di Sia.
0: Che è meravigliosa, raga.
2: Me l'ha fatta ascoltare, la conoscevo, ma me l'ha fatta ascoltare bene un mio amico in un momento di particolare difficoltà.

0: difficoltà.
1: Perché gli amici esistono e come? Proprio in quei momenti, vai.
0: E mi ha aiutato a rialzarmi, mi ha veramente aiutato. E da lì in poi, ogni volta che la sento, mi ricordo che ce la posso.

0: Sì, perché potreste adottare per esempio questa canzone. Nel caso non ne aveste una voi, ve ne verrà data una d'ufficio. Cioè potreste utilizzare quella di qualche ascoltatore, per esempio quella di Angela.
1: Ciao Walter, potresti fare in bocca al lupo a mia mamma Francesca? Ciao.
0: Ciao Francesca, in bocca al lupo.
1: Inizia un nuovo anno di scuola. Dove andavo anche l'anno scorso a lavorare. Ciao.
0: Ciao, ma non ho capito se tu o lei.
1: Mario di Muggio.
0: Ciao Maria.
1: Nea.
0: Fammi capire, amore, ma è lei che inizia il nuovo anno di scuola e quindi va a lavorare lì e fa l'insegnante, oppure sei tu che mi hai detto fai in bocca al lupo alla mamma e poi sappi che inizia il nuovo anno di scuola? Ma per entrambe le cose va bene, un bacio.
2: Ciao. Buongiorno Valterino.
0: Wait.
2: Amedeo da Terni.
0: Ciao Amedeo.
2: Ma sono Leccese.
0: Sì.
2: Io ho conosciuto il cugino dei Cinciampi. A proposito di famiglia.
0: Ciao Amedeo.
3: Ciao Walter, Elio da Verona.
0: Ciao.
3: La canzone che mi resta in testa è la canzone del pappagallo, che non l'avete più messa.
0: C'ha ragione.
3: Mannaggia
0: lui.
3: Voi.
0: Sai
3: Ciao.
0: Che
3: no.
0: Adesso il problema vero è riuscire a trovarla. Allora, la storia del pappagallo è questa, di questa canzone. Una mattina un ascoltatore, qualche stagione fa, tirò fuori questa canzone che molti di noi non conoscevano. Poi abbiamo scoperto che era del grandissimo Bruno Lauzi. Due produttori seri che se sono Socievole e Adalwolf, sono i loro nomi, e sono gli stessi che alle 7 di mattina fanno Italian Remix, dissero: guarda Walter, ti facciamo una versione bella che potrà piacere alla famiglia del
4: mondo.
0: E quella versione ce l'abbiamo solo noi. E fa più o meno così.
4: Ma

0: Dai vai, com'è che la cantate voi? 1, 2, polizai, 3, 4, brigadier, 5, 6, sapete che, sirena. Come me, così, a caso, vero? Molto a caso, ragazzi, che bello che è. Perché ci sono delle canzoni, questa è una di quelle, che non se ne vanno.
1: Ma come faccio a togliermi questa canzone dalla testa?

0: Questa riunisce anche quelli che sono lì in questo momento che non sanno, non rispondono, capito? Cioè, quelli che non si sono scelti ancora una radio, scegliete noi. Guarda, guarda, mi scegli me, scegli noi, la famiglia.
1: La famiglia.
0: Another, o another, o another. Dillo come vuoi, sono quelli lì, quelli di Talk to You, tornati con un disco nuovo. 8:42

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Martin Garrix, Tiësto.
0: Solo su M2O.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Oh, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura X-Fir?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono SPID o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Fino al
6: 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Questa la devo chiedere al mio amico Mauro Michlini, che lui le sa tutte queste robe qua. Ma mi sembra ci fosse una compilation, è vero? Danzetteria, il disco di Madonna, siete pronti? Sto per fare il giro dell'Italia. Non so dove fermarmi stamattina, ragazzi.
1: Walter, non mi chiami mai!
2: M2O. Play with us.
0: Play with us. Si chiama Play with us, in realtà è il programma che state ascoltando, un pezzettino dello stesso, mancano 7 minuti.

0: Trulli, l'uomo della sveglia. Ma adesso, gnaro, vado da Matteo da Brescia.
1: Gnaro.
0: Matteo, ingegnere, vero?
1: Sì, è.
0: Che stai ingegnerando, Matteo? Com'è stamattina? Come funziona sta
1: bene,
0: giornata?
1: Bene, dai, c'è un po' di codina, ma ci arriva.
0: Ma a che ora arriva l'ingegnere al lavoro stamattina?
1: Oggi abbiamo fatto l'ore piccole, quindi alle 9, dai.
0: Ma perché ti aspettano? Dove devi andare, in cantiere tu?
1: Sì, no, prima passo in ufficio e poi faccio il giro nei cantieri.
0: Ma ci sono davanti ai cantieri i signori anziani con le mani dietro?
1: Sì, è sempre lì, ne sanno sempre più di noi.
0: Lo so, beh, per forza.

0: tu li accetti tutti, vero Matte?
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Non li puoi scontentare.
1: Matte,
0: stai con me sempre tu, tutte le mattine ti svegli con noi?
1: Sì, sì, adesso saranno 3 anni.
0: Mamma, che bello. E non cambi, no? Mamma.
1: No. Mai.
0: E se non cambia l'ingegnere, ragazzi, vuoi cambiare tu? Non bisogna mai cambiare. Perché se cambi la strada vecchia per la nuova, sai ciò che lasci, ma non sai quello che trovi.
1: Sai che trovi.
0: Esattamente.
1: Giusto.
0: Allora ti faccio
1: arrivare.
0: Ti faccio arrivare, ma tu come sei vestito adesso? Perché poi avrai le scarpe antinfortunistiche, il caschetto,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. E quindi in macchina, non addosso mentre guido.
0: Vabbè, se no ti scambierò per un marziano. Ma dico, sotto la potresti mettere la t-shirt di M2O volendo così?
1: Sì, okay. Sì, certo. Sotto il giubbotto catarifrangente.
0: È la morte sua, sotto il giubbotto. Sta bene. Ti regalo anche cappellino, portapasse, gli stickers e gli adesivi della radio. Va bene, ingegnere?
1: Grazie mille.
0: Un abbraccio,
1: mille.
0: Matteo.

0: che sia tutto perfetto.
1: Senti, attenzione a Maniacale, dimmi la verità, dai, smettila di fare il DJ, lo speaker bravo. Dimmi una cosa, hai festeggiato questo weekend?
0: Ma sai che è stato uno dei compleanni più belli della mia vita? Io che non amo festeggiare.
1: Ma bravo, davvero, sì. Cosa hai fatto?

0: C'è Davide Viva domani.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle

0: le dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: E quindi Pizzulli l'hai fatto veramente e non ti hanno arrestato per quella roba lì? Ah no?
4: Perché voi lo vedete, lo sentite, bello, bravo, gentile, ma c'ha una fedina penale.
3: No, scherzo, adesso mi querela, scherzo, è bravissimo.

0: Pizzulli, ma rimarrai almeno una volta fino a mezzogiorno, almeno in questa stagione. Ad ogni modo, le 9:03 minuti, siete già scatenatissimi al 342-654-3210. Vero Daniele?
1: Prego. Buongiorno Davide, benvenuto, bentornato, buon lunedì.
0: No, Daniele, adesso vorrei dire, ma io ti ho insegnato questo: buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati. Questo è il saluto che vuole iniziare la nostra settimana. Lunedì mattina su M2O ci sono

Allora, vorrei parlare in questa prima ora con voi della sana alimentazione. Sempre più persone sono molto attente, c'è un'attenzione particolare rispetto magari a quando mangiavamo degli etti di burro negli anni 70 oppure anche tutti i cibi preconfezionati. Non è tanto questo il punto, ma l'interrogativo vero che ci vorremmo porre in questa prima ora è il fatto se il mangiar sano sia diventato un bene di lusso oppure no. 342-654-3210, queste le coordinate che conoscete benissimo e che potete utilizzare anche per partecipare ai nostri dibattiti, ma non solo, perché c'è un di più. Sappiate anche che le nostre coordinate, avete appena giocato con Walter, serviranno per giocare e tentare la fortuna con Play With Us, il nostro momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Madonna e la sua dance.

fesseria. E oggi l'ascolterete un bel po' di volte, perché proprio questa è la canzone abbinata a Play With Us, che vi premia con i gadget di M2O. È tornata la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers. Volete vincerli? E allora bisogna aspettare il momento giusto.

Il tocco di romanticismo e di malinconia in questa canzone che però avete ascoltato alle 9 e 10 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e già un sacco di messaggi al 342-654-3210 rispetto un po' al tema che andremo ad affrontare in questa prima ora. Domanda delle domande, ma mangiare sano è diventato un lusso? Chissà se questi prezzi andranno ovviamente ad incidere anche sulla qualità del cibo rispetto anche a una tradizione culinaria molto importante come la nostra italiana, ma ad ogni modo ne parleremo tra poco. Adesso, lo sapete, abbiamo un po' di notizie da sesta pagina, ossia quelle notizie che nonostante non trovino spazio nelle grandi titoli delle testate nazionali e internazionali meritano comunque di essere raccontate almeno nella sesta pagina. E allora forse tutti gli appassionati di The Crown o di Lady Diana in generale avranno visto cosa è successo al cosiddetto revenge dress, ossia l'abito nero a spalle scoperte che fu sfoggiato dalla principessa il 29 giugno 1994 alla Serpentine Gallery di Londra in risposta alle ammissioni di infedeltà trasmesse in TV del principe Carlo, oggi re Carlo III. Beh, questo abito, che era già stato venduto nel 1997 da Christie's all'asta per 65.000 sterline, insomma, torna sul mercato per un'altra asta di beneficenza. Valore stima compresa? Beh, tra 150.000 e 300.000 dollari. Hai capito?

di cambiare sonorità rispetto al repertorio al quale eravamo abituati. Loro, la band inglese che conoscete benissimo, parlo dei Clean Bandit, sono protagonisti di questa nuova canzone M2O dal titolo Company, appena ascoltata alle 9:14. Dai, abbiamo ancora un'altra notizia da Sesta Pagina che vuole premiare il sistema aeroportuale italiano. Spieghiamo subito perché. Perché è uscita la classifica di Airport Index 2026 e l'aeroporto di Fiumicino è stato nominato come secondo miglior aeroporto al mondo tra i grandi scali. Insomma, è andata molto bene, effettivamente, se capitate da quelle parti è un aeroporto molto ben organizzato. Tra le strutture invece di dimensioni minori, anche Milano

Malpensa si è piazzata in quinta posizione nella graduatoria guidata dallo scalo di Düsseldorf. Però devo dire la verità, tra questi grandi scali, io non so voi, ho sempre un grande apprezzamento rispetto all'aeroporto di Milano Linate, così piccolino, ristrutturato, anche comodo al centro città. Vabbè, ma questo qua è un affare mio. Mettiamo la musica che ci piace, The Chemical Brothers.

0: Antonio che scrive: ma che canzoni mettete? Allora Antonio, devi stare molto tranquillo e rispondere bene, perché anch'io la pensavo male così la prima volta che ho ascoltato Non mi innamorerò di Puccio, Mia e Cristi. Poi l'ascolti una seconda, l'ascolti una terza ed entra in testa ed è subito Io non mi innamorerò, ma però mi sta piacendo. Sì dai, è proprio un bel tormentone. Tra l'altro loro ragazzi giovanissimi, una canzone nata un po' per caso, e perché non dobbiamo dare anche una nuova chance a chi ci vuole provare a fare una canzone che per quanto virale rimane comunque con un fondo di ironia molto divertente. Le 9 e 20 minuti, ma quindi mangiare sano è diventato un lusso?
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
17: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: in festa e la testa in gioia. Così mi è venuta questa immagine. Ma cosa sto dicendo? È lunedì mattina anche per me e sono le 9:30 minuti. A dir la verità, sono rapito dall'attenzione che sto dando ai messaggi che è inviata al 342-654-3210 rispetto ad una tematica che sembrerebbe magari di poco conto, ma in realtà è proprio una linea di demarcazione rispetto a due culture culinarie completamente diverse. Da una parte quella della comodità, la colazione, quella coi biscotti, qualcosa di preconfezionato, un caffè al volo e via. Gli altri invece quelli che hanno la pazienza, la voglia e anche la mente sana, definiamo così, di mangiarsi lo yogurt, un uovo, insomma fare qualcosa di un po' più sano e un po' più genuino anche per il nostro corpo. Ma il punto è un altro, vorrei vederlo dal punto di vista dei costi, anche perché mangiare sano sarebbe diventato un lusso, almeno così usiamo il condizionale prima di andare ad indagare e ad analizzare i vostri messaggi. Intanto che scrivete al 342-654-3210 abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti dalla redazione. M2O
1: DJ Station. La speranza di un riavvicinamento tra Stati Uniti e Iran fa scendere il prezzo del petrolio. Il Brent è scambiato stamattina a poco più di $102 al barile, con un calo dell'1,7%. Diminuisce anche il costo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni registrano una flessione dell'1,4% per una cifra pari a 78,3 euro al megawattora. Andiamo in Germania. Friedrich Merz ha definito un disastro l'esito del voto di ieri nello stato di Mecklenburg-Pomerania Anteriore, dove la CDU, il suo partito, non è riuscita ad arrivare al 5% ed è dunque fuori per la prima volta dal Parlamento di un Land. Vittoria schiacciante invece dell'estrema destra di AfD, che ha ottenuto quasi il 38% dei voti, un successo che non basta però ad Alternative für Deutschland per governare da sola. Die Linke, partito di sinistra, ha conquistato invece Berlino con oltre il 25% dei voti. Calcio, il Milan ha battuto 3-0 il Lecce a San Siro nel posticipo che ha chiuso la quinta giornata di Serie A. Vince anche la Juventus 2-0 allo Stadium contro l'Atalanta, successi casalinghi del Frosinone 2-0 contro il Como e del Parma 2-1 contro il Genoa. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In giornata sole da nord a sud con cieli poco parzialmente nuvolosi, isolate precipitazioni solo sulla Sicilia settentrionale e il Reggino. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. L'appuntamento con ilmeteo.it torna tra un'ora.

arrivò nel 1996 con questa Universal Love, la canzone dei Natural Born Grooves che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E quindi interroghiamoci rispetto ad una cucina salutare o ad una cucina più buona. Fabi scrive: ciao Davide, io mangio sano e biologico da anni e non c'è tutta questa differenza se sai dove e cosa comprare. Ecco, però il problema è dove comprare frutta e verdura e uova bio dai coltivatori diretti, pesce azzurro che fa bene e costa pochissimo, più legumi, pochissima carne. Dovremmo tutti acquistare da coltivatori diretti perché fa bene alla nostra salute e all'ambiente. È vero, tutto giusto, però poi ognuno deve fare un po' i conti anche con la praticità della propria vita, perché magari Fabi, io adesso non ti conosco, non ci conosciamo, però mi immedesimo anche nei genitori che hanno tanti impegni, finiscono tardi di lavorare, devono andare a prendere i figli e ovviamente i super

0: Benassi e Chris Brown con Paradise. Dai Stefano, dimmi la
1: ciao,
0: tua.
1: Davide, buongiorno. Ciao Davide, buongiorno, sono Stefano da Bologna. Hai detto bene, io quando vado al supermercato a fare la spesa, se è una spesa che ci devo mettere, mettiamo mezz'ora, sto lì un'ora perché devo leggere tutte le etichette, a meno che non è un prodotto che ho già preso, ma tutte quante.
0: Sì.
1: Ed è buona norma. Ciao Davide.
0: È buona norma, è anche una questione di tempo. Ne parliamo.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, tag 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: visto le immagini dello show che sarà per 11 date in quel di Madrid? Ecco, sì, sto parlando proprio di Shakira, che ha deciso di creare anche uno stadio a lei dedicato. È una struttura temporanea che però sta già facendo discutere, vista la sua residency nella capitale spagnola. Qui, insieme anche a Cardi B e La Punteria, la canzone appena ascoltata alle 9:48 minuti su M2O. Mangiare sano, ma quanto mi costi? Alessia,
1: Rizzi,
0: prego.
1: Buongiorno. Buongiorno, Alessia da Volterra.
0: Ciao,
1: noi
0: Alessia.
1: Siamo una famiglia, sì, di 4-5 persone.
0: Ma 4,
1: io
0: 5.
1: Ti faccio una domanda: come, sì, si fa ad andare alla filiera corta con i prezzi che ci sono?
0: Ok.
1: E allora va da sé che si cerca di mangiare sano con la grande distribuzione.
0: Assolutamente, ma mica da demonizzare, ci sono ottimi prodotti di qualità anche nella grande distribuzione organizzata. Insomma, poi ognuno deve fare i conti nella vita. Però Alessia, la mia domanda è: perché siete una famiglia di 4-5 persone? A volte, se litighi con un figlio, non lo fai mangiare? No, fammi capire.
2: Hey, it's Kygo.
3: M2O.

0: Williams con The Days. Questa è la canzone appena ascoltata alle 9:54 minuti mentre ci interroghiamo sul costo della spesa sana. Intanto però riusciamo a capire anche lo stato di famiglia di Alessia. È una componente di 4-5 persone, Alessia, dillo tu.
1: Rizzi, perché una all'università, 15 non c'è.
0: Giusto,
1: capito?
0: Giustissimo.
1: Ecco il 4-5.
0: Ho capito. Vittorio, poi...
2: Bisogna andare a bussare direttamente ai contadini. Bussi nel portone e gli chiedi vino, miele... E quello che hanno preparato durante l'inverno.
0: Sì,
2: bisogna
0: capito.
2: Fare in questo modo.
0: Vittorio, nel 1800 forse dobbiamo guardare anche un po' la realtà dei fatti.
3: Io di sicuro al supermercato non compro né frutta né verdura perché non sono di qualità.
0: Esagerata.
3: Se si ha tempo bisognerebbe comprare al mercato o ai chilometri zero perché lì si risparmia e la roba è buona.
0: Se si ha tempo, dite sempre quella frasetta magica.
4: Ciao
0: Gas.
4: Davide, Gas da Bologna.
0: Ciao Gas.
4: Allora,
0: benvenuto.
4: Non è che mangiare sano costa di più. Perché i cibi sani, a prescindere sia frutta, verdura o qualsiasi tipo di genere alimentare fresco, costa. E allora,
0: è questo il tema, infatti.
4: Per risparmiare, conviene acquistare cibi confezionati o.
0: Ok.
4: Già fatti, capito? Surgelati, quindi sicuramente sì. Costa un pelo di più.
0: Ecco Gas, hai toccato proprio il tema che vorrei affrontare questa mattina. Anche perché negli ultimi 5 anni il prezzo dei beni alimentari in Italia è aumentato del 29,5%. È

questo secondo un'elaborazione del Sole 24 Ore fatta sui dati Istat, e un rincaro superiore di 10 punti rispetto all'inflazione in generale, che nello stesso periodo invece si è fermata al 21%. Ma ad essere colpiti più duramente sono proprio gli alimenti alla base di una dieta equilibrata, di una dieta sana. Ortaggi abbiamo visto un più 34%, l'olio extravergine d'oliva alla base della cucina mediterranea è un più 47%.

0: Balvin e un Ed Sheeran che non sta vivendo proprio il periodo migliore della sua carriera, come dire. Beh, qui insieme li avete ascoltati con Sighe, ma per chi non lo sapesse, Ed Sheeran è entrato anche lui di diritto in tutta quella serie di artisti, di personaggi pubblici che vogliono chiedere scusa con una maglietta grigia. Così potete avere ben informati, andate a ricercare qualche notizia, perché ovviamente ha fatto il giro del mondo. Continuiamo a parlare di cibo salutare e quanto costa in diretta su...
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: M2O Cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Mi rendo conto adesso che è il 21 di settembre ed è finita l'estate, no? Me lo confermate? Che poi non so mai se finisca il 21 o il 23. Comunque sono quei giorni lì dove salutiamo l'estate 2026.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette, anche lunedì 21 settembre 2026 alle 10:03 minuti. In diretta ci sono io su M2O, sono Davide Rizzi e questo, lo sapete, è il nostro matinè, la nostra festicciola matutina, dove andiamo a commentare e ad argomentare le notizie della giornata. Quanto è aumentata la spesa sana in generale? Infatti i prodotti, che di per sé sono alla base di una dieta equilibrata e sana, hanno visto dei rincari maggiori, se non addirittura raddoppiati, rispetto al carrello in generale. Maurizio, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno a te.
1: Ti ascolto come sempre.
0: Grazie.
1: E meglio ormai da tempo.
0: Grazie Maurizio.
1: Voglio dire anche un'altra cosa. Purtroppo, prego, il problema è anche legato alla posizione geografica in cui si vive.
0: È
1: purtroppo
0: vero,
1: nelle grandi città bisogna fare affidamento ai grandi centri e alla grande distribuzione.
0: Ma non solo,
1: nei
0: ci
1: paesi,
0: sono tanti mercati,
1: specialmente
0: anche
1: un po' a sud.
0: Sì.
1: Ancora si riesce a a poter scegliere qualcosa di qualità.
0: Ok Maurizio, guarda, c'è anche Fulvio che ci dice una cosa del genere. Dice: sono venuto a vivere in Sicilia, a Marsala, da Lainate Milano. Dal fruttivendolo si risparmia tanto e l'olio qui costa meno. Tutto vero, però c'è da dire anche che c'è un grande trend negli ultimi anni in cui i mercati, quelli a chilometro zero, i produttori autonomi, indipendenti, creano sempre delle situazioni anche di commercio e di mercato all'interno dei grandi contesti cittadini. Mettiamo un po' di musica, la questione cibo per gli italiani è sempre così, come dire, un nervo scoperto. C'è Karol G.

molto festival bar, è molto estate questa canzone di Tribalista, Saggese Innamorale, 10 e 10 minuti. Lunedì mattina state ascoltando M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e c'è un grande dibattito aperto al 342-654-3210. Abbiamo visto di come sia sempre più difficile scegliere un'alimentazione sana, visti i grandi rincari e la scelta, perché per forza di cose deve riguardare anche il portafoglio delle famiglie degli italiani, dove abbiamo ritrovato un altro ultimo dato importante, perché secondo l'Istat la quota di famiglie che dichiara di aver ridotto la qualità o la quantità anche dei prodotti alimentari sani è cresciuta dell'oltre 10% in 3 anni. Quindi questo che cosa vuol dire? Che sono sempre più le famiglie

0: famiglie che devono fare i conti con una scelta meno sana pur di mangiare e saziarsi. È qualcosa di preoccupante, soprattutto anche, dico io, da un punto di vista culturale del nostro paese, dove c'è una grandissima vastità e opportunità di prodotti sani che fanno bene alla nostra salute e non solo. Quindi dovremmo un po' rivedere le cose anche per contenere i prezzi e permettere a tutti un'alimentazione sana, che dovrebbe essere un diritto di base.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Enrico non è contento di questa canzone, però Fede, guarda, ascolta me, è un M2O, nuova, devi ascoltarla un paio di volte perché lei è proprio una delle voci più sofisticate ed eleganti del panorama musicale attuale. Parlo di Georgia Smith, che in questo M2O va ad esplorare i temi dell'amicizia, del lutto, del tradimento, la solitudine, l'amore, la scoperta di sé. Una canzone molto profonda che si intitola Dancing, l'hai appena ascoltata alle 10 e 13 minuti per dirti buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questa è M2O, lo sapete, più musica, ma abbiamo ancora tantissime cose da fare. Abbiamo accantonato per il momento la questione cibo sano e salutare perché è qualcosa che merita di essere approfondita ulteriormente in una delle prossime mattinate, visti i rincari, insomma, sono sempre di più anche le famiglie che purtroppo devono fare i conti a fine mese e scelgono magari un'alimentazione meno sana e più industrializzata da questo punto di vista. Ma adesso, come direbbero quelli bravi, proviamo a fare un passo avanti, perché il mattino ha l'oro in bocca. No, non vuole essere solo un riferimento a Shining di Kubrick, ma è proprio vero che gli italiani sono dei lavoratori più produttivi nelle ore diurne. Ora, non capisco questa storia, ma proveremo ad andare a vedere. Ma sarebbe interessante capire invece chi per dovere deve alzarsi al mattino, sì, a lavorare per forza, ma magari non c'ha quella voglia e preferirebbe un lavoro notturno, così invertire proprio il ritmo circadiano. Sono le 10:14 minuti, non può mai mancare la musica di M2O. Sigala, I'm back

0: su You alle 10 e 19 minuti. Lunedì mattina, ormai l'estate è finita, non volevo citare Reghera, ma vorrei andare avanti con voi, perché tutti ormai sono rientrati dalle vacanze, al lontano ricordo, e dobbiamo tornare alle nostre attività produttive. Ora però vi chiedo, durante la giornata vi sentite reattivi? Vi sentite proattivi? 342-654-3210.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi.

0: 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: Rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

con Casini, la loro canzone appena ascoltata alle 10:30 minuti. Lunedì mattina è una nuova settimana di lavoro che è iniziata anche qui, con tutti gli ascoltatori che scrivono al 342 654 3210. Ma una domanda è se

semplicissima, o forse vorrebbe sembrare come tale. Vi sentite più produttivi al mattino, al pomeriggio o alla sera? E per produttività intendo proprio un'attività lavorativa, perché la risposta può variare in base alle diverse parti del mondo. Le vostre risposte al 342 654 3210. Nel

0: Ieri in Germania, per la prima volta nella storia, la CDU non supera la soglia di sbarramento del 5% e non entra nel Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore. L'estrema destra di AfD è il primo partito con circa il 38% dei voti, anche se non ha i numeri per governare. Batosta per le forze di centro anche a Berlino, dove i cristiano-democratici sono stati nettamente staccati dalla sinistra radicale di Die Linke, che con il 25% diventa la prima forza politica. Il cancelliere si è assunto la responsabilità del risultato, ma ha escluso le dimissioni. Sono centinaia i voli cancellati in Giappone per l'arrivo del tifone Dujuan, il 25esimo dell'anno, diretto sulla costa orientale del paese, con raffiche di vento fino a 198 km l'ora e piogge eccezionali. Più di 4.000 famiglie a Chiba sono rimaste senza elettricità. L'ultima giornata del Tokyo Game Show, una delle più grandi fiere di videogiochi al mondo, è stata annullata. Siamo allo sport, il calcio, la quinta giornata di Serie A si chiude con il netto successo del Milan, che nel posticipo di San Siro ha battuto 3-0 il Lecce, salendo così a meno 2 dal terzetto di testa formato da Roma, Inter e Lazio. Ora il campionato si ferma per 2 settimane per lasciare spazio alla nazionale, che da oggi inizierà ad allenarsi a Coverciano in vista dei primi 4 incontri del girone di Nation League. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel pomeriggio possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia, sole prevalente sul resto d'Italia. In serata cielo sereno su quasi tutte le regioni, qualche nube sulla Sicilia e sulla Liguria di Levante. Per il momento tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: con A Deep in Love, la loro canzone del 1991, abbiamo ballato con il nostro M2Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E quindi, per rispondere ormai all'annosa domanda, il mattino ha veramente l'oro in bocca, Davide?
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Come da proverbio, il mattino ha l'oro in bocca.
0: Lo dici anche tu.
1: Anch'io.
0: Sì.
1: Rendo doppio al mattino che al pomeriggio.
0: Doppio al mattino. Allora, ci siamo interrogati, grazie ai vostri messaggi anche al 342-654-3210, se noi italiani siamo un popolo più produttivo, più energico al mattino, al pomeriggio, alla sera. E possiamo dire che il risultato di questo sondaggio vede in stragrande maggioranza

0: maggioranza le persone a rispondere durante il mattino per il 52% dei lavoratori italiani. Ecco, non sempre la stessa risposta arriva in ogni parte del mondo. Singapore e Filippine, ecco, loro sono campioni di produttività serale, infatti vengono definite proprio delle night person, però non è neanche una questione culturale, è una questione di un concetto che sembrerebbe medico, ma medico non è, il cronotipo.
1: New musica.

0: insieme a Boys Noise con Getaway ci portano alle 10:38 minuti per parlare allora del cronotipo, quando siamo più produttivi. Dipende da un sacco di fattori che affronteremo nella nostra pausa caffè. Allora signora!
1: Buongiorno Walter!
0: No, dico signora, lei che gioca per la prima volta, provi a mandare un messaggio, non chiami la radio.
2: No.
0: Mandate un messaggio a questo numero, sono migliaia, ma d'altronde sono tornati tutti praticamente questa mattina. 342 654 3210. Si gioca anche se qui nulla.
3: È come sembra.
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
5: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: www.fileni.it.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. Tanzer

0: 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: questo il titolo della canzone appena ascoltata nel lunedì mattina di M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma adesso prendiamoci qualche minuto perché non solo vogliamo indagare il concetto di cronotipo o cronotopi, insomma dite quel che volete, dobbiamo fare la nostra pausa caffè, quindi ci prendiamo qualche minuto per analizzare anche i messaggi che avete mandato al 342-654-3210, perché il concetto di base dal quale siamo partiti è il momento della giornata in cui noi italiani ci sentiamo più proattivi, più produttivi tra mattina, pomeriggio e sera. E il 52% dei lavoratori italiani ha risposto durante le ore mattutine. Antonio, prego.
1: Ciao Davide, Antonino da Messina.
0: Ciao Antonino.
1: Io lavorando su 3 turni, tra cui 8-16, il 16-24 e mezzanotte 8, preferisco 100.000 volte la mattina.
0: Ok.
1: Un saluto a tutti.
0: No, ti capisco, guarda Antonio, anch'io poi a conti fatti al mattino sono più produttivo, ma nel mio mondo ideale forse la mattina non dovrebbe neanche esistere, sono proprio un ottambulo di indole, eppure la vita mi ha dato questo contrappasso visto che sono in diretta tutti i giorni dalle 9 alle 12 su M2O. Detto questo, possiamo dire che appunto il concetto di cronotipo non è una parola da dizionario medico che così insomma si può ignorare, è qualcosa che riguarda ognuno di noi, è qualcosa che riguarda la nostra vita, il momento in cui quando suona la sveglia ci sentiamo più o meno pronti per affrontare la giornata, e tutto cambia anche in base non solo al clima, alla popolazione, ma anche alla posizione geografica, come stavamo raccontando, visto che a Singapore, nelle Filippine, ci sono molte più night people.

0: M2O.
1: Play with us.
2: Madonna e la sua dansteria sono protagonisti per tutta la giornata del nostro momento ludico. Play with us, che vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers sono vinti da
3: Play with us, Marco Variale dall'Isola d'Elba.
2: Marco, ma complimenti, la mia amata Isola d'Elba, salutamela tanto.
1: M2O. DJ Station.
4: I got a melody.

appena ascoltata alle 10:56 minuti, mentre su M2O stiamo facendo la nostra pausa caffè. Allora, amico mio, tu che non hai il cronotipo del mattino, ma sei più per i lavori serali, affermati un attimo, prendi un caffè, perché comunque questo è il lavoro che ti sei beccato, questo è il lavoro che c'è e comunque dobbiamo portare a casa la giornata. Raccontiamo questo perché il 52% degli italiani ha proprio dichiarato che si sente più produttivo normalmente, naturalmente, durante le ore mattutine. E questo sarebbe anche normale. Tuttavia, però, sono tante le conseguenze, sono tanti, diciamo, gli elementi che possono variare da una persona all'altra. In primis l'età. Infatti, quando ci sono, diciamo, delle nuove leve che entrano in un organico in azienda, queste sono più predisposte a lavorare nelle ore serali, mentre quelli un po' più, diciamo, maturi, un po' più grandi, hanno una predisposizione ad essere più attivi e reattivi al mattino. Questo tanto per capire che allora il cronotipo è qualcosa che appartiene a noi e può essere modificato anche durante nel corso della vita. E poi, sempre secondo questo studio molto interessante, si è dimostrato che al mattino in generale l'attenzione selettiva è molto più alta, quindi parliamo della memoria a breve termine che funziona meglio, o anche la capacità di ragionamento analitico.

approfondita. Al contrario, invece, le ore serali sono quelle più propense alla creatività, al pensiero diverso, al pensiero assurdo, che poi sono quelli che magari possono fare la differenza nel complesso. Ecco, infatti, se avete un'idea un po' fuori dagli schemi, magari non proponetela in una riunione alle 8:30 del mattino. Fate un aperitivo alle 8:30 di sera con i vostri capi e i vostri colleghi.

0: fondata nel 2013, arrivano anche qui su M2O nel 2026. Parlo delle Muna e la loro East Side Girl, appena ascoltata alle 11 in punto. Ora abbiamo parlato del cronotipo mattutino, del cronotipo serale, uno legato più alla pragmaticità, l'altro alla creatività. Ma nessuno in questo studio ha parlato del cronotipo di Walter Pizzulli, l'unico uomo della sveglia che si sveglia alle 3:50 minuti e comunque mantiene un'energia per tutta la giornata in maniera del tutto naturale.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
9: Oh, finalmente un po' di relax! Wow!
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: In FM Lab su M2O.it.
0: È nata della curiosità rispetto al cronotipo di Walter Pizzulli, che è unico, sia chiaro. Lunedì mattina alle 11:03, riniziamo subito da Ludacris con Stan.

0: assoluto, ascoltata alle 11:05. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, la nostra festicciola matutina, dove abbiamo la possibilità di argomentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. Notizia affrontata nella nostra pausa caffè, secondo cui il 52% degli italiani si sente più attivo, più proattivo, più lavorativo e produttivo, dite voi tutte le parole che volete che finiscono per ivo, ma durante le ore mattutine. È una questione di cronotipo, mattutino dedicato alle, diciamo, alle motivazioni, alla razionalità, al pragmatismo, alle scelte più complesse. Chi invece ha un cronotipo serale o notturno è chi è invece più creativo da questo punto di vista. Dai, ancora i vostri messaggi, visto che ci avete inondato, sempre generosamente, al 342-654-3210. Roberto, dimmi.
1: Ciao Davide, buongiorno. Io lavoro su tre turni, sono a ciclo continuo, quindi faccio mattina, pomeriggio, notte. Quindi devo sempre cercare un ottimo equilibrio.
0: Un equilibrio della
1: come
0: vita. Certo.
1: Ciclo circadiano, col sonno.
0: Certo, Roberto.
1: E con l'alimentazione che aiuta, aiuta tantissimo. E però vedo che comunque anche la notte.
0: Sì.
1: Mi vengono le idee migliori, però.
0: Vero.
1: Devo dire, devo essere sincero.
0: Certo.
1: La produttività, sì, però è il mattino.
0: E allora, Roberto, ma tu sei la dimostrazione che la nostra redazione.

con Drinky. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Più musica sì, e anche più messaggi che state inviando al 342-654-3210 sulla questione cronotipo. Chi è produttivo al mattino, chi invece è creativo la sera, insomma.

alle 6 del mattino, se non addirittura anche prima, come fa Pizzulli tutti i giorni dalle 5.45, ci vuole una carica di volontà, una forza di volontà e un'energia che è qualcosa di non equiparabile. Poi ovviamente uno si prepara psicologicamente, la miniera è un'altra cosa, il lavoro bellissimo, veniamo in diretta all'alba, però quando mi capitano quelle sostituzioni così alle 6 del mattino, io la cosa che non sopporto di più sono le persone che mi vengono a dire: ma dai, poi alle 9 è finito e tutta la giornata libera. Sì, ho capito, ma

0: è molto interessante questa canzone. Lui è Victony, nome d'arte di Anthony Ebuka Victor. È un rapper nigeriano, classe 2001, giovanissimo, ma già arrivato al successo a 15 anni, appunto, grazie alle pubblicazioni che ha fatto in totale libertà sui social. Il suo freestyle e i suoi remix sono tutti uniti qui, in questo M2Hot. Novità dal titolo Slick, appena ascoltata alle 11:14 minuti su M2O. Come dici, Daniele? Prego!
1: Buona la carbonara alle 9:15. Almeno a quell'ora passi anche nel pollaio e prendi due ovette fresche.
0: No, ma certo, no,

Però devo fare un po' un training autogeno per essere felice in quella settimana, perché poi ti vengono a dire ma poi è tutta la giornata libera. Sì, ho capito, ma c'ho la testa che sta ovviamente sulle nuvole, devo fare riposini, insomma non sono a posto. Pizzulli è un caso a parte, lui è il nostro uomo della sveglia, il nostro morning show. Per fortuna che c'è Walter, e Walter mi raccomando non cambiare mai orario, faccio proprio un appello a tutta la nostra radio, alla nostra azienda. Detto questo, voglio ricordare le coordinate 342-654-3210, perché come direbbero quelli bravi, adesso voltiamo pagina, andiamo avanti, e vorrei parlare con voi di educazione finanziaria a scuola. È un tema che ogni tanto rientra e io non riesco ad avere, non so voi, un'idea unica rispetto a questo, ossia nell'insegnare cose o materie di vita quotidiana nel contesto scolastico. Anche perché veramente, se da una parte fino a qualche tempo fa avevo un'idea, una frase del professor Barbiero mi ha completamente sconvolto, diciamo, mi ha fatto cambiare idea, mi ha fatto cambiare opinione, perché Barbiero dice:

0: strada e danno la direzione giusta anche per il futuro. LB1, I Need a Sign, che ovviamente è andata a riprendere Show Me Love, grande classico della dance che ci piace. 11 e 21 minuti, lunedì mattina su M2O. Io lo so che andremo a discutere, ma sono già arrivati tantissimi messaggi e tantissime opinioni rispetto all'educazione finanziaria già a scuola. Non tutti sono d'accordo. A scuola forse dovremmo imparare quello che altrimenti non potremmo imparare nella vita. Prego.
1: Guarda Davide, caschi proprio casco con questa domanda a pennello.
0: Certo,
1: proprio
0: dimmi.
1: Ieri io e mia moglie abbiamo fatto, sì, vabbè, non lo dico, una carta virtuale,
0: okay,
1: fatta apposta anche per i bambini.
0: Sei stato chiaro?
1: Dove i, diciamo, le baguette, i risparmi, sì, si possono mettere lì sopra.
0: Ok.
1: E secondo me dovrebbero già mettere una materia già dalle elementari,
0: sì,
1: riguardo a economia, comunque a livello base ovviamente.
0: Ma non è sufficiente la matematica?
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Ah! E se non carica lo streaming?
9: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
11: più Coop Voce.

0: Abbiamo ballata questa canzone di Ugel, Ensolto, Jamaican, Bam Bam alle 11 e 29 minuti. Educazione finanziaria a scuola, 7 studenti su 10 la promuovono, ma non tutti la pensano così. Prego!
1: Davide, basta la matematica, sì. Basta mamma mia, si fanno i bambini, sì. Dovrebbero imparare la scuola, vivere la scuola, sì, molto più serenamente,
0: sì,
1: all'aperto,
0: all'aperto,
1: con tante altre cose.
0: Ok.
1: Quindi crescerebbero meglio.
0: Una questione più di principi, mi stai dicendo. Quindi l'educazione finanziaria non così importante appunto da insegnare già a livello scolastico. Tra poco ne parliamo. Adesso invece

il nostro M2O, della musica del passato, che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ora però non tutti la pensano allo stesso modo, è molto dibattuto, diciamo, il dibattito, scusate il gioco di parole, rispetto all'inserimento dell'educazione finanziaria all'interno del percorso scolastico. 7 studenti su 10 la promuovono. Carlo da Genova mi dice: ciao, io per esperienza personale non sono della stessa opinione di Barbero in questo caso. Primario imparare quello che serve nella vita quotidiana e nel lavoro, soprattutto secondo l'indirizzo scolastico scelto. Al contrario invece persone dicono: ma approfittiamo degli anni scolastici per imparare quello che altrimenti non impareremo mai nella vita. Ecco, sono due scuole di pensiero molto diverse, però stando ai dati abbiamo trovato una indagine molto interessante realizzata dall'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, che ha appena pubblicato i risultati del progetto chiamato Economicamente, ossia un percorso che ogni anno porta l'educazione finanziaria nelle scuole superiori italiane. E possiamo dire che il dato che fa il titolo è che il 73% dei ragazzi coinvolti riconosce l'importanza di una strategia finanziaria per raggiungere i propri obiettivi di vita. Detto in altre parole, proviamo a semplificare: 7 studenti su 10 considerano fondamentale l'educazione finanziaria. Ora, noi possiamo dire che, a dir la verità, c'è già un'educazione finanziaria che era stata inserita ancora, insomma, in tempi passati, già dal 2024, e rientra sempre nella grande parte dell'educazione civica che va, diciamo, a dettare, insegnare, dare le basi, quelle per la vita civile. La vita civile, la vita nella Repubblica, la vita in Italia, insomma, sono tante le questioni che possono essere sottese. Ora, forse ci potrà essere una lezione, due lezioni, non saprei quantificare, non sono un professore, non sono neanche un esperto, però a dire la verità, insegnare le cose della vita già in tutto il percorso scolastico mi sembra un po' eccessivo, tanto per imparare cosa sia un mutuo, cosa no, lo scoprirai quando

0: est e ovest si uniscono sotto il cielo della musica. Rose e Bruno Mars con Apata. Le 11:40. Come dici, Monica, sull'educazione finanziaria? Prego.
1: Ciao, sono sempre Monica. Ciao. Siamo da Matera, la prof che insegna storia dell'arte alle scuole superiori.
0: Dici subito.
1: Allora, i bambini già iniziano a fare matematica quando sono già piccoli, con degli esercizi che sono degli studi di caso, quindi fanno già delle esercitazioni con la matematica già da quando sono piccoli. Sicuramente meglio quando poi crescono alle superiori, forse questo gli potrà servire per comprendere meglio come funziona il mondo.
0: Grazie prof.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico.

0: medico di fiducia.
1: Messaggio promosso da Sanofi.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Quanto è bella questa canzone di Jack Floyd, Move Your Feet. D'altra parte noi di M2O di musica ce ne intendiamo. Già abbiamo avuto un weekend molto importante e molto interessante, ma anche questo weekend Kanye Music torna in Italia con la formazione al completo, Rampa, And Me e Adam Port. Infatti Milano ospita il sound del collettivo berlinese e noi modestamente di M2O non mancheremo l'appuntamento quando venerdì 25 settembre 2026 al Doc 22 e all'Idroscalo di Milano. Apertura

risa alle 17, ma tutte le informazioni le potete trovare sul nostro sito m2o.it. Qualcuno ha detto bagno di cultura generale, no, l'educazione finanziaria, adesso sto discutendo anch'io con Edoardo Re, che abbiamo due posizioni totalmente diverse, uno più da finanziere, uno più da ragioniere, l'altro più da classicista, anche se non ho fatto il classico, ma andremo avanti a parlarne sicuramente, perché il dibattito è un po' lo spirito anche del nostro programma. Però andiamo a vedere anche nel passato cosa è successo il 21 di settembre, ad esempio oggi, ma nel 1924 veniva inaugurata la prima autostrada del mondo. Direte voi, è quella del New Jersey, è quella di Washington? No, no, no, Vittorio Emanuele II inaugurava il tratto Milano-Varese, ancora oggi presente, chiaro, con tutti gli ammodernamenti del caso, però era chiamata prima via e strada per le sole automobili. Hai capito che rivoluzione?

0: anche filosofico. The Bausa Magnetic, questa è la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme. E adesso nel dibattito arriva anche Marlene, che è qui pronta. A domani, ciao!
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Digitale terrestre.
8: Mezzogiorno in punto, lunedì mattina. Ciao Davide, a domani. E le cose fondamentali le abbiamo dette. Adesso mettiamo su i tre non stop e poi cominciamo insieme. Ciao, sono Marlene.

0: Like a G6, Far East Movement, mezzogiorno e 8 minuti, lunedì mattina 21 settembre. Come va là fuori? Ciao, sono Marlene.
1: Questo lunedì con Marlene, un splendido viaggio negli States. Tappa Louisiana, poi si vola in Michigan per finire nella magica Detroit.
0: Allora, guarda che stavolta un pochino ci hai preso, Non ti dico su cosa, ma un pochino ci hai preso. Intanto però il nostro viaggio musicale di 2 ore parte da Cambridge. Poi vediamo.
2: M2 Hot.

0: Calvin Harris. Lui dice summer. Voi?
1: Marlene, maggio e primavera.
0: No, nessuna delle due. O forse è ancora un po' estate?

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia. A proposito di felicità, pensavo che stamattina sarei stata felice, ho detto il 21 di settembre, viva, arriva l'autunno, basta caldo, basta estate. E invece no, sono rimasta fregata perché l'estate quest'anno dura fino al 23, quindi sarete felici tutti voi super amanti dell'estate, avete ancora 2 giorni da godervi di questa stagione.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi

0: cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Casini, Marrakesh con Gue M2O. Allora, lo so che ci sono i fan dell'autunno.
1: Marlena,
0: ma...
1: buongiorno, Grizia da Roma.
0: Buongiorno.
1: Ma quale, quale autunno?
0: Lo
1: qua
0: so.
1: Fa 42 gradi.
0: Ti sono vicina.
1: Sto a Roma. Sto morendo.
0: Lo so, Christian. Tieni botta. Allora, noi facciamo finta di niente. Facciamo finta che non è più estate, che c'è già quel freschetto, che la sera ti metti la felpina. Pensiamo alle cose autunnali. Pensiamo che nel 93 usciva Jurassic Park e diventavamo pazzi. Questo autunno arrivano due T-Rex alla Mole di Torino per una mostra incredibile. M2 Old.

dal benvenuto all'autunno. Così, allora, io vi ho portati nel 1993, non c'erano solo i dinosauri ma c'erano anche i Deadly Signs con la loro We Are Going On Down. Il nostro M2 Old.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
3: ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for

0: What's Next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Zimarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Verde! Rosa! Arancio!
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

questo DJ tedesco di Colonia. Prima si chiamava Gioco, che era semplicemente il soprannome che si portava dietro dai tempi della scuola. Poi gli ha scritto William Gioco, il DJ olandese, gli ha detto: guarda che questo nome no. E quindi ha deciso di tornare indietro e chiamarsi semplicemente Colter, che poi è semplicemente il suo cognome. Deve essere uno molto legato alle sue radici, alle sue tradizioni, agli amici. Con alcuni di loro ha tirato su la sua etichetta. Nelle sue canzoni, nei suoi pezzi, spesso si ispira ai suoni dei videogiochi dell'infanzia e soprattutto fa una cosa particolare, molto normale. Il mercoledì sera cerca di mantenere quell'incontro con i suoi vecchi amici, tutte persone che conosce da 20 anni, per andare a giocare a calcetto. Cioè, quindi anche i DJ, i big DJ, mantengono quel legame lì, il gruppo calcetto. Ma il calcetto come e quando è nato? Cioè, chi è che si è inventato questa cosa? È nato nel 1930 a Montevideo, in Uruguay, grazie all'intuizione di questo professore di educazione fisica, Juan Carlos Ceriani. Lui ha messo insieme un po' di cose. Il nome originale è Football de Salon. Voleva semplicemente far giocare i suoi ragazzi a calcio in spazi ristretti. Le regole sono prese un po' dal basket, tipo il numero dei giocatori viene da lì, la durata di 40 minuti, altre cose arrivano dalla pallamano. Insomma, è riuscito a mettere insieme uno sport che poi negli anni è diventato conosciuto a livello mondiale e ancora oggi, ditemi che ce l'avete, il gruppo calcetto. Cioè, esiste ancora, vero?

0: Ring My Bell, una nuova versione, quella del rapper inglese H. M2O, dicevamo, un gruppo Calcetto.
1: Esiste ancora Jessico Calcetto?
0: No, io intendevo il gruppo Calcetto quello vero. Forse il gruppo Calcetto quello vero non è mai esistito. È questo che mi state dicendo.

0: Sun, Peggy Goo, Aira Star, e con questa chiudiamo insieme il lunedì mattina. Fermi lì, perché io sto qua con voi fino alle 2.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Luna in punto, lunedì pomeriggio. Sì, sì, è adesso la pausa pranzo. Arriva anche l'M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
7: Io non mi innamorerò.

Questo fastidio lo associo alla foto che è appena arrivata di Dani che mangia le gallette per pranzo. Non piangere, era il nostro M2 Hit di Italian Remix. M2O.

0: Robin, Nicky Jam, M2O, l'una e nove minuti. In questo momento che noi abbiamo chiamato quello della pausa pranzo, c'è anche tanta solidarietà tra voi ascoltatori.
1: Grazie Dani, siamo in due a mangiare le gallette.
0: Ecco,
1: anch'io sul camion, galletta e Brisaola.
0: Mamma mia, Andrea, coraggio anche a te, dai, non siete soli. Oh, tra un po' arriva il Play With Us entro le due, eh. Quando sentite Madonna mandate un messaggio, canzone nuova.
2: M2 Hot.

Nel suo nuovo album c'è un po' di tutto, c'è la dance, c'è l'afro house, c'è il soul. Questa è la sua Dancing, arriva proprio da lì. Lei è Georgia Smith. M2 Hot.

0: Play With Us.
1: Qualcuno sta per iniziare la settimana col piede giusto, ovvero portandosi a casa i nostri gadgets, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers, e quel qualcuno sei proprio tu.
2: Play With Us, Cristiano da Lucca, ciao!
1: Ciao a te, bravo, hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: Myself, la canzone di Ava Max, che ore sono 1:20 e non ho ancora fatto i saluti di rito, le ragazze, gli ascoltatori nuovi, gli international, quelli che sono qua tutto il giorno. Allora, per tutti ricapitoliamo: 342-654-3210 il nostro numero. Il Play With Us lo abbiamo già fatto, ma si gioca con Madonna per tutto il resto del giorno, quindi in bocca al lupo a chi ha perso adesso.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: house.fileni.it. Marca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Si chiama Isai Girl. La canzone super orecchiabile di questo trio che arriva da Los Angeles si chiamano Muna. E il loro videoclip è un'esaltazione di blazer con le spalline imbottite, capelli pettinati col gel. Insomma, ci riporta all'estetica, anche al sound un po' degli anni Ottanta. Non vi porto così tanto indietro, andiamo però all'inizio del decennio più amato di tutti, gli anni 90. Vi porto di nuovo nel 1993 e prima ci è piaciuto. Allora torniamo lì. Questa ve la potete canticchiare allegramente. Dreams. And the do it old.

0: Dreams, il singolo di Gabrielle, 1993.
1: Più musica.
2: M2O.

in questo lunedì pomeriggio 21 di settembre. M2O più musica, ciao, sono Marlene, tutti i giorni sto insieme a voi e cerco di farvi fare il viaggio del un viaggio in giro per il mondo grazie alla nostra musica, da mezzogiorno alle 2. Quanto l'abbiamo ballata questa e quanto continuiamo a ballarla. Another Talk to You.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrittura.

0: scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Talk Remix, la canzone di Khalid. Sapete da dove viene lui? Lui arriva dalla Georgia, un posto immerso nel verde dove hanno girato praticamente tutto Stranger Things. Tantissime location sono lì,

stagione è lì, insomma ci sono tantissime location, organizzano anche ovviamente i tour alla scoperta delle location e continuano ad andare sold out questi tour, ce ne sono sempre tanti, anche se Stranger Things ormai dovremmo un pochino mettercela via perché è finita, è stata bella, è stato bello così, basta. Per quelli che invece non riescono a smettere di pensare a Stranger Things e sognano magari di vedere ancora la coppia David Harbour e Millie Bobby Brown, ovvero lei, Eleven, e il papà, ce lo ricordiamo tutti, possono vedere una nuova serie dove loro due interpretano di nuovo papà e figlia. Si diceva che avessero litigato, se ne dicevano di tutti i colori, insomma, però torneranno e lui interpreterà un agente dell'FBI e lei la figlia, che durante un'azione si perde perché lei fa lo stesso lavoro del padre, quindi sarà una sorta di, non credo finirà nel sottosopra,

0: E con Miley, che non è più Miley Cyrus ma solo Miley, noi chiudiamo qua. Ci dobbiamo salutare, è arrivato Ilario. Ci sentiamo domani a mezzogiorno, ciao.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi...

0: grazie Marlene, a domani.
1: Lunedì pomeriggio e va che bel pomeriggio. Un minuto dopo le due.

ballate, sai quante volte. Safeway, canzone di un po' di anni fa, riascoltata su M2O, mi sembra il modo migliore per iniziare la settimana. A parte che la settimana è iniziata, che ore sono? Le 2:10, da mo' che è iniziata la settimana.

Vieni, vieni, vieni qui. Vieni sotto la mia umbrella. Ti accompagno io al riparo. Gran canzone che ormai ha quasi 20 anni. Rihanna e Jay-Z insieme con Umbrella qua su M2O. Mentre per la musica nuova, Rihanna, notizie, novità. I ben informati dicono che sia al lavoro, alla cremente per il nuovo album. Da mo, saranno 2 anni che dici sta cosa. Vabbè, noi aspettiamo pazientemente, non c'è problema. Questa

faccio sentire un'anteprima molto breve del DJ set che ci sarà questa notte su M2O in Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali. Allora, si inizia all'una con Martin Garrix e si continua alle due con Tiesto. E questo è Tiesto. Dance With Us.

0: with us.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Baby, wow, anche se uno ci può provare per anni, non riuscirà mai a dirlo con l'intensità ed il calore con cui lo dice lei. Ma sai quante cose non riusciremo mai a fare come le fa Karol G? Lascia stare, va. Comunque, Baby Wow è la sua canzone, l'avete appena ascoltata qui su M2O. Baby Wow. Allora, 2.31, fa un po' vedere cosa regaliamo in Play With Us oggi. T-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Quando giocheremo? Guarda, non lo so, ma lo sapessi non potrei dirvelo. Entro le 5. 342 6543.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Zimarex Collagene, azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

degli anni 2000. Mao P evidentemente se la ricordava bene e ne ha fatto una nuova versione, 10 minuti poco più prima delle 3 di questo lunedì qui su M2O. Allora, fra le cose più fastidiose che ti possono svegliare presto la domenica mattina mentre sei lì nella totale tranquillità del tuo ozio, che ti godi l'unica mattina della settimana, per qualcuno neanche quella è l'unica mattina della settimana, però ipotizziamo che ti puoi rilassare un po', ma il tuo vicino ha deciso di tagliare l'erba. Allora, c'è solo una cosa peggiore di farsi svegliare dal rumore del tosaerba del proprio vicino: essere col proprio tosaerba a tagliare il proprio giardino. Questa è l'unica cosa peggiore. Se non è un giardino ma è un vicino che lo taglia la mattina, vabbè, sai di che cosa sto parlando. In Belgio, in un paese che si chiama Ixelles, piccolo centro tra l'altro, molto piccolo, hanno trovato la soluzione. Hanno assunto, chiaramente tra virgolette, 8 pecore, che poi è la soluzione migliore. Cioè, ci sono queste 8 pecore nei giardini di tutto il paese che brucano silenziosamente, che tra l'altro fanno anche simpatia. Cioè, tu vuoi mettere, ti fai una passeggiata e c'è la pecora che si fa la merenda, e così tengono a bada l'erba durante le varie stagioni, quelle più critiche nell'arco di tutto l'anno. Sono 8, ho anche i nomi delle pecore se volete. Alcuni sono nomi presi, diciamo, dal mondo moderno: Lactose, Ray-Ban, Pills, poi c'è Domino e ce ne sono altre due nuove, una si chiama Maria, una Juliette e cose così, insomma. Ixelles, se ci andate, in Belgio.

Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. C'erano loro qua su M2O. Che musica, oh. Questa invece è la nuova di The Bozza, Lose Myself.

0: settembre. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Ma per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O. 21 settembre, lunedì. E sono le 3.

0: Love.
1: M2L.
2: Plus de musique.
1: More music.
3: Mass musica.
1: M2L. Più musica. I wish

0: originale di Mabeter era dei Boni M, che sono ancora in giro a fare dei live. Questo un po' mi stupisco, ma senza nemmeno troppo averne ragione, a dirla tutta. Allora, 3 ottobre saranno a St. Albans, Regno Unito, il 10 a Campo de Cartagena, Spagna, il 23 ottobre a Chester, di nuovo Regno Unito. Ci sono un sacco di date, le trovate su Google. Quelli originali, quelli veri. Appena riascoltati su M2O, da poco passate le 3 di questo lunedì pomeriggio. E adesso c'è una canzone nuova, ed è Clean Bandit.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

18 di lunedì, ma ancora non abbiamo parlato della M2O Chart. Adesso non è che ne dovevamo parlare lungamente, però ci tenevo a ricordarvi che il sabato sera alle 9 qui su M2O aggiorniamo la classifica con le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. E l'avete persa sabato scorso? È disponibile su m2o.it o attraverso la nostra app. E comunque queste sono le prime tre posizioni.

0: Questa è la canzone che è salita alla numero 1 della M2O Chart questa settimana. Lì che lì ci ha messo la voce ed è la canzone di The Swedish House Mafia. Alla 2 Another e alla 3 Clooney and Prospa. La prossima chart sabato alle 21.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo Becky naturalmente irresistibile.
8: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
7: San Carlo Becky Good.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma.

Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

musica, oh. Che radio è questa? M2O? Fisher e Arco Ocean è il titolo della loro canzone, proprio qui su M2O. Fatevi salutare Fiore, che ha scritto: oh, ma che radio è questa? Fiore, 342-654-3210. Poi fra i tanti amici e amiche da salutare c'è anche Enrica di Pisa, che si rifà al discorso di prima dei belgi che hanno comprato le pecore per tagliare l'erba nei vari giardini della città. Il vicino di Enrica ha due galli nel giardino di casa in pieno centro. Allora, prima cosa, due galli nello stesso pollaio? No, io inizierei a parlare di questo.

0: detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Verde! Rosa! Arancio!
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
14: Arcaplanet, convenienza nostra.
15: Oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: bellissima Show Me Love di Robin S, e si riconosce lontano un milione di chilometri praticamente, però metti che ci sia qualcuno che non la conosce, che vuole andare a ripescarsi l'originale. Robin S, Show Me Love, hai capito? Ho capito. Allora, molti staranno lavorando alla cremente in questo momento, schiena piegata e tanta fatica, molti altri invece, seppur lavorando, saranno lì un po' dediti al cazzeggio, dai, di la verità. Succede, poi chiaramente dipende dall'attività in cui sei coinvolto tutti i giorni. Hanno fatto uno studio e pensa, io ho qua i risultati di quello studio, l'avresti mai detto? Ce li ho qui freschi e non potevo non condividerli con voi. Uno studio su diversi paesi europei, fra i lavoratori di Italia, Germania, Spagna e Francia, e la maggior parte delle persone che sono state intervistate dedica una parte della propria giornata lavorativa a questioni personali, e per la maggior parte delle persone intervistate intendo l'85%, cioè quindi praticamente tutti, e il 15% una mezz'oretta, il 15% lavora soltanto, del restante una gran parte lo fa per meno di mezz'ora, e poi man mano le percentuali diminuiscono e il tempo aumenta. Allora, diciamo che siamo in una fase storica, parlando del mondo del lavoro, in cui spesso le due sfere, quella personale e quella professionale, si sovrappongono, no? E ti caso che tu rispondi la sera tardi alle 10 ad un'email di lavoro, stai lavorando fuori lavoro, però se alle 3 del pomeriggio devi prenotare la visita medica, fai l'esatto opposto. Più o meno potrebbe compensarsi, no?
1: Più musica,

0: and Midwell.
1: 更多音乐
2: Make music
3: احلى مزيكا
4: My multa musica
0: Più musica
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet Chissà perché Se non muori

0: qual è la canzone con cui si gioca oggi a Play With Us? Ma come? È la stessa fin da stamattina dalle prime luci dell'alba. Vabbè, magari qualcuno era impegnato stamattina presto. Danceteria, quella di Madonna, quando la sentite, da qui entro le 5 succederà prima o poi. Messaggio al 342-6543210 con nome, città e Play With Us per vincere i nostri gadget. La prossima canzone è la nuova dei Planet Funk.
1: M2 Hot

0: Già da qualche giorno che li stiamo ascoltando con questa canzone nuova, dove per la prima volta collaborano con Steve Edwards. Rewind My Mind.
1: DJ Station.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dai, dai, su everybody, get up and dance. Get up and mandi il messaggio a M2O. Si dice così in inglese, giusto? La canzone di Madonna, Danceteria, oggi tutte le volte che la sentite, 342-6543-210. Guarda, lo dicevo giusto poco fa. Bisogna mandare un messaggio con nome, città e Play With Us per vincere i gadget di M2O. Archiviata la settimana, anzi le settimane del ritorno a scuola, perché ormai ci siamo tornati tutti. Chi ci doveva tornare è tornato. Questa settimana regaliamo t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi è il vincitore?
3: Play With Us, Gabriele da Catania.

0: www.hyundai.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.

0: collagene. Azione.
1: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.

Clapton di un po' di anni fa che si intitola No Eyes. Caldo, caldo questo lunedì pomeriggio. Ho letto che farà caldo almeno fino a febbraio. Non ci rimane da far altro che riderci un po' su, guarda, fidati. Sono le 4:30, dicevo, di questo lunedì di inizio nuova stagione. E mica oggi l'inizio dell'autunno, guarda quante foglie. Un caro saluto agli amici, ma soprattutto alle amiche che stanno spulciando nella propria gallery alla ricerca delle più belle foto di foliage che tra pochi giorni diventeranno virali dappertutto. Vuoi non postarla una bella foto del foliage? Peccato non averne, guarda, toccherà farle quest'anno. Andiamo indietro di qualche anno.

la fecero i coro ed era l'M2 Old delle 4:30. Più musica. M2 Old.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Allora, io non so voi, ma io ho sempre avuto una grande ammirazione per le persone che riescono a risolvere il cubo di Rubik. Dice di Rubik o di Rubik? Di Rubik. Quando ero piccolo che mi confondo. Ci siamo capiti, no? Il cubo con le varie facce colorate, che una volta che lo scombini, a meno che tu non sia molto bravo, molto esperto, molto intelligente, molto preparato, non lo ricombinerai mai nel modo più assoluto. Allora, mi piacerebbe pensare che all'ascolto ci sia qualcuno in questo momento che appunto ha M2 accesa, che lo ha risolto più volte nella vita, anzi ne ha lì una decina, e la sera per divertirsi li disfa e li rifà. E tutto questo lo dico perché c'è una bambina simpaticissima, bravissima, che si chiama Lian Yunzi. Ha 6 anni, è cinese e ha appena partecipato alla nuova competizione certificata, chiaramente, del World Cube Association, che nel mondo appunto raccoglie tutti gli appassionati e gli esperti di cubo di Rubik. Sapete quanto ci ha messo Lian Yunzi di 6 anni a rimettere a posto il cubo? 4,2 secondi. Cioè, ci sono le immagini su internet, magari più tardi quando siete al cazzeggio le potete trovare, penso che siano visibili praticamente ovunque. È impressionante, cioè lo fa volare fra le mani e te lo restituisce in 4 secondi con le facce nella giusta colorazione. Sono solo 1300 gli algoritmi di risoluzione.

0: Harry D. Io andrei, vista l'ora, è tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday, come ogni giorno a quest'ora. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché

0: Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Ciao Ilario da tutti. Eccoci qui pronti per la nuova puntata, per una nuova settimana. Sono le 5 M2O.

0: oggi ci siamo tutti? Siamo tanti oggi, eh? Oggi sarà una puntata ricca di grandi sorprese. Oggi abbiamo un ospite, ragazzi.
1: Che ospite, direi.
0: Che ospite. Incredibile.
1: Ma un indizio, dai, un piccolo spoiler.
0: No, perché per capire di chi si tratta bisogna far sentire delle vocine.
1: Quindi arriva dagli anni 90.
0: Arriva dagli anni 90.
2: Puoi farne sentire una in anteprima?
0: Vogliamo fare sentire, sì, sentiamo, dai.
3: Hai pure io, ecco.
4: Un'altra.
3: Se manca una quella, mo' finito.
0: Ecco. Vabbè, questo, diciamo, è... come lo vogliamo definire? Un personaggio di fantasia che è una voce che usavamo spesso negli anni 90.
1: Che poi di fantasia non è.
0: E invece esiste veramente.
1: Che non esiste veramente.
0: Dopo lo.
1: È come la bambina nel tombino, no? Sì. Che intanto è diventata una donna. Esiste veramente, quindi anche questo personaggio esiste.
0: Turillo,
1: Turillo.
3: Quello è il grande personaggio.
0: Eccolo qua. Sì. Ma Mario?
2: Qua Alberto, sto ridendo.
0: Perché Mario è rimasto in contatto, con tutti.
2: Sì, sono addirittura andato a suonare nel suo paese.
0: Che sarebbe?
2: Quando non mi ricordo come
1: no,
2: si chiama.
1: No, perché te non lo sai, dopo... non te l'ha mai detto, ma Mario quando si esibisce live lui si porta i jingle dal vivo e non li manda dalla console, li fa esibire proprio gli eventi.
2: No, comunque tra poco lo facciamo.
0: Vabbè, che il problema è che diciamo è abbastanza esuberante come personaggio.
1: E quindi per è nel posto giusto.
0: Bisognerà trattenerlo.
1: È nel posto giusto.
0: Vabbè, sì. Come... comunque il paese è Cassano allo Ionio.
2: Ah, Cassano allo Ionio, giusto.
0: Ok, bravo, per essere bravo, corretti.
2: Sì.
0: Allora siamo qui, faccio l'appello. Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì che è tutto a posto.
0: Ma Mario?
2: Sono qua.
0: Ale Lippi?
5: Anch'io sono qua.
0: Shorty?
6: Ciao, sono qua anch'io.
0: Ma
6: Albert,
0: perché avete tutti la t-shirt bianca oversize? Vi siete messi d'accordo?
1: Non hai letto il regolamento di oggi.
0: Cosa dice il regolamento di oggi? Scusa Mario, cosa dice? Pagina 4, scusa.
2: Aspetta un attimo. Comunque sia, quantunque potesse dovesse capitare, si può vestire ogni tanto delle t-shirt uguali,
1: bianche,
0: c'è scritto.
2: Quindi il colore da scegliere, oggi è bianco.
0: Ah, e quindi io che sono vestito come sempre di nero?
1: No, perché il regolamento non riguarda il direttore.
2: Attenzione, nonostante il colore delle t-shirt sia bianco, il direttore può decidere di farci togliere le magliette.
0: In diretta.
2: In diretta.
1: Alla morale, sapendo nudo.
0: Perché io il regolamento l'ho letto tutto, no?
1: Sì, sì.
0: Però ci sono delle voci, delle clausole che non ricordo a memoria.
1: Essendo molto antico, è stato anche tramandato con degli aggiornamenti,
0: certo,
1: no?
0: Infatti, certo. Quindi. Vabbè, detto questo, noi ci siamo tutti, ma c'è la Ginger?

0: con la t-shirt bianca.
1: Io ligio al regolamento.
0: Scusa,
1: certo.
0: Non lo leggi. Ah, bravi, rispettate le regole. Certo. Questo mi fa molto piacere.
1: Ma sono giusto. Molto contenta, Alberto, eh?
0: Perché?
1: Ah, di aver conosciuto Turillo.
0: Vabbè, non l'hai ancora sentito in radio, però.
1: È un personaggio fantastico.
0: Avete
1: veramente
0: fatto amicizia?
1: Sì, abbiamo fatto amicizia.
0: Ah, è un personaggio al quale si vuole subito bene. Al, sì. al primo incontro. È lì vicino a te, immagino.
1: È qua vicino a me, sì.
0: Parla in continuazione.
1: Parla, vero? Sì. Adesso sì. Mi ha dato anche la brochure della sua città, Cassano allo Ionio. No. Una storia da vivere. Ci ha portato. Sì.
0: È molto campanilista, diciamo. Sì. Lui ci tiene molto sopra. Viva la Calabria. Viva
2: legato alla terra, sì. Lui. Ragazzi.
0: Allora, nella puntata di oggi, visto che la settimana è nuova, abbiamo un nuovo regalo per due ascoltatori di M2O.
2: Ok.
0: Abbiamo due biglietti per il Red Bull 64 Bars Live, che è un evento per gli appassionati di musica rap. Quindi se tra di voi ci sono degli appassionati di rap o pensate che qualcuno a cui volete bene potrebbe gradire questo tipo di regalo, potete vincere e fare bella figura, capito?
2: No, ho capito tutto.
0: Cioè tu lo vinci, poi lo regali a chi vuoi.
2: Giusto.
0: Non è che devi... Ma mi sono espresso bene?
2: Beh, secondo me sì.
0: Secondo me no. Comunque, due biglietti per Red Bull 64 Bars Live sabato 3 ottobre a Taranto. Questo è, diciamo, la data dell'evento, ok? Il numero di telefono di M2O qualcuno ce l'ha?
2: Io ce l'avevo, ma l'ho perso.
0: Ah, ce l'ho io. 342 65 43 210. Are you ready to party?

0: Pari. E finisce così, a canna mozza, si dice in gergo, diciamo.
1: Proprio.
0: Ecco, si dice. Sì, ma sì. Mi hanno detto così. Sì, sì, quando il disco finisce male, si dice finito a canna mozza.
2: Sì.
0: Non so se si usa questo termine anche dalle vostre parti.
1: Esatto.
0: No?
1: Berlino,
0: si dice canna mozza in Calabria, si dice? È meglio di nuova. Comunque.
3: Con Balbè, giunta a Sicilia.
0: È più siciliano.
3: Senta qua, con la minima pronta spareremo subito, più o meno.
0: Ok, ok. Bene, allora, come vi dicevo, no, in apertura del programma, oggi abbiamo un ospite,
1: esatto.
0: Un amico del DJ Time, una voce che è veramente molto familiare per tutti gli ascoltatori, gli amici della cassettina, perché noi quando era venuto a trovarci negli anni 90 avevamo registrato delle tue voci, Turillo, no? Ti ricordi?
3: Te lo dico in esclusiva, ma per qui abbiamo finito.
0: Ecco.
3: Buona cosa, compa, questa è la voce storica.
0: Questa è la voce.
3: La parola storica.
0: La parola storica di Turillo. E poi tu ci hai accompagnato per tutti questi anni, cioè tu sei rimasto nelle nostre orecchie, anche se non ci siamo più visti fisicamente, per tutti questi anni.
3: Caro Mario, ecco, senti anche tu, perché ecco, lo dico pure che mentre la pelle...
0: Hai la pelle d'oca, sei emozionato, grande.
3: Ma sai perché? Mo ti spiego subito.
0: Dimmi.
3: Perché se no capitate delle cose non...
0: Vabbè, dai, non importa. Ecco, parliamo solo di cose belle oggi,
4: È arrivato subito un illustre amico della cassettina,
0: sì.
4: Perché ha riconosciuto te.
0: È venuto Matteo Curti perché ha sentito la tua voce.
3: Compa, vedi fatto tu hai da congiubili?
0: Cosa ha detto?
1: Giuro, non l'ho capito neanche.
0: Che lui si ferma fino a giovedì, se non l'ho capito mai. Giusto?
1: Quindi a disposizione, questo ci vuole far sapere.
0: Cioè, vuoi registrare altre voci? Perché Matteo Curti, per esempio, per DJ Chiam Italia, vorrebbe delle voci. Tu puoi fare delle voci anche per loro o le fai solo per noi in esclusiva?
5: Dovresti fare per Linus le voci.
3: Un fratello. Obbligatorio, compa!
0: Obbligatorio.
3: Okay. Non ho capito bene. Comunque, non è tuo scherzo per l'altro compagno. Tu ti fai stato che domani venga lo facciamo tutto. Andiamo finito ancora, compa!
0: Che bellezza, io starei delle ore ad ascoltarti. Ma tu negli anni hai continuato ad ascoltare la radio? Vuoi venire qui vicino a me?
3: Mi chiama, c'è qua. Ma c'è una cosa sacra, sempre doverosa. Non hai mai detto in vita mia.
0: Che cosa mi hai detto?
3: Una parola che
0: c'è poco fa. Ok. Ti ha fatto piacere che ti ho detto così.
1: Mettete le cacco qua. Mettete questa pezza qua.
0: Caro Turillo, no, senti. Turillo!
5: Qua devi parlare.
0: È ingestibile praticamente.
1: Ma no, sei intrecciato con Fargetta, con la cuffa, una scena bellissima tra l'altro.
0: Sì. Dico, no, che sei rimasto sempre no? La tua voce, eccetera, negli anni, e tu hai continuato ad ascoltare la radio e ti risentivi quando sentivi la tua voce.
3: Allora, io è la prima volta che si ti chiede una cosa.
0: Sì, dimmi.
3: Nell'arco di questi giorni che sto qua.
0: Sì.
3: Naturalmente c'è la maglia della radio, giusto?
0: Sì, maglia, i gadget. Sì.
3: L'ho indossa qua per la prima volta, faremo un video.
0: Sì.
3: Della maglia indossata.
0: Sì.
3: Per la prima volta.
0: Sì.
3: Alla presenza e alla tua presenza, perché sei il direttore.
0: Sì.
3: Collaboratore ufficiale di... Però perché interno ed esterno, caro... Sai perché?
0: Perché?
3: Perché se succede qualche cosa, dopo il numero... Allora significa, Alberto, che è successo questo? Perché la radio non ti sente.
0: Tu segnali dall'esterno se ci sono problemi ricezione.
3: Bravo.
0: Ok. Allora, quindi, però questo lo puoi fare solo se hai la maglia ufficiale di Alberto.
3: Vuol dire che sono vero e proprio collaboratore ufficiale.
0: Certo, senza maglia non è un collaboratore ufficiale.
3: No, a prescindere, perché è la prima volta che vengo qua.
0: Sì, no, certo.
3: Vabbè, tu sei d'accordo?
0: Io sono d'accordo.
3: Quindi siete...
0: Però vorrei che tu mi dicessi. Io vorrei mettere una canzone e vorrei che tu mi dicessi se Mangano Kid mi ho finito. Sei pronto?
3: Come hai mandato questa canzone? Sulla canzone.
0: Solo la canzone. Sei pronto?
3: Ok.
0: Al mio 3, 1, 2, 3, vai!
3: Compa, se Mangano Kid non ho finito! Ma non sono per me!

0: questa puntata di lunedì e questa nuova settimana col sorriso. E non siamo gli unici, perché anche gli ascoltatori, perché Turillo, che è qui con noi, è decisamente un portatore di buon umore.
1: È mezzo di ore, vino dal mezzato, oh, non ce la faccio più, ragazzi, non posso ascoltare così, oh, da ridere non ce la faccio più. Devo andare a lavorare, mi devo fermare, accostare da ridere, non ce la faccio più. Oh no, dai, io spengo.
0: No, no, no, non spegne.
1: Spengo.
0: È colpa tua.
1: C'è troppo da ridere con Turillo.
0: Eh sì, è merito tuo, Turillo.
2: A che ne sai, c'è Albe?
3: Vabbè. Anche umile.
0: Sì, sì,
3: molto,
0: sì,
3: umile. Molto umile.
0: Va bene, adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità, quindi questa era Karol G. Sei pronto per il lancio pubblicità? Ma tu non puoi fare due ore di programma con noi, però,
2: Pure quattro.
0: Come?
3: Pure. Ha detto pure quattro.
0: Sì, l'ho sentito.
2: Almeno frecchiamo un programma all'altro.
0: Siamo
2: a posto, io ma noi è
1: Nanto. No, no, cosa hai detto? Non l'hai capito.
0: Perché Mario fa il traduttore.
2: Io freghiamo un programma.
0: Freghiamo il programma. No, due ore possiamo fare.
2: Lo so che non si può fare.
0: Non si può fare. Andiamo in pubblicità, ci sentiamo tra pochissimo. Rimanete con noi, vai.
2: Ciao, Sigi, niente, c'è la pubblicità.
0: A posto. Every day.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in porto minimo.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere.

0: 309 azioni Poste Italiane più 985 euro.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
0: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: intitolata Waiting for a Lifetime su M2O, e lui a un certo punto più volte durante la canzone dice oi oi, che poi io conosco persone che salutano dicendo oi. Anche voi non conoscete persone
1: che
0: tipo di saluto è secondo voi?
1: Oi.
0: Che origini ha?
2: Ma non ha un oi.
0: Non è una cosa regionale, che qualcuno in qualche regione in particolare.
1: No.
3: È un intercalare persona. Oi.
0: Vedi?
1: Oi.
0: Ma Mario?
2: A me non piace questo oi.
0: Dov'è Turillo?
4: È lì che sta.
0: Sta facendo un comizio dall'altra parte.
4: Sì.
0: L'abbiamo isolato per qualche istante.
4: Non smette mai di parlare.
0: È ingestibile.
4: Mai.
0: Allora, oggi è lunedì 21 settembre. Questa è la notizia, forse, che non ha ancora dato nessuno. Alle 17

0: Trend, sì. E uno pensa che il 21 di settembre sia l'ultima giornata d'estate.
1: Perché? Non lo è?
0: Non è così.
1: Ah. No, ma questa canzone...
0: Il sassofono,
1: ah, giusto, ok.
0: Perché io voglio riportare il sassofono. Anche Cesare Cremonini voglio riportare
2: il sassofono. Lo ha riportato. L'ultimo album è proprio incentrato sulla sua grande passione per il sassofono.
0: Sassofono anni 80. L'estate sta finendo.
1: E vabbè, qua ci siamo.
0: Cosa?
1: L'estate sta finendo.
0: In effetti è corretto il titolo della canzone. Tre punti per Shorty che l'ha messa.
1: Perché?
0: Perché non ha messo l'estate finita. No, ha messo l'estate sta finendo.
1: Ma non esiste l'estate finita.
0: Ma fa niente.
2: Proviamo. Perché?
0: L'estate è finita. Non c'è.
2: L'estate astronomica in realtà quest'anno finisce mercoledì notte 23 settembre alle 2:05 del mattino. Quindi abbiamo ancora un giorno e mezzo d'estate.
1: Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare in costume, non ho capito.
2: No, era così una piccola curiosità, un piccolo...
0: Beh, questo weekend, è stato un weekend meteorologicamente decisamente estivo, no? Infatti io ho fatto il bagno sabato.
1: Dove?
0: Eh?
1: Dove? A casa?
0: In doccia,
2: nella vasca. Ok. Che molti magari presi dal... perché c'è chi vive guardando il calendario, no? Quindi molti presi dal calendario magari hanno già messo il piumino, hanno riposto
0: quello lì che mette fargetta,
2: quello lì
0: una lira, come si chiama?
2: No, quello è il 100 grammi che si usa addosso.
0: Perché una lira l'ho chiamato?
2: Perché non lo so, perché se pensi
0: una
2: solo
0: lira
2: perché pensi sempre
0: i 100
2: soldi.
0: Grammi.
2: Quello però è quello che si mette addosso, il 100 grammi, che è il metodo fargetta per l'inverno, non so se lo spello non lo
1: so. Qual è il metodo?
2: Ne usa fargetta. Due, no? Spiega Mario il metodo fargetta dell'inverno.
1: 100
2: dai.
1: Grammi sotto e poi quello vero sopra, così almeno ti copri definitivamente.
0: Doppio, cosa intendi per quello vero?
1: Quando
0: quell'altro è finto?
1: No, ma è un 100 grammi, quindi è poco, diciamo. Va usato magari adesso in entrata in autunno.
0: Posso dirti quello che penso?
1: Sì.
0: A me mi fa schifo.
1: Cosa?
0: Il 100 grammi.
1: Perché?
0: Non mi piace, non so cosa dirti. Oh, so che è utile.
1: Sì.
0: Ma non mi piace.
1: Ma io
0: non lo voglio.
1: Tra l'altro ne avevo uno e l'ho perso.
0: Anche. Meglio.
2: Ma non è vero, perché ti ha detto che non gli piace. Guarda, che il tuo amico proprio.
0: A te piace.
2: È utile. Non è bello, ma è utile.
0: Sì, ma infatti ho detto la stessa cosa anch'io.
2: Molti lo portano sotto il cappotto, ad esempio, perché vogliono comunque far vedere il cappotto anche d'inverno e sotto ti metti
1: Alberto!
2: Un 100
1: qua ci
2: grammi.
1: Sta e voi lo portate sotto il cappotto.
0: No. Vabbè, quindi ancora due giorni...
2: L'estivo chiude mercoledì sera,
0: ho
2: dai.
0: Capito, però secondo me la settimana prossima, adesso io non ho guardato le previsioni, ma probabilmente, insomma, sarà ancora...
2: Ottime le previsioni.
0: In verità, questa temperatura dovrebbe essere quella che doveva avere ad agosto, se ci pensi bene,
1: sì,
0: 27
1: sì.
0: gradi,
1: sì.
0: Che ci stiamo abituando malissimo, capito? Questa sembra primavera, ma in verità altre cose banali da dire,
2: anche
0: ragazzi.
2: Anche perché domenica mi sa che ci abbiamo da fare.
0: Che cosa?
2: È domenica mattina mi sa che ci abbiamo da fare.
0: Questa domenica?
2: Sì.
0: Cosa abbiamo da fare?
2: Il 27 di settembre.
0: Ah, è già il 27.
1: Ma dai.
0: Porco cane, c'è il morning club.
1: ma guarda che è più importante.
0: Fucco down, veramente.
1: Guarda che è più importante quella che farò io venerdì.
0: Cosa fai venerdì?
1: Venerdì vado a Catena Nuova. Questo è più
2: importante. No, rubandoti l'idea. No,
0: io spero che non avrete, che non ti hanno fatto il biglietto di ritorno.
2: Rubandoti l'idea di Paderno Dugnano, perché
1: sì.
2: Di questo si tratta,
1: sì.
2: Mario si esibirà per il suo comune di origine.
0: Sì, ma
2: venerdì sera a Catena Nuova.
0: Io sto mettendo in piedi un circo a Paderno. Pensa che viene Anima col maxi schermo.
2: Venerdì.
0: Tu sai che Anima a casa sua quando guarda la TV c'è quello schermo lì.
2: Sì. Quindi Anima venerdì a Catena Nuova. Credevo in concomitanza.
0: No, Paderno.
1: No, a Catena Nuova ci sono solo io, va bene così.
0: Oi si usa in Svizzera, la Svizzera tedesca, per salutare in qualsiasi orario, vedi?
2: Ma oi con l'H in questo caso.
0: Oi. Però io lo sento anche in Italia.
2: Oi.
0: Tu Shorty lo senti in Italia?
3: Sì, oi, come va?
0: Oi. Vedi?
3: Senti il zazzo. Cioè, oi e come va?
1: Guarda che quando chiamiamo quando chiamiamo alle Lippi ogni tanto ci risponde così.
0: Oi.
2: No.
1: Sì.
2: Ma dove?
1: Sì.
2: Oi.
1: Vedi?
2: Vai, cantiamo.
0: Correva l'anno 1989. Tre ragazzi italiani di Reggio Emilia conquistavano il mondo con una delle prime hit italiane del genere Spaghetti House.
1: Mi è piaciuto come
2: bravo.
1: Sto attendendo il titolo.
2: Se ci lasci un curriculum, se si libera un
1: posto. Ma chi sono?
2: Chi sono?
0: I Black Box.

0: Another insieme a Emily Warren su M2O. Più musica, 20 minuti alle 18, era Silver Lines, la canzone che abbiamo appena sentito. E tornando all'estate, sta finendo. Lo state chiedendo in molti, okay. Ma tu hai messo ancora i pantaloni corti?
1: Settimana scorsa sì, una volta.
0: Io sabato avevo i pantaloni corti. Perché mi guardi sotto?
1: Perché non ricordavo se tu avessi pantaloni lunghi o pantaloni corti.
0: No, pantaloni lunghi, però io sabato avevo i pantaloni corti.
1: Faceva
0: per dire
1: caldo.
0: Tu le
1: caldo.
0: Ciabatte, per esempio.
1: Le ciabatte le metto in casa.
0: In casa? Fuori no?
1: Fuori no, zero.
0: Sai che ci sono

0: molti che mettono le ciabatte, un certo tipo di ciabatte anche d'inverno con le calze grandi.
1: Ma sì, molto.
0: C'è confusione, eh?
1: È anche moda quella, no?
0: Quando è il segnale vero che è finita l'estate? Qual è il capo d'abbigliamento?
2: È il pantalone lungo.
0: Pantalone lungo.
2: Per me sì.
0: Tu oggi come sei?
2: Io ho pantalone corto, l'altro
0: anche
2: giorno
0: oggi.
2: Era brutto, così ho dovuto mettere un pantalone lungo per un lavoro e mi sentivo già pieno inverno. L'ho rimesso appena è uscito di nuovo il sole, proprio perché per sentirmi ancora in estate.
0: Sì. Per me il segnale è un bel giubbottino, eh.
2: Sì.
3: Beh, intanto la temperatura deve abbassarsi un po', perché sennò rimaniamo sempre con i pantaloni corti.
4: Oggi proprio siamo...
0: Cos'hai da guardare?
1: Oggi non sappiamo cosa dire.
0: Oggi diciamo. No. Oggi la scaletta, guarda.
1: Cos'è? Bianco, guarda.
0: Non sappiamo... Fate voi, c'è scritto.
1: Sì, oggi proprio.
3: Più che altro la presenza di Turillo, che c'è un po'.
0: C'è un po'.
1: No, perché poi quello che magari giustamente gli ascoltatori non sanno è che fuori onda prosegue, no? Prosegue lo show di Turillo. Ha scritto una lettera che fra poco vi leggerà,
0: sì.
1: Privatamente, quindi ci sono anche un po' di altre cose che stanno accadendo fuori onda, molte la Simona le ha registrate, potrete vederle, no?
0: Sui nostri social, certo. Tra l'altro la Ginger ha portato le arachidi, le noccioline per tutti, noi come delle scimmie ci siamo avventati.
1: Dumbo, sei una delle elefante che con la proboscide.
0: È vero.
1: Sì, come Dumbo.
0: Ginger!
5: Sì.
0: Ma le arachidi piacciono di più alle scimmie o all'elefante?
5: Io l'ho visto mangiare dagli elefanti.
1: Domanda, l'hai pagato un fottio come l'avevo pagato un fottio io? Sono un attimino diminuito.
5: No, dai. No, non le ho pagate tantissimo.
3: Però posso dire una cosa, le scimmie hanno la pazienza di sbucciarle come facciamo noi. L'elefante non sbuccia, quello butta dentro, se non sbaglio, non lo so.
0: Anche questo è un argomento che non sappiamo cosa dire. Oggi non sappiamo cosa dire. Per esempio, tu l'uva, no? Tu l'anguria, mangi i noccioli, li butti.
3: Aspetta che chiedo. A volte li mangi, a volte no.
1: Ciao ChatGPT.
3: Scusa, tu sull'anguria metti il limone oppure?
0: Io sì, ma te l'ho insegnato io. Non fare il furbo.
1: Aspetta che chiedo a ChatGPT come mangiano le arachidi, le scimmie e gli elefanti.
3: Bravo.
0: È interessante questa cosa.
1: Adesso vediamo. Mi risponde, non sta ragionando.
3: Con tutti gli argomenti che ci sono, proprio di
1: le
3: queste cose.
1: Le scimmie. Mi fai ridere. Scusate. Le scimmie prendono l'arachide con le mani, la manipolano, spesso la rompono il guscio con le dita e mangiano. Ha ragione Mario.
4: Certo.
0: Le sbucciano
1: con attenzione come fa l'essere umano. L'elefante dentro butta dentro di tutto e mastica. Le raccolgono con la proboscide, le portano fino alla bocca e masticano anche il guscio perché hanno molari enormi e potentissimi che non provano fastidio nel mangiare.
0: Vedi.
1: Qualsiasi cosa, insomma.
0: Vedi ChatGPT. Moriremo tutti, io ve l'avevo detto.
6: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
7: Dance with us.
6: Questa notte
8: Martin Garrix, Tiesto.
6: Solo su M2O. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl. Vale davvero.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile...

0: le promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: voce di Ellie Goulding, che è stata fidanzata con Calvin Harris ed è stata anche la voce di alcune produzioni di Calvin Harris. Qui invece canta per Anima, che questo weekend è stato protagonista della notte milanese di sabato, dove si è esibito davanti a 35.000 telefonini.
1: Lo sai chi c'era lì?
0: Pensate che dietro ai telefonini c'erano delle persone.
1: Sì, vero.
0: Ma non è fantastico.
1: Lo sai chi c'era?
0: Chi c'era?
1: Il nostro amico.
2: Ma non ero solo, c'erano tanti nostri amici della radio.
0: Sì. Com'è andata, Alessandro?
2: Molto bello. Io sono di parte, quindi molto bello.
0: Ma quel
2: bello.
0: Maxi schermo lì lo vendono da Media World, dire.
2: Sì, c'è l'offerta a Natale. Sì, c'è l'offerta su quello schermo.
0: Ma devi avere una casa molto,
2: molto
0: grande.
2: Molto grande.
0: Quanti metri sarà?
2: Sai che non lo so.
3: 60,
2: no,
3: Aldo.
2: Sì.
3: Così mi hanno detto.
0: 3 punti per shot.
1: Perché se non è verificata questa cosa, perché 3 punti?
3: Forse larghezza.
0: Larghezza.
2: Può darsi, sai.
0: Larghezza.
2: Quindi 60 per 20?
3: 30.
0: Quindi quanti pollici?
3: È una miriade, una quantità
0: 60
3: esorbitante.
0: Per 30. Quindi è uno show molto visual, molto visual
2: molto
0: abbinato
2: bello.
0: All'audio, insomma, bravissimo,
2: bello.
0: Comunque bene, molto bene.
2: Molto bene.
0: Invece noi dovevamo parlare di... A proposito, nel weekend qualcuno ha fatto una festa?
1: Sì.
0: A Miami?
1: Sì. Poi me lo dici.
0: Dei tipi di cui non posso dire il nome.
1: Ah, va bene.
0: E
1: vai.
0: La festa era su una barca, su uno yacht.
1: Ok.
0: E hanno detto, raga!
1: Tutti su! Veramente?
0: Sì? E cosa è successo?
2: Vogliamo dare un'anteprima delle news?
0: Miami, addio al

0: Miami. Sai, ero distratto dal messaggio.
1: Sono a Miami.
0: Sono a Miami.
1: Stai andando al rallentatore. Sì.
0: Organizzano un addio al celibato e ovviamente non voglio essere soli e cominciano ad invitare ragazze su ragazze su ragazze per animare un po' la festa. Solo che ognuno degli otto ne ha invitate un po' troppe, non tenendo conto che la barca aveva un limite di peso.
1: Che limite aveva?
0: Non lo conosco il limite di peso.
1: Fatto, ma se non conosci il limite di peso, allora stai dando un'informazione a metà.
0: Fatto sta. I dettagli per ovvi motivi non sono stati...
2: Scusa, una domanda tecnica. La barca si è impennata e si è affondata oppure si è
0: prima
2: piegata?
0: Si è impennata e poi si è inabissata, tant'è che tutti gli ospiti presenti sulla barca sono saltati in acqua, sì. E la guardia costiera ha dovuto raccattarli dall'acqua.
2: Pensa tutto l'alcol, sì, che si è perso. Quindi
0: se te lo sei detto,
1: ma
0: da solo.
1: Una domanda, sì. Alessandro, loro, sì, erano otto,
0: sì.
1: E le persone, il sovrannumero è stato causato da solo donne oppure misto?
0: Allora, il titolo dice troppe ospiti a bordo. Ah. Quindi il fatto che il troppe sia il femminile plurale mi fa capire che c'è un po' di malizia, c'è un gossip non troppo velato nel titolo, no?
1: Comunque, mi è venuta una frase, però è poco radiofonica, un po' volgare.
2: Fuori onda, andiamo fuori onda.
1: Vai fuori onda.
3: Fuori onda.
1: No, perché c'è il proverbio che dice una vagonata di figa.
0: Questa non è
1: qui
0: una vagonata,
1: però qui era una barca.
0: Una barcata di figa, ma
1: una barcata di figa.
2: Sì, però gli uomini
1: non si può dire.
2: No, gli uomini pesano meno, però.
1: Sì, ma in radio non si può dire. Oh, ragazzi, non diciamolo, no, che poi
0: gli uomini pesano di più.
1: Ci sono bambini a bordo, eh.
3: In onda.
1: Quindi tante ragazze
0: e la barca affondata.
1: 10 ragazze per me.
0: Brutta figura anche perché era un addio al celibato e magari non volevano questi ragazzi che uscissero troppe notizie. Ma l'affondamento della barca.
1: Sì. La foundation.
2: Scusa, un'altra domanda tecnica.
0: Sì.
2: La barca era in, sì, movimento o ferma?
0: No, la barca era fuori, stava andando verso la rada. Sono delle immagini, delle foto che mostrano la barca che si sta abissando.
2: C'erano dei pesci cani in giro, no?
1: E
2: no,
1: quindi si sono buttati tutti.
0: Si sono buttati tutti.
1: E chi non sapeva nuotare?
0: Cavoli loro. Dovevano a pensarci prima.
1: Ah, vai a fare le festine.
0: Quindi addio al celibato, finito non troppo bene, insomma, dai.
1: Quindi non è tutto...
2: Ma noi non dovevamo andare a Miami e fare una festa simile anche noi su una barca?
0: Io vado, non so se voi venite.
1: Tu non so se potrai tornare, più che altro.

0: M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
0: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: appunto celebrava il supereroe Superman. Poi cosa è successo? Che Robin si è offeso. È per questo che anni dopo Cesare Cremonini ha dedicato una canzone a Robin, perché nessuno vuole essere Robin, tutti vogliono essere Superman. Cos'hai da guardare?
1: Oggi, proprio
0: oggi,
1: per
0: oggi cosa?
1: Oggi sembri Superman.
0: No, devi smetterla, sì, perché no, tu no. Vuoi litigare in diretta.
1: No, non mi permetterai mai
0: per
1: di
0: fare più like.
1: Like!
0: Tu cos'hai da guardare?
2: Niente, non vi stavo ascoltando.
0: Anche perché tu no, sai che non puoi neanche replicare.
2: No, stavo
0: guarda il regolamento cosa dice.
2: Però stavo facendo una
0: Mario,
2: cosa
0: leggi
2: molto utile.
0: Pagina
2: stavolta,
0: 7. Pagina 7.
2: Utile.
3: Aspetta che la trovo perché è un momento difficile.
0: Nel caso di litigio.
1: Fosse anche che. Fosse anche che dovesse capitare. Che una frase o qualcosa, un atteggiamento dovesse essere contrario al pensiero del nostro direttore.
0: Eh sì.
1: E la persona indicata come sempre e comunque alle lippi deve sottostare al volere del direttore.
0: È da sistemare questo, perché ci sono un po' di errori anche grammaticali.
2: Comunque, è tradotto dal coreano del nord all'italiano.
0: È per quello che si, insomma, la traduzione è quella che è. Però il senso è quello lì.
1: La pena non mi avete fatto dire.
4: Ma posso correggere, non so se il regolamento lo permette.
0: Prego,
4: direttore.
0: Ginger. Prego.
4: Perché Robin non c'entra niente con Superman.
0: Ah, perché Batman.
4: Batman,
0: hai ragione, Ginger.
4: Tu sì,
0: tu mi puoi correggere.
4: Ok, va bene.
0: È vero. Superman chi ha come nemico acerrimo?
4: La kryptonite.
3: Ah, sì.
0: Stavo dicendo il Bitcoin. La kryptonite,
2: certo,
0: non so se hai capito.
2: Certo che l'ho capito.
0: Pensa il mio cervello.
2: Io la stavo pensando, ma non avevo il tuo coraggio.
0: Il mio cervello è proprio un mega mix.
2: Ma io l'ho pensato, ovviamente, ma non avevo il coraggio che hai tu.
0: Comunque, dove eravamo rimasti?
1: Bravo.
0: Dove eravamo rimasti? House!
1: Arrivò come Spider-Man!
0: Ehi! Cosa c'entra? Abbiamo detto Superman, Batman.
1: Ah!
0: E perché hai tirato fuori Spider-Man?
1: Arrivò come quattro.
0: Fantastici quattro.
1: Sì.
0: Grazie della linea, Felisandro. Siamo pronti per le news delle 18 di lunedì 21 settembre. Rive d'Arcano, in provincia di Udine. Uomo rimane con la testa incastrato nello stretto spazio tra il water e il bidet di casa. Interviene il 118.
2: Ci avete capito quello spazio, no? Che
0: quale spazio?
2: È lo spazio che c'è nei bagni tradizionali tra il bidet e il water. Quindi più il bagno è grande, più lo spazio è grande.
0: Vabbè.
2: Nelle case tradizionali o nelle case piccole, quello spazio è molto ridotto. Tant'è che a volte chi è molto alto, molto grande, picchia anche le gambe, no? Tra una cosa e l'altra. Quindi è uno spazio delicato.
0: Perché ha messo la testa lì?
2: Questa è una domanda a cui non rispondere, non so.
3: Ma scusa, quindi quando ti fai il bidet non riesci neanche a sederti perché non riesci a infilare la gamba?
2: Allora,
3: come fai? Scusa? Se Davide Ball, com'è che
2: ad esempio, esistono varie misure per il bidet. Nel mio caso, che sono alto quasi 1,90 m, devo chiedere di tenermelo staccato dal muro il più possibile, perché se mi siedo faccia al muro, poi dipende, c'è chi si lava faccia al muro.
0: Quando avete finito mi telefonate.
2: Quindi devo farlo staccare molto dal muro per non picchiare le ginocchia.
3: Hai fatto la pipì fuori dal...
2: No, quello è il water, non è il
0: bidet. Posso andare avanti con le news? Perché non si è mai visto un notiziario con due che sembra di essere al bar che parlano del bidet. Allora, questa storia deve finire.
3: Allora, l'acqua calda e fredda.
0: Ma basta! Firenze, Becchino scava la buca per una tomba ma ci cade dentro e non riesce a risalire. Viene salvato in elicottero.
2: Sono i rischi di questo mestiere.
3: Adesso voglio dire, ma quanto ha scavato?
0: Chi?
3: Due metri comunque riesce a salire.
0: Mario, non lo so, quant'è normalmente una
2: non lo so.
0: Una buca.
2: Perché ridi, Gigi?
4: No, mi ha fatto ridere quanto ha scavato.
3: Ho capito, per non uscire.
0: Federico Scavo. Perché prima abbiamo messo Federico Scavo.
2: Certo.
0: Vabbè, il mio cervello fa sempre dei collegamenti. Non so se il vostro. Voi collegate?
2: Io sì.
3: Non si dice cervello, comunque.
0: Italia con la GL.
3: Sì.
0: Cartolina dalla Spagna arriva a Como dopo 18 anni, la consegna più lenta della storia.
2: Però che romantico, eh?
0: Cosa?
2: Quando ti arriva una cartolina dopo 18 anni.
0: Beh, dipende, beh. Magari non era romantica, era semplicemente guarda che qui è una merda.
2: No, ma è come. è romantico riceverla, non come il contenuto.
0: No, c'è il contenuto. Qui tutto bellissimo, manchi solo tu.
2: È quello.

0: erano quelli i testi delle cartoline, certo.
1: Regno Unito. A 97 anni batte il Guinness World Record di volo sull'ala di un aereo. Incredibile l'impresa della nonnina Betty Bromage.
2: Scusa,
1: ecco, ma... dimmi.
0: Credo si voglia proporre, Fargetta.
1: Dai, cosa vuoi?
2: Ma che aereo era quello lì?
1: Un aereo con le ali.
2: Vabbè, okay.
1: Va bene? Posso andare avanti? Sì. Sempre Regno Unito, operai del comune scaricano per sbaglio una montagna di sabbia destinata a lavori stradali nel giardino di un privato.
2: Perché ti svegli la mattina
0: e c'è una montagna di sabbia in giardino.
1: Reggio Calabria scambia l'insegna dell'autolavaggio per l'ingresso di un parcheggio coperto. Al suo ritorno era tutto chiuso e al buio.
2: L'ha lasciata bene.
1: Vabbè. Però gli ha dato la sciacquatina, magari.
2: Già che c'era, almeno quello.
3: Già che c'era.
1: Germania, l'arbitro di calcio sbaglia fischietto e usa quello del cane da soccorso. Partita interrotta più volte a causa dell'invasione di campo dell'animale.
0: Il cane sentiva il fischietto particolare e entrava in campo.
1: L'umano no.
0: No.
1: Noi non sentiamo.
0: No, perché è un fischio molto particolare quello del cane da soccorso. Un altro tipo di fischio, fischia in modo diverso. Quindi l'arbitro fischiava punizione.
1: Ma
0: e
1: noi lo sentiamo.
0: Certo,
1: no,
0: che lo
4: sento. Poco. Sì. È molto a suoni, è molto fine.
1: Beh, tu ti intendi di ultrasuoni?
4: No, però avevo da piccolo un fischietto che chiamava i cani. E
1: davvero?
4: Tu soffiavi e non sentivi nulla, era un suono quasi impercettibile all'orecchio umano.
2: Ma io non lo farei mai. Perché
0: la domanda è perché il giovane Shorty avesse con sé un fischietto che ultrasuoni. Chiamava i cani.
4: Ultrasuoni.
1: Ginger! Tu che hai il cane nena, non hai il fischietto.
5: No.
2: Ma chiama cani, così. Ma i cani arrivano per mangiare o far la pipì sulle gambe di chi
1: arrivano?
5: E a proposito di cani, stamattina ho schiacciato una bella cacca di un cane enorme, probabilmente ringrazio il proprietario.
1: A Milano?
5: Tra l'altro. No, in provincia. Mm-hmm. Guarda.
1: Bravo, bel esempio.
5: Sono molto arrabbiata.
0: Beh, porta fortuna, no?
2: Bravo.
5: Ma che...
1: Chi?
2: Tu.
1: Perché bravo io?
2: Hai detto bravo, bel esempio.
1: Capirai cosa ho detto.
6: DJ Station. Let's go!

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Everybody get up and dance, era Madonna. Ed era anche il segnale che sarebbe arrivato il Play with us. Oggi abbiamo due biglietti in regalo per questo evento dedicato alla musica rap, Red Bull 64 Bars Live, che si terrà il 3 di ottobre, sabato, a Taranto, e al quale parteciperanno un sacco di artisti di questo genere. E noi siamo pronti per assegnare questo regalo a un ascoltatore.
3: Chi?
2: O a un'ascoltatrice.
3: Sì, sì, chi? Chi?
2: L'ascoltatore.
3: Sì, ma chi?
2: Che si aggiugica.
3: Sì.
2: Ma chi? I due biglietti.
3: Sì.
2: Chissà se se li tiene per sé o li regala qualcuno.
3: Sì, chi?
2: Secondo me,
3: Sì.
2: Il vincitore è... Andrea di Pisa.

0: Dipende. Dipende. Pronto, Andrea?
1: Ciao.
0: Dove si va? Dove si va? Dove si va?
1: Dove andiamo? Dove volete?
0: Col camion, col camion. Dove si va col camion, Andrea?
1: Ora si torna a casa.
0: Senti. Grande Andrea. Quanto è lungo?
1: È un 16 metri e mezzo.
0: 16 metri e mezzo. Tu sei un camionista di vecchia data, diciamo?
1: Di mezza data, dai. Diversamente giovane, dai.
0: Ma da quanti anni guidi il camion?
1: Tanti, una ventina.
0: C'hai l'occhio ormai, diciamo così.
1: Sì. Occhio e anche tanta fortuna, diciamo, dai.
0: Perché? Perché stare sulla strada comunque non dipende sempre da te, giusto?
1: Non è più la strada di una volta.
0: Senti, il percorso che fai che varia di giorno in giorno?
1: Locale, regionale, sì.
0: Vabbè, dai, quindi non, cioè vai e torni in giornata, non stai fuori.
1: Generalmente sì.
0: C'è Mario che ti voleva chiedere un passaggio, mi sa, fa così col dito.
2: Sì.
1: Sono una cuccetta con due brande, se vuole.
2: Guarda che è molto comodo il camion all'interno. Tutto quello che serve.
0: È una casetta. Senti, i due biglietti che ti stiamo per regalare, a chi li darai?
1: Uno per me e uno per mia moglie.
0: Ah, bene. È un evento dedicato alla musica rap, ed è un'occasione per fare anche un weekend a Taranto, che è una bellissima città della Puglia.
1: Speriamo che ci sia il sole e facciamo anche un po' di mare, dai.
0: Bravo. Va bene, Andrea, ti mandiamo tutto e ti auguro buon rientro a casa, ok?
1: Grazie
0: a te.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori.

0: condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: ascoltando questa canzone ho chiuso gli occhi per un attimo, perché io non sto guidando. Se voi state guidando, non seguite quello che sto facendo io. E ho pensato all'estate, perché questa sicuramente è una canzone che abbiamo ascoltato tanto quest'estate, l'abbiamo ballata, sicuramente una canzone che abbiamo sentito molto qui su M2O. A proposito di ballo, io ho comprato le scarpe da ballo nuove perché domenica vado al Morning Club. Sai che ritorna?
1: Domenica!
0: Tu vieni, Mario?
1: Devo esserci per forza, perché devo dare il via con l'inaugurazione.
0: Ah, tu fai l'inaugurazione?
1: Io faccio immagine.
2: Abbiamo messo un nastro.
0: Ah, sì. Lui taglia la. Taglia il nastro. Ma,
2: e poi lancia anche.
0: C'è il baro.
2: Sì. Lancia la bottiglia.
1: E se non taglio il nastro, non si entra.
0: Allora, domenica andiamo perché ci sono dei DJ che mi piacciono molto, che hanno accettato di partecipare perché hanno visto che il Morning Club è una gran figata. E quindi hanno detto yes, veniamo. E sto parlando di Mo Black, Bring It Down and
2: e Aldave, il nostro amico Aldave,
0: il nostro
2: che,
0: amico Aldave
2: che aprirà questa giornata, insomma.
0: Quindi sarà anche musicalmente una domenica molto bella e io voglio esserci, però non sono state ancora aperte le iscrizioni.
2: Mettetevi un promemoria, perché domani a mezzogiorno in punto sui canali social di M2O potrete trovare il link di Dice che vi permetterà di registrarvi. Se siete tra i fortunati avrete questo bellissimo privilegio e ve lo auguriamo con tutto il cuore.
0: E sapete che, come è accaduto lo scorso anno, la capienza è limitata, quindi purtroppo o per fortuna, no, sono sempre tantissimi quelli che tentano di iscriversi e dopo pochi secondi, diciamo, va subito sold out. E quindi
2: altrimenti c'è un metodo alternativo per ottenere i biglietti.
1: Contattatemi subito, se volete io ce li ho tutti a scamuffo, quindi a un prezzo, diciamo,
0: ma non si paga,
1: non si paga,
0: ci si iscrive e va.
1: Io faccio pagare di solito,
0: ma tu fai schifo veramente.

0: suena el lugar. ¿Qué tal las luces? El piso. ¿Cómo se siente al bailar? ¿Cómo suena el lugar?
1: Che musica è questa? Che canzona è questa? È l'internet. Di cosa parla questa canzone, Ash Sapientino?
2: Parla di com'era bello il mondo prima di internet.
1: Ma veramente, no? Ma Mario non... Mario non...

0: attenzione. Alberto, non si pettinava.
1: Alberto, ci vediamo alle 2. E che arrivava, arrivava, che non arrivava, capito? Eravamo così messi.
0: Ma quello non è legato ai social, Mario.
1: Sì.
0: Il fatto che tu arrivassi in ritardo, dici? quello dipendeva dagli orologi.
1: Anche quello.
0: Vabbè, siamo in chiusura

0: prima di questa settimana che oggi ha avuto un ospite incredibile. Non so se vi siete persi la prima ora, vi consiglio di andare sui nostri social
1: e vedere
0: a vedere un po' di dopo immagini.
1: Salutare ancora.
0: Ma doveva dire qualcosa di importante Turillo.
1: Ma vieni Turillo, vieni.
0: Non ricordo se avevamo detto che dovevi dire qualcosa di importante.
2: Non ho capito che stava di.
0: No, dovevi dire qualcosa di importante.
2: Lo diciamo domani, lo rinviamo.
0: Ah, domani, perché domani sì. Torni.
2: A domani, cumpa! Da M2O.
0: Domani torna. Quindi domani. Va bene, allora domani. Quindi stavo dicendo, dopo arriverà il nostro Andrea Mattei, come sempre, ma noi siamo qui sino alle 19. Every day, Albertino, every day. M2O. Buongiorno.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Zimarex Collagene. Azione.
13: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
14: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
15: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: puntata di oggi era Maurizio P, un ragazzo olandese che si fa chiamare Mau P, ma a noi piace chiamarlo Maurizio. Però mi piaceva particolarmente la canzone di prima, che era una rivisitazione di un classico di Stevie Wonder del 1976. Ricordi Mario quando facevamo Italia Unz su Italia 1?
1: Che bello!
0: Questa era la canzone, la sigla di chiusura, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì.
0: E io dicevo sempre questa frase stupidissima: è un duro lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo. Vabbè.
1: Sì.
0: Stevie Wonder, pensate che questa è una delle canzoni più ballate del 1976. Adesso si celebrano i 50 anni della disco music,
2: sì,
0: no?
2: Nel 2027, visto che da un 70.

1987 saranno 50 anni, anno in cui aprì lo studio 54, il Paradise Garage di New York, un anno importantissimo, fondamentale. Ma rimaniamo nel 1976, sentiamo tre tra le canzoni più ballate in quell'anno.

0: Scusa Alberto, io avevo il 45 giri degli ABBA. 45 giri.
1: Guarda Mario, se ti piacciono gli ABBA ti consiglio di andare a vedere il loro spettacolo al teatro a Londra in ologramma, perché è una grandissima figata. Sentiamone un altro. Per quello che siete vestiti di bianco come Tony Manero? È per quello?
0: Guarda Alberto, avevo anche questo il 45.
1: Sì, vabbè. I Bee Gees con You Should Be Dancing.

0: Mi piacerebbe tanto, lo dico da diverso tempo, fare una serata tutta o anche una giornata.
1: Tutta così, come dice Mario Fargetta.
0: Tutta
1: insomma.
0: Disco music.
2: Bella. E non era l'unica bella dei Tavares, ce n'erano altri.
0: Lo so, però questa avevamo oggi. Ti devi accontentare. Era Heaven Must Be Missing an Angel. E poi anche le parole. Il cielo deve avere perso un angelo. E sei tu. Ma quanto è romantico. Porco cane, quanto è romantico. Vabbè. Torniamo nel presente, salutiamo gli anni 70, torniamo nel 2026.

0: M2L. More music.
1: Gas musica.
2: Mea music.
0: M2L. Più musica.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché.

0: Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra, era Goya, titolo della canzone, nome del pittore a cui si sono ispirati. E noi abbiamo finito, abbiamo pochissimo tempo, volevo fare solo un'ultima domanda alla Ginger. Ginger!
1: Sì?
0: Che cosa resterà di questa puntata qua?

0: 5 giorni sarà autunno e il compleanno di Shorty. Oggi è stato da noi un amico del DJ Time, un personaggio che sembrava solo di fantasia e invece no, è venuto Turillo a trovarci.
1: Esiste veramente.
0: Da regolamento comunque sia, ogni tanto ci si può vestire con la t-shirt uguale di color bianco.
1: Vedi,
0: attenzione, direttore escluso.
1: Non mi ricordavo.
0: La canzone "L'estate è finita" non esiste. L'estate finisce davvero quando vedremo Shorty con i pantaloni lunghi.
1: Quello è il segnale.
0: Il metodo Fargetta nel vestirsi d'inverno è 100 grammi sotto e il piumino vero sopra.
1: Quando fa freddo. Che moda.
0: Anima in casa sua guarda la TV con lo schermo usato per gli spettacoli.
2: Pensa che casa che ha.
1: Questa è bella.
2: Pensa a vedere la Juve, Mario, con lo
1: schermo. Col telecomando, capito?
2: Pensa a vedere la Juve lì.
1: Esatto.
0: Gli elefanti mangiano le arachidi con la buccia, a differenza nostra.
2: Sì. Che siamo scimmie e che le mangiamo con le mani, ovvio.
0: Attenzione, perché Lippi andrà presto a Miami, ma non sa se potrà tornare.
1: Questa è l'incognita.
0: Il cervello di Albertino fa sempre dei collegamenti.
1: Sì.
0: Shorty da giovane possedeva un fischietto per distrarre i cani antidroga.
1: Ma esatto. Pensa.
2: Ora abbiamo capito. Brava Gigi.
0: Domenica ci sarà il Morning Club. E Fargetta, attenzione, ha delle agevolazioni per i biglietti. Scrivetegli in DM per averli.
1: Esatto.
0: E adesso facciamo gli auguri a Diego Passoni e basta.
1: Auguri, Diego.
3: Auguri, Diego.
1: Auguri.
0: Ciao.
1: Ci sentiamo domani. E se mancano qui, abbiamo finito.
2: Se mancano qui, abbiamo finito.
1: Grazie a tutti. Arriva Andrea Mattei, noi torniamo alle 5 domani pomeriggio su M2O.
4: Ciao a tutti!
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio.

0: euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: In FM Lab su MWO.it. Le ore 19, avvisiamo la gentile clientela che va tutto bene.
5: certo.
4: Dai. Grazie, capostazione Alba.
6: Oh, ma dai, oh, bello. Dove tu sei?
4: Ma non mi vedi, sono qua nella radio.

0: act è un atto della vita necessario di fronte a diverse cose. Così stavo leggendo nella didascalia di qualcosa. Switch Disco con Children di Robert Miles. Che bel pianoforte. È sempre bello ed è sempre un'emozione riascoltare questo pianoforte di Children. 19:10. Salve, buonasera. Dopo l'appuntamento di Albertina Everyday, Andrea Mattei qua nella radio M2O per stare insieme a voi e farvi un po' di compagnia fino alle ore 21 con la nostra musica.
1: Siamo
0: anche
1: Mattei, prima puntata della settimana, sì. Lunedì 21 settembre, sì. 2026, sì. Mattei, andiamo e picia play.
0: Oh, stai calmo, Gianni da Firenze. Oh, vengo lì e t'accartoccio tutto Ponte Vecchio, eh. Oh, novità in arrivo, vai!

appuntamento novità musicale di questa canzone di un'altra artista, guarda un po', Disegno dei Gemelli. Ma che strano, 11 giugno è la sua data di nascita, Georgia Smith, che ha annunciato una sua presenza il 9 ottobre alla discoteca Amnesia di Ibiza, sicuramente per un grande live, per una chiusura di stagione. Dancing è fra le novità di questa settimana, l'M2 Hot che tornerà in onda.

0: Swedish House Mafia e Licky Lee.
1: Dove? Lì, proprio, proprio lì.
0: No, è Licky Lee. È Licky Lee, l'artista si chiama proprio così, quella di Affollo di tanto tempo fa, ma è una canzone che ogni tanto ritorna anche nei DJ set. Come ritorna questa canzone? Perché Buscando Money è diventato un po' un modo di vivere.

0: Cao, Meravigliao, 26, Tyson Chris, Buscando Money, lui, 26, 26, perché aveva appunto 26 anni quando ha scelto questo nome, è stato anche ospite della console di M2O, del Morning Club, che ritornerà il 27 di settembre, quindi ci siamo, bar del vapore, fabbrica del vapore, città del vapore, no, città di Milano, proprio vicinissimi anche alla nostra sede via Massena. Ingredienti di oggi ci sono?
1: Caffè, profumo,
0: sì?
1: e Play With Us.
0: Ah, ok, beh Ale, però il Play With Us non so quando arriva. Non adesso, torniamo tra poco.
2: Le nostre

0: dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: www.eni.it. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica. We'll be right back.

0: Pensierato come Fisher, che pubblica foto di feste su degli yacht lussuosissimi, divertentissimi, pieni di sorrisi, pieni di gente che si diverte, pieni di musica. Che vita! Forse proprio da là, what a life! Siamo in onda, 19:32 minuti, sta arrivando l'appuntamento M2Old con questa estate pazza, estate calda. Io cambierei il titolo della canzone che sentiremo tra poco, di questa cantante italiana che però canta in inglese. Lo sentiremo dopo aver sentito le ultime news. M2O
1: DJ Station. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti ed è aperta a tutti, a dirlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurando l'anno scolastico. Ad Amatrice, a fondo della CEI, il giorno dopo la stretta annunciata dalla Premier Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi, la scuola deve essere inclusiva. Rivolta dei media contro Donald Trump per il bando alla CNN che insieme con MS Now e Politico, altre due testate giornalistiche, annunciano una causa all'amministrazione per riottenere il pass. Intanto il presidente americano perde consensi e cala ancora nei sondaggi a poco più di 40 giorni dal voto di metà mandato. Ora in Italia il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel febbraio del 98 e per il quale si è sempre dichiarato innocente. E migliaia oggi hanno preso parte ai funerali di Sandro Mazzola a Milano sulla bara della leggenda dell'Inter e della Nazionale, la sua maglia nero-azzurra con il numero 8. Applausi dai tifosi ai dirigenti della Juventus Carnevali e Massara e del Milan Scaroni che sono arrivati alle esequie. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In giornata sole da nord a sud con cieli poco parzialmente nuvolosi, isolate precipitazioni solo sulla Sicilia settentrionale e Reggino, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. È tutto l'appuntamento con il meteo.it, torna domani mattina.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro e hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: bad in festa.
1: Non mi innamorerò è il titolo di questa canzone virale che senti in onda su M2O. Siamo quasi arrivati alle 8, buonasera, ma prima abbiamo messo la gasolina.
2: Ma quando costa la gasolina? 2,50 euro la gasolina.
1: Ah, questa è la versione quella italiana. Quanto costa la gasolina? Anche Marco ha scritto, questo era Adamo da Siracusa, altre persone che hanno scritto Mattei, la gasolina, mannaggia. Eh sì, ragazzi, purtroppo è verità. Ma poi dipende dalle nostre vite, dalle nostre abitudini, da quello che dobbiamo fare, da come siamo messi a livello di chilometri. Senza fare paragoni troppo, diciamo, difficili, perché ognuno vive la propria realtà, ognuno vive il proprio quotidiano, ma quanti chilometri fai al giorno con la tua automobile per necessità? Tralasciando magari l'episodio in cui vai a prendere l'amico, vai a prendere un altro amico, vai a prendere un altro amico ancora e alla fine della fiera praticamente vai a prendere tutti e sei l'amico taxi. Tralasciando questo episodio, quanti sono i chilometri che fai durante la tua giornata a oggi, 21 settembre 2026? Fammelo sapere, dai, facciamo un veloce confronto tra noi e voi. Il nostro numero per gli SMS, WhatsApp, Telegram e tutto quello che volete, 342 654 3210.

0: è il titolo di questa canzone, di questa band che sentiamo in onda su M2O. Stiamo parlando di quanti chilometri fai durante la giornata. Sentite come si ingegna questa nostra ascoltatrice Cri.
1: Io per andare al lavoro tutti i giorni faccio circa 60 chilometri.
0: Sì, nella
1: e
0: norma.
1: E quindi sarebbero abbastanza andare, sì. E 60 tornare, certo. E per evitare insomma i costi così alti della benzina mi faccio macchina, treno, metro 1 e metro 2
0: e via
1: tutti i giorni. Ciao,
0: brava,
1: buona serata, la Cri da Gambolò.
0: Ciao la Cri, fai bene, perché vuol dire che ti sei ingegnata per trovare una soluzione efficace contro il caro benzina. Ripartiamo tra poco.
2: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Vrina Knaus, Aldave.
2: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
6: Dettagli in negozio online.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ma quindi siamo arrivati alle 8 e 2 minuti. Ciao! Let's go! Via, via, via! Via verso un'altra ora di diretta insieme. La facciamo partire con l'appuntamento M2It.
12: M2O. Più musica.
13: Go. M2O.
12: M2It.

0: Alex Gaudino.
1: E lei? Lei lo guarda. Lei è Kelly Rowland insieme ad Alex Gaudino per What a Feeling di qualche anno fa, ma è sempre bello risentirla nella playlist di M2O. Buonasera. 8 e 10 minuti, terza canzone del non stop. Ciao, sono Manuela e percorro ogni giorno 70 chilometri. La domanda è così, facciamo un confronto, dai, confrontiamoci su questo tema. Quanti chilometri fai durante la giornata? 70 al giorno? 70 mi dà tanta.
2: 70 mi dà tanto. Ecco. Ascolta M2O e non si pensa quanto spende di benzina.
1: Brava.
2: E poi per lavoro negozio con i petrolchimici. Quindi dovrei negoziare anche il prezzo del mio pieno.
1: Infatti devi negoziare anche te, cioè se sei lì a negoziare con i petrolchimici, centesimo più centesimo meno, potresti, se ne hai la possibilità. Però intanto ascoltaci, anche perché arriva ora una novità.
0: M2 Hot.

0: musicale, eh? Non erano dei versi a caso. Ma va, figurati. Canta, cantami a Genji, la canzone di Shorty in onda su M2O alle 8 e 18 minuti. Stiamo parlando di quanti chilometri fai durante la giornata. È ovvio che dipende da quanto lavoro hai da fare, da che tipo di lavoro, eccetera, eccetera.
1: Per lavoro, sì? Ci faccio 47 andare, 47 tornare a casa.
0: Una novantina.
1: Più,
0: sì?
1: Per in pausa pranzo, per andare a mangiare. Sono, sì? Quasi 100 chilometri al giorno.
0: Quasi 100 al giorno, per questo ascoltatore inizia ad essere già un po', anche se ti posso dire che almeno per quello che riguarda i messaggi che sono arrivati sei proprio nella norma. Se ti può consolare, dai.

0: Robin S, No Words. Anzi, No Words, No Lie, Just Love. Show me love nella prevista di M2O di questa sera. Salve.
1: Io non mi innamorerò, però sì, mi sta piacendo. Mattei parla al microfono ed io lo sento.
0: Scusate, c'è un intervento a gamba tesa dell'ascoltatore da Siracusa. Era Daddy Yankee da Siracusa. Questa sera invece ritorneremo in Olanda, o meglio l'Olanda verrà nella nostra console. Ci sarà Tiesto nell'appuntamento Dance With Us. Dance With Us.

0: Dance With Us. Nella nostra console ci sarà Tiesto questa sera, prima Martin Garrix, l'appuntamento è Dance With Us, le puntate su m2o.it.
1: Dance With Us. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
1: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week.
18: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

every day. Yeah. On Emmett Wilson.

tanto vado a rivedere il video in cui Marracash sgrida, così tra virgolette, Gue, che è salito sul palco con le ciabatte e i calzettoni. Ma mi fa troppo ridere, ma sì, se lo possono permettere tranquillamente, non c'è nessun problema. Non è il loro stile nella scarpa, ma in quello che ci raccontano e nel modo in cui leggono la realtà e

0: ce la raccontano è questo che ci fa innamorare della loro musica e di loro. Sta per arrivare l'appuntamento M2O, lei vive a Londra, però è italiana e la adoriamo. Let the boy cry, lei è Gala.
1: M2O. I pass through noise and silence.

Gala 1997, un anno bello per la musica, un anno bello perché nel 97 per la prima volta, nota piccola di colore, ho messo piede nel palazzo delle radio di Via Massena con una visita guidata dal Tatuzzo che saluto. Era l'M2 Hold in onda

0: Everybody. Lei è Madonna, Maddie, da Seteria. Il nome di questo locale, il nome anche della sua canzone, che oggi è Canzone Play With Us.
1: Comunque Andrea, sì, con quello che è andato a costare il carburante,
0: lo so dove vuoi arrivare,
1: ci
0: lo
1: conviene
0: so
1: aprire, il bar,
0: lo sapevo,
1: e magari prendere qualcosa di forte,
0: forte,
1: proprio
0: vero. Un
1: ciao,
0: attimo che
1: Paola,
0: chiedo, ciao Paola, ragazzi siamo aperti? Va bene, qualcosa di forte per Paola.
2: M2O
3: Play With Us,
2: Play With Us,
0: come quella storia menta forte, lei è bellissima, storia brutta lo so, vabbè. Comunque abbiamo in regalo i gadget di M2O con l'appuntamento Play With Us, t-shirt, cappellino, porta pass e anche stickers. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai?
4: Play With Us,
0: sì?
4: Maria.
0: Maria e Giuseppe, Maria ti sei aggiudicata il Play With Us.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Zimarex Collagene, azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 commode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

every day.

0: Bruni su M2O.
1: È una canzone, fa proprio così. Aspetta un attimo.
0: Scusa, avevo chiesto una cosa forte. Sì. Ancora no. Dai, dai, che tra 10 minuti devo andare via. Su, per favore.
1: Grazie. I ragazzi del bar vanno sempre, sempre, sempre, sempre, sempre stimolati. Stiamo parlando di quanti chilometri fai al giorno, partiti anche da un inserto a gamba tesa di un nostro ascoltatore che ne sa, che non vuol dire che ne sa che non sa niente, è proprio che ne sa diverse cose.
2: Ma
1: ne
2: quando
1: sa.
2: Costa la gasolina, 2,50 euro la gasolina.
1: Mezga, sei de Yankee da Siracusa, sei proprio tu, il re del reggaeton e dell'arancino, è proprio lui. E allora da là, così, per fare un rapido confronto, quanti chilometri fai durante la giornata? C'era questa ragazza, Cristina, un'ascoltatrice, che aveva detto io diversifico, un po' faccio macchina, poi un po' metropolitana, e ovviamente se uno può è una soluzione,
3: sì,
1: no?
3: Ma come ci arrivi in campagna con il tram e la metropolitana? Non c'è mica, ma nemmeno il treno, ma nemmeno il bus, ma non c'è niente.
1: Ma come no? Guarda, basta dirottare un autobus. No, scherzo, non fatelo. Però sì, effettivamente è un'ottima osservazione, ma è ovvio che si diversifica, quindi i mezzi di trasporto diventano diversi per mollare un po' prima la macchina quando si può. Molti ascoltatori sono come media di chilometri, che sono arrivati qua nei messaggi di M2O, intorno ai 40 chilometri al giorno. Questo per andare a lavorare, perché la domanda nello specifico ti chiedeva proprio questo: quanti chilometri fai al giorno per lavoro? Poi è ovvio, ci sono dei casi in cui esci, ti sposti, cena fuori, passi a prendere un amico, passi a prendere un'amica, passi a prendere un altro amico, passi a prendere... E alla fine cosa sei? Un taxi!

0: Mattei, vi mando un bacione dalla città di Roma. No, siamo a Milano, però è come se fossimo a Roma, dai, più o meno. Ci sentiamo domani alle ore 19 in onda su M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Vrina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: In FM Lab su M2O.it.
0: Siamo arrivati alle ore 21. Buonasera e buon lunedì da Claves. Ciao! Chiudiamo? Dai, chiudiamo la giornata, quella del lunedì, la prima della settimana, il 21 di settembre.

0: Connor Maynard con la canzone Remedy, che faccio subito la traduzione dall'inglese all'italiano, significa rimedio. Ed è un rimedio in questo caso per fare fronte a una solitudine, una persona che fa da rimedio, no? Al testo, al cantante, al protagonista di questa canzone, una bella canzone di qualche anno fa, prodotta da Alessio e cantata da Connor Maynard, che mi fa pensare anche a questa cosa che la radio può essere per voi: un rimedio di fine giornata, soprattutto a quest'ora, dai, visto che dicevamo prima siamo pronti a chiudere il lunedì di questa settimana, il 21 di settembre. Se è stata una giornata un po' così, dai, se è stata anche solo un lunedì qualsiasi, il rimedio a tutto questo è il buon umore e la musica te la mette questa radio. M2O, bentrovati da Claves, buonasera e buon inizio di settimana. Siamo prontissimi adesso per fare la nostra diretta insieme fino alle 23 e per ascoltare il primo M2 Hot tra quelli che vi metto io. Si intitola Company.
1: M2 Hot.

rimedio alla solitudine grazie alla musica di M2O. In questo caso la canzone, il significato si collega per certi versi perché si intitola Company, inteso anche come compagnia, proprio in italiano I Need Your Company, dicono così i due cantanti. Allora, i due cantanti chi sono? Sono Omalay da un lato e Chloe dall'altro, le due voci che sentiamo orchestrate da una band nata a Cambridge nel 2008 che si fa chiamare Clean Bandit. Loro sono quelli famosi che mettono gli elementi della musica classica, gli strumenti della musica classica a servizio della musica elettronica. Il nostro M2Hot

0: meravigliosa. Sentilo, sentilo, sentilo questo sound, quello che ci portano, che vedo insieme a Elvis Crespo e Swam Drop, e ci portano direttamente alle isole Canarie, a cui questa canzone è dedicata, perché La Graziosa è proprio un posto, anzi il posto nel quale è cresciuto il rapper che vedo, che ha dedicato questa canzone con le onde del mare finali bellissime. È bellissimo anche il sound che ti porta a essere qua con noi questa sera e che ti porta adesso a riascoltare un'altra canzone che a livello di mood diciamo che rimane collegato con la canzone precedente, Lost Frequencies, Reality, qui su M2O.
1: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Enyaq Devi nella canzone di Lost Frequencies Reality qui su M2O. Lui arrivava da un successo, il signor Lost Frequencies, perché aveva già cantato, anzi aveva già fatto Are You With Me, e il signor Jack Devi, cioè il cantante di questa canzone, lo aveva scoperto proprio grazie a quel pezzo lì, lo contattò online e da quel momento nacque Reality, che è la canzone che hai avuto il piacere di ascoltare alle 9.20 della sera del lunedì 21 di settembre sulla radio M2O.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Boy, che è un progetto anche un po' nuovo sia per Machine Gun Kelly che per Wiz Khalifa, insieme, con un pezzo dove loro raccontano di voler conquistare la loro vicina di casa, appunto la loro girl next door. Sono le 9.27, questa è la serata di lunedì, chi vi parla è Claves, qui su M2O stiamo esaurendo, no beh no, in realtà non l'abbiamo ancora esaurita, ma stiamo piano piano spendendo la nostra playlist musicale che abbiamo preparato per voi per affrontare queste ultime ore della giornata. E adesso il, diciamo, il calendario, la data, si sposta al 1999 con un brano remixato da Boris Dalugosh e si intitola Sing It Back. A cantarlo sono i Moloko.

il DJ Boris Dalugosh aveva ricevuto la prima incisione della versione originale del duo di Sheffield Moloko, quando l'aveva sentita tornando a casa in automobile, ha detto: no, ma questa è perfetta per essere remixata. E allora eccolo qua, il suo remix scelto per voi come M2Old delle 9:30 qui in onda su M2O.

la stai sentendo anche questa sera. Lascia il posto adesso a una delle ultime produzioni di una DJ che abbiamo sentito e visto spesso nelle ultime settimane. Sto parlando di Peggy Gou insieme a Daira Star. La loro canzone è Woman. Questa è M2O e un'altra serata con più

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat!
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.

Fibra coi pinguini tattici nucleari. Goya è il titolo della canzone che hai appena sentito su M2O. 21:47 minuti, diretta del lunedì sera. Oh, lunedì sera, lunedì. A proposito di lunedì e a proposito di quello che succede nel mondo per scaricare l'ansia, per scaricare anche un po' le preoccupazioni quotidiane, ho letto e mi è molto piaciuto di quello che succede a Chicago, quindi siamo negli Stati Uniti. Hanno fondato un club che si chiama Lo Scream Club. Scream sta per appunto urlare, ed è un'iniziativa che prevede una cosa molto semplice, cioè una volta a settimana, di solito leggevo che è la domenica, ma poi insomma può succedere anche in altri giorni, ci si ritrova innanzitutto a una banchina al Pier sul lago Michigan, il North Avenue Beach, e ci si mette tutti insieme con delle persone che possono essere degli sconosciuti a scrivere su un pezzettino di carta qualcosa che si vuole lasciare andare, quindi stress, rabbia, una giornata difficile, una preoccupazione, insomma a un certo punto ci si mette tutti quanti sulla ringhiera di questa banchina, si butta questo fogliettino di carta biodegradabile nel lago e al 3 si fa questa cosa. Senti qua.

0: Arriva, eh. Ah, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, che l'ho perso. Aspetta che l'ho perso, aspetta che l'ho perso, ve lo faccio sentire, eccolo.
1: 3, 2, 1.
0: Ecco. si urla tutti quanti. È una cosa molto liberatoria, no? Quello dell'urlare in giro o dell'urlare quando hai bisogno proprio di scaricarti. E se lo fai in maniera così controllata, così anche condivisa come succede in questo caso, potrebbe essere una buona cosa per chiudere la settimana o iniziare la settimana, visto che siamo all'inizio di questa nuova settimana, al meglio, abbandonando tutti quei pensieri negativi che magari si sono accumulati negli ultimi giorni. Bravi, mi andava di condividere questa cosa con voi che ho letto online, che ho visto online. Si chiama lo Scream Club di Chicago. Magari potrebbe essere qualcosa che prima o poi arriverà anche dalle nostre parti.

0: Love. Loro sono gli artisti dietro la produzione di questo brano, brano che stai sentendo su M2O, la diretta va avanti, anche se sono le 21.59 e sta per scoccare le ore 22.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Le 10 della sera su M2O. Questa è la nostra musica. Bentrovati da Claves. Eh beh sì, bentrovati anche gli ascoltatori che accendono la radio solamente adesso. Tre canzoni non stop, si parte con Craig David, What's Your Flavor?

pezzo di musica elettronica, a diventare musica elettronica in generale, e ci sono diversi DJ che hanno collaborato con la band per creare il loro remix. Tiesto è uno di questi e questo è uno dei suoi remix, sentito come terzo brano di questo nuovo Non Stop. Sono le 10 della sera, già passate da 8 minuti, chi vi parla è Claves, da questa radio alla radio M2O. Allora, bentrovati, perché? Perché adesso abbiamo un'altra oretta da trascorrere insieme fino alle 23, lo facciamo con la nostra musica nuova. Tra pochissimo avremo anche l'appuntamento Play With Us, che arriverà da qui a sorpresa da qui alle ore 23. Adesso però la musica nuova è quella che si intitola Dancing, è del nostro M2OT. M2OT.

Georgia Smith, e lei la cantante, l'artista, la producer che ha fatto Dancing, il titolo della canzone che stai sentendo su M2O e che sentiamo ancora in sottofondo come brano nuovo. Lei arriva dalla scena R&B del Regno Unito e si è fatta conoscere in questi anni, adesso è tornata con questo brano nuovo dal titolo Dancing, ed è questo il motivo per cui l'hai sentita all'inizio dell'ora su M2O.

è The Second Voice ed è il producer che ha fatto Let Me Be, una canzone che ha avuto grande successo e che ha attirato l'attenzione di un cantante che è Jason Derulo, che è molto attento alle canzoni che vanno molto bene ed è anche molto bravo a infilarcisi. Infatti il featuring di questa canzone era proprio con lui. Questo invece è Klingand.

0: Tune insieme a Prospa, una collaborazione che si rinnova dopo un brano che aveva avuto grandissimo successo, che era Free Your Mind. Durante la Miami Music Week si sono incontrati di nuovo e hanno lavorato insieme al cantante Tristan Harry per la canzone Good Girl, che è quella che hai appena sentito. La serata di M2O continua. Ah, se continua. Le 22:22 nel frattempo, in questo momento.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa.

0: siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria!
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

in giro. E questa è l'estate del 2026, che tra le altre cose verrà ricordata anche come l'estate in cui eravamo tutti quanti con la nostra bed in festa o tutti quanti con la nostra bed in giro. Dice così la canzone, nomina Monero. Lui è Puccio insieme a Mia, sono i due ragazzi, due artisti nati ufficialmente sui social, nel senso che li abbiamo conosciuti proprio grazie al fatto che avevano fatto uscire questa canzone, che poi è andata virale e che poi è diventata una canzone vera e propria, cioè non una solo che vedi o senti o che balli sui social, ma che ascolti anche alla radio, come è successo questa sera. Le 10:29, le 22:29 della sera del lunedì, ciao da Claves, ma soprattutto belli pronti perché adesso suoniamo un M2 Old.

maestro della musica house che arrivava da New York City. Allora, Hard Drive è il nome del progetto, ma dietro ci sono due nomi ben specifici, quello di Louis Vega insieme a Kenny Dope Gonzalez, che insieme erano anche in Masters at Work, ma anche in questo caso come Hard Drive facevano suonare la voce di Barbara Tucker con Deep Inside in questo brano che hai sentito qui su M2O, il nostro M2Old, l'appuntamento che abbiamo sempre alla mezza dell'ora qui.

0: stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.
1: Superproduzione di qualche anno fa firmata Kevin DeVries, Dance With Me, che noi ovviamente storpiavamo amichevolmente anche in Dance With Us, l'appuntamento che c'è ogni notte su questa radio, su M2O, questa notte e soprattutto anche il lunedì, non è che siccome è ricominciata la settimana allora ci dimentichiamo dell'appuntamento del

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Verde. Rosa. Arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa

Girl. Loro arrivano da Los Angeles, che ha una zona precisa della città chiamata East Side. Infatti la canzone delle Muna parla proprio di questo. Una ragazza che arriva dall'East Side. E la canzone che abbiamo appena sentito su M2I, che ci porta a questo orario della sera, cioè le 22:47. Chi vi parla è Claves, bentrovati nel frattempo. Insieme ancora per un po', anche perché rimane uno dei tanti appuntamenti che abbiamo durante la giornata con il Play With Us, che arriva a sorpresa. Ma ecco, insomma, facendoci due conti, visto che siamo insieme fino alle 23, direi che c'è ancora tempo per giocare. 342-6543210 è il nostro numero, rimane sempre lo stesso, ma soprattutto si attiva durante il momento Play With Us per vincere i nostri gadgets. La canzone è Dance Theory di Madonna, quella di riferimento. Ora però, attenzione, attenzione, abbiamo un ragazzo, un rapper, il signor St. John, che ha vissuto una seconda, diciamo, giovinezza artistica, la chiamerei così, quando ci sono stati dei DJ che si sono accorti delle sue canzoni e l'hanno, diciamo, remixato, l'hanno un po' trasfigurato, hanno, in gergo si dice, picciato la sua voce e creato delle nuove canzoni. Uno di questi è il DJ Rompasso, che qualche anno fa aveva creato con la voce appunto di St. John la canzone che stiamo per sentire adesso su M2O. Questa è Trap.

0: M2O,
1: eccoci.
2: Play with us.
1: Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Play with us. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Gadgets di M2O. Questo è il premio che stiamo regalando questa sera. E questo è il premio che qualcuno là fuori sta per vincere. Qualcuno là fuori che si è ricordato del funzionamento del nostro gioco mandando il messaggio al numero 342-654-3210 per provare a vincere il Play With Us, per provare a vincere i gadgets. Quando è arrivata la canzone di Madonna, il nostro numero si è infiammato. Ma tra i tanti, solo uno è riuscito a vincere. Sto parlando, beh, la smetto, di

0: Assolutamente no. Arriva 1212 con Valess, l'appuntamento che parte adesso alle 11, e poi tutto il resto della nostra M2 Night. Noi ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 21.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Turn my music, hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
5: Hey, hey, put it all the way.

0: torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
0: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it. M2O Cinema.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: M2O Cinema.
1: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: M2O.
8: DJ time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: L2A.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Verde! Rosa! Arancio!
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e

0: aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo, scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta.

0: Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: M2O DJ Time.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are M&W, the best club in the world.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M2AO. Now. Martin Garrix.

0: very soon. Martin Garrix signing out right now. Keep safe and take it easy.
1: Thanks for listening to the Martin Garrix Radio Show. Martin returns in 7 days.
2: You were listening to Dance With Us with Martin Garrix. Stay tuned. Next artist performing, Tiësto. Stay with us.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata